Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato a Fatima possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro.
ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia,
tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del cielo e della terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi.
Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi.

Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.
1: Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

alla suora in che modo si può costruire la pace e lei rispose: va a casa, da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato: amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Angelo mio custode, ascolta questa mia preghiera. In ogni istante della mia giornata, custodiscimi. In ogni scelta difficile o attimo di incertezza, guida i miei passi e illuminami. In ogni pericolo, minaccia o insidia, proteggimi. Nei miei momenti di riposo, veglia dolcemente su di me. Per tutta la mia vita, resta sempre al mio fianco. Grazie, angelo mio.

Amati angeli, vi prego oggi per una persona a me cara. Ve la affido con fiducia. Illuminatela nelle sue scelte importanti. Guidatela in ogni suo passo e custoditela in ogni istante. Concedetegli sempre il vostro aiuto e sostegno e allontanatela da ogni cattiva intenzione. Vi prego di custodire questa persona nell'amore e nella verità e per il suo massimo bene. Grazie, angeli.

preghiera per te. Prego per te che il Signore ti dia. Per ogni tempesta una bonaccia. Per ogni prova una benedizione. Per ogni battaglia una vittoria. Per ogni problema una soluzione. Per ogni sofferenza una cura. Per ogni lacrima un sorriso. Per ogni malattia la guarigione. Per ogni tunnel una via d'uscita. Dio ti darà una risposta ad ogni tua preghiera. Amen.

Cari amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa nuova pagina di Quaderni d'Arte Sacra. Continuiamo la nostra analisi, il nostro percorso sulla vita dei santi. Abbiamo cominciato ovviamente con la vita degli apostoli. Ecco, l'apostolo di oggi è Sant'Andrea. Andrea, come voi sapete, è stato il fratello di San Pietro, e diciamo è stato rappresentato quasi sempre nel suo martirio, ecco, nella sua crocifissione, perché rispetto alla crocifissione di Gesù Cristo è diversa, come è stata diversa, diciamo, la crocifissione appunto di San Pietro, se vi ricordate. San Pietro ha voluto essere crocifisso a testa in giù. Sant'Andrea in una maniera particolare, con questa croce particolare che appunto si chiama Croce di Sant'Andrea. Comunque ora cercheremo in questa prima parte di vedere un po' come lo hanno rappresentato non durante il martirio, ecco. Ecco, perché effettivamente Sant'Andrea veramente è stato bersagliato, ecco, questa figura proprio di questo martirio in croce. Ecco. E la prima immagine che vediamo è una bellissima tavola, ed è di Duccio di Boninsegna, ed è la maestà appunto che si trova a Siena nel Museo dell'Opera del Duomo. Ecco, questa grande macchina, ecco, perché è una grande macchina effettivamente, piena di immagini, e purtroppo durante, diciamo, il corso dei secoli si sono perdute alcune parti, ed è conservata, come vi ho detto, nel Museo dell'Opera del Duomo di Siena, mentre fino alla seconda metà del 1700 era invece proprio nel Duomo di Siena. E l'immagine che vediamo ora è un'immagine d'insieme, ecco, di tutto quello della pala, ecco, della parte centrale di questa grande opera, in cui troviamo appunto la Madonna in trono con la schiera di angeli e i santi. Sant'Andrea è stato rappresentato in alto, diciamo nella parte che si chiama la cimasa, ecco, in alto, proprio alla destra della Madonna, c'è, cioè, in piccolino Sant'Andrea, che ora vedremo nel particolare. Ecco, c'è la Madonna in trono, vedete, con la schiera di angeli, in primo piano i santi, protettori di Siena, e poi in alto i 12 apostoli. E Sant'Andrea è l'apostolo che si trova in alto alla destra della Madonna, ecco, alla destra di Maria. Ecco, se vediamo il particolare nella prossima immagine, vediamo effettivamente, ecco, Sant'Andrea con la sua barba. Ecco, solo dovremmo vederlo adesso, l'immagine, il particolare. Questa è una tavola, eccola qui, vedete, è una bellissima tavola, con il fondo oro ovviamente, e Sant'Andrea, eccolo qua, vedete, ecco, con il libro del Vangelo, mentre così, ecco, lo sguardo rivolto così nel vuoto sostanzialmente, ecco, non è che stia guardando Maria, la Madonna. A proposito di questo lavoro, di questa grande opera, Giorgio Vasari, che tutti noi conosciamo, il grande storico dell'arte, che ha scritto appunto la vita dei pittori, scultori ed architetti, da Cimabue fino a Michelangelo, appunto scrive che questa tavola, ecco, fu commissionata a Duccio di Boninsegna il 9 ottobre del 1308 e fu da lui finita nel 1311. Parve, scritto, agli uomini del suo tempo opera di tanta meraviglia che dalla casa dell'artefice, posta sulla contrada del Laterino, cioè dove aveva la bottega appunto Duccio di Boninsegna, fu il 9 giugno del 1311 di quell'anno portata al Duomo con grandissima solennità. Ecco, infatti venne realizzata una processione, ecco, per questo trasporto dallo studio, dalla bottega di Duccio di Boninsegna fino appunto alla sua sede, ecco, che è stata, fino, come vi ho detto prima, fino alla seconda metà del Settecento. Ecco, la prossima opera invece che cos'è? È una, diciamo, un'immagine di un'icona russa, ecco. Questa è un'icona
che diciamo conserva tradizionalmente la sua impostazione, ecco, quella proprio tipica bizantina, ed è un'icona del XV secolo. Qui vediamo appunto Sant'Andrea con la barba. Ecco, con la barba, e in mano, eccolo qui, vedete Sant'Andrea con la barba, col fondo oro, appunto perché il fondo oro è sinonimo di spiritualità, di incorruttibilità, e fondo oro poi mette in risalto effettivamente la figura del santo e del personaggio che viene rappresentato. Ecco, qui vedete il Sant'Andrea è rappresentato non tanto con il Vangelo, ma con il rotolo della legge. Ecco, questa è una digressione dell'iconografo russo-bizantino che ha realizzato appunto questa figura, questo ritratto, diciamo, sacro di Sant'Andrea con la barba, come viene sempre rappresentato. E ora passiamo alla prossima immagine, che è un'immagine che è stata realizzata da Antonio Marinoni. Ecco, questo è un artista poco conosciuto, lavorava nella bottega del padre, tra la fine, diciamo, questa bottega è attiva dalla metà del 400 fino alla metà del 500, e di lui abbiamo notizie dal 1493, ecco, circa, fino al 1535, probabilmente era appunto la data della sua morte. E qui vediamo in questa tavola la figura appunto di Sant'Andrea. Questo è un olio su tavola che misura 20 cm per 26, quindi è piccolissimo, vedete, piccolissimo, e si trova conservato a Bergamo all'Accademia Carrara. L'Accademia Carrara ha un fondo, diciamo, di tante opere molto molto interessanti del Rinascimento, e non solo italiano. Anche qui vedete Antonio Marinoni, diciamo, è un po' attardato rispetto alle tendenze stilistiche del periodo in cui lui vive, ecco, perché siamo già nel 500 e lui, vedete in questa tavola, insiste col fondo oro, ecco, anche se qui il fondo oro è un po' attenuato. In ogni caso, qui vediamo Sant'Andrea che indica con la mano il cielo, e con la mano sinistra ha praticamente il Vangelo aperto, ecco, vedete, è molto interessante. Anche questa, anche la decorazione così ai bordi, vedete, di questo ovale, e questo probabilmente, questa è una tavoletta votiva, ecco, oppure poteva far parte di un politico, ma si ritiene che fosse, diciamo, un'opera singola, perché 20 cm per 26, probabilmente di solito i politici avevano delle misure più grandi, ecco, per quanto riguarda le storie della predella oppure della cimasa, come abbiamo visto prima con Duccio di Boninsegna. Ecco, come abbiamo visto prima con Duccio di Boninsegna. Ecco, la prossima opera che vediamo è invece sempre di area, diciamo, balcanica, di area serbo-russa, quindi un'area che è stata sotto l'influenza appunto della pittura bizantina. Ecco, questo che vediamo ora è un affresco che si trova in un convento in Serbia, e anche qui in questo affresco, vedete, abbiamo l'iconografia, quella tradizionale sostanzialmente, fondo oro, e San Marco, ecco, che appunto tiene il libro, il rotolo della legge, anche qui non ha il Vangelo, però vedete è in una posizione diversa rispetto alla pittura, all'iconografia bizantina che ci fa sempre vedere l'immagine frontale. Qui vedete leggermente spostato, ecco, c'è un qualcosa così di dinamico, ecco, in questo affresco sacro appunto che riguarda la figura di San Marco. Ecco, è interessante perché si è conservato abbastanza bene, è datato tra il XIII e il XIV secolo, ecco, e si trova in questo monastero dedicato alla Santa Madre di Dio, in una località della Serbia. La prossima immagine invece è di un altro artista italiano, Michele Annoni. Anche questo è un artista minore che ha realizzato
quattro, diciamo, quattro evangelisti, e tra questi anche appunto Sant'Andrea. In questa tavoletta però Sant'Andrea è rappresentato in una maniera un po' particolare, ecco, non segue l'iconografia tradizionale, perché l'iconografia tradizionale lo vuole comunque abbinato alla croce, e qui invece stranamente il Sant'Andrea, vedete, impugna una lancia, ecco, impugna la lancia. Comunque è stato individuato come un Sant'Andrea, chiaro, e probabilmente qui c'è stata una digressione, ecco, da parte del pittore per quanto riguarda il martirio. Ecco, in ogni caso la lancia vuol dire martirio, ecco, il simbolo del martirio. Ecco, questo artista, Michele Annoni, si hanno notizie dal 1633 al 99, data della sua morte, e questo è un olio su tavola che misura 50x70 cm, quindi è abbastanza grande, diciamo, e si trova a Sondrio nel Museo Valtellinese. È un museo che raccoglie, conserva opere appunto di artisti locali, e è interessante perché in quest'opera c'è quel naturalismo chiaro, scurale, proprio di derivazione lombarda, ecco, se vogliamo, quindi poi ci possiamo anche così collegare un po' la pittura centro italica, soprattutto quella dell'Emilia Romagna, ecco, quella emiliana, in cui abbiamo appunto gli artisti come Guido Reni che adottano questo chiaro scuro in chiave, diciamo, naturalistica, ecco, in cui il luminismo costruisce la forma. È molto interessante anche questo piccolo ritratto sacro realizzato da questo artista semi sconosciuto. Ecco, la prossima opera invece è di un artista grande, importante, come appunto lo è stato ed è Pietro Paolo Rubens. E qui lui ha realizzato questo ritratto sacro di Sant'Andrea con il simbolo della croce, ecco, quel simbolo della croce. Infatti ci sono le due braccia incrociate, ecco, diciamo, sostanzialmente. Ecco, quindi cosa vuol dire? Che Pietro Paolo Rubens si è attenuto appunto all'iconografia tradizionale, vedete, non si vede la croce, ecco, però la si può immaginare questa croce, appunto, che poi verrà chiamata Croce di Sant'Andrea. E questo è un olio su tela ed è conservato a Madrid, al Prado, al Museo del Prado di Madrid. Ecco, guardate veramente il naturalismo, ecco, tipico proprio di Rubens, che lo apprende appunto durante il suo viaggio in Italia e durante il suo soggiorno italiano. Ecco, lui è stato in Italia per diversi anni, quindi ha studiato la pittura, quella veneziana, ecco, quella di Tintoretto, Veronese, Tiziano, Giorgione, e poi anche quella ovviamente dei bolognesi. Lui è stato al servizio dei Gonzaga per diversi anni, attenzione, questo è importante, perché effettivamente lui, che è un artista nordico, quindi aveva, diciamo, dei caratteri stilistici tipici della pittura nordica. Ecco, lui arriva in Italia e acquisisce che cosa? Tutto quanto quello che era stato fatto durante il Rinascimento e il Manierismo, e durante appunto gli ultimi anni del Cinquecento con l'inizio del Seicento con appunto l'Accademia Carracci, della famiglia Carracci a Bologna, pensate un po' poi al naturalismo del Caravaggesco. Ecco, quindi abbiamo tutte questi stimoli che lo portano poi a realizzare una pittura, diciamo, di timbrica tonale che è incredibile, ecco. Ora vedremo, come abbiamo incominciato appunto da qualche puntata a questa parte, a vedere anche il ritratto, ecco, quando è possibile ovviamente, dell'artista che ha realizzato l'opera. In questo caso vedremo ora il ritratto di Pietro Paolo Rubens. Ecco, Pietro Paolo Rubens, questo è un ritratto che è stato realizzato durante, diciamo, quando aveva tra i 45 e i 50 anni, questo circa 45 anni, e
mi ricordo che Rubens, ecco qui bellissimo, è nato a Siegen nel 1567 ed è morto nel 1640. Ecco, questo è del 23, ecco, quindi come ho detto prima è nato nel 1577, quindi siamo passati 40 anni. Ecco, questo bellissimo autoritratto, vedete, non è un ritratto frontale, anche lui quasi così si è messo in una posa obliqua, diciamo, ecco, si mette quasi in diagonale per guardarci. Ecco, infatti ci guarda con un fondo

così un fondo che è così molto tempestoso, vedete, è una tempesta, siamo così in una spiaggia con del mare in burrasca e abbiamo questa sua pittura tonale che si confonde, quasi si confonde con il fondo, ecco, naturalistico, interessante anche questo chiaroscuro in cui emerge la plasticità del volto, la personalità dell'artista. Ecco, guardate come effettivamente ci cattura per portarci dentro al suo pensiero di grande artista, cosciente di essere un grande artista. Ecco, l'ultima opera di questa prima parte, appunto, che riguarda un po' così, diciamo così, l'iconografia di Sant'Andrea, escluso ovviamente momento del sacrificio, il momento del martirio, è di un altro artista, anche questo fiammingo semi sconosciuto, Arthur Wolfort. Ecco, questo è un artista fiammingo che era specializzato nei ritratti e ha realizzato questo ritratto sacro, così immaginando appunto Sant'Andrea. Che sta leggendo il Vangelo, guardate, c'è anche la dedica sotto, il cartiglio, una sorta di cartiglio, e all'interno così di un ambiente naturale, vedete, sembra quasi che ci sia una grotta, ecco, in profonda meditazione, poi con la penna e il calamaio, ecco, come se stesse scrivendo qualcosa, vedete. Ecco, sotto vedete dove c'è quel rotolino, c'è scritto Sant'Andreas, ecco, è bellissima l'opera anche perché si distacca un po' così dalla tradizione, come possiamo dire, analitica, ecco, fiamminga, per diventare così un momento più naturalistico, ecco, un momento così legato alla pittura così italiana, ecco, non tanto fiamminga, anche se ovviamente, come potete vedere, i particolari non vengono chiaramente trascurati. Addirittura si potrebbero leggere le pagine scritte ovviamente in ebraico del Vangelo che appunto Sant'Andrea sta leggendo. Ecco, qui c'è questa penna con il calamaio. E questo rotolo qui è interessante, sembra quasi che anche lui debba scrivere qualcosa, ecco, è una profonda meditazione, ecco, bellissimi particolari, proprio tipici della pittura nordica, soprattutto fiamminga, in cui appunto abbiamo che cosa? Questa attenzione, diciamo, molto analitica ai particolari. Ecco, allora con questo artista, Wolfort, terminiamo allora questa prima parte, qualche minuto di pausa e poi ci rivedremo per la seconda parte.

Preghiera prima del lavoro. Signore, voglio che il lavoro di quest'oggi sia un atto di amore per te, per la mia famiglia e per il mondo. Aiutami a viverlo con gioia, come collaborazione alla tua opera creativa, alla realizzazione di me stessa e al cammino di liberazione dell'umanità. Accetto la sofferenza che esso comporta come partecipazione alla croce di Gesù. Raccomando al tuo cuore di padre i disoccupati, i poveri e gli sfortunati. Amen.

Bene, eccoci qui per questa seconda parte e ora entreremo nel merito, ecco, della figura di Sant'Andrea, ecco, quella del martirio soprattutto, con alcuni episodi anche, senz'altro. Però gli artisti si sono soffermati più sul martirio e la sua, diciamo, come possiamo dire, ecco, tra virgolette, spettacolarità, ecco, purtroppo bisogna dire questo perché effettivamente la maggioranza degli artisti ha pensato solo al martirio, sostanzialmente. E ha pensato al martirio e, diciamo, io ho scelto che cosa? Una chiesa a Roma in cui abbiamo appunto due artisti che si sono confrontati sulla vita di Sant'Andrea e ovviamente il martirio, è il martirio. E questa è una chiesa che esiste tuttora, ovviamente, è Sant'Andrea della Valle, dedicata a Sant'Andrea. Non esiste in altra parte d'Italia, e non credo nemmeno fuori, un ciclo dedicato appunto a Sant'Andrea. Attenzione, Sant'Andrea. E io voglio farvi vedere che cosa, non tanto la chiesa, così, la fotografia della chiesa attuale, perché è come quella che c'era al tempo in cui sono state realizzate appunto gli affreschi, ma vi faccio vedere un'incisione. Ecco, vi faccio vedere un'incisione di Giuseppe Vasi, che è stato un grande incisore, poco conosciuto, nato in Sicilia e morto a Roma. Lui è nato a Corleone nel 1710 ed è morto nel 1782. È stato un architetto e un vedutista, cioè un vedutista appunto perché disegnava e poi incideva le vedute di Roma. Infatti questa è stata presa dalle magnificenze di Roma antiche e moderne, e questa è la chiesa di Sant'Andrea. Ecco, questa è la chiesa di Sant'Andrea. Diciamo, questo Giuseppe Vasi è poco conosciuto perché purtroppo, diciamo, è stato così oscurato dalla grandezza di Giovan Battista Piranesi, perché anche lui è stato un grande incisore che ha descritto attraverso tutta una serie di incisioni le antichità di Roma, ecco. Ma ciò non toglie che anche questo Vasi, insomma, abbia avuto ed ha ancora, diciamo, la sua parte nel panorama delle incisioni e della storia delle incisioni italiane. Ecco, questa è Andrea, appunto, della Valle. All'interno, questa è una grande chiesa, è una grande basilica che è dedicata appunto a Sant'Andrea. Abbiamo l'abside che è stato affrescato dal Domenichino, da Domenico Zampieri. Ecco, questa è l'abside, vedete in generale, quindi la parte superiore della cupola è stata affrescata appunto dal Domenichino, mentre la parte, diciamo, del tamburo, ecco, la parte dell'abside, è stata dipinta da Mattia Preti. Ecco, da Mattia Preti. Ecco, questo è l'insieme che vi ho fatto vedere. Quindi due grandi artisti che si sono così hanno fatto quasi a gara per realizzare appunto gli affreschi che noi vediamo. Ecco, ora stiamo vedendo qualche episodio appunto della vita di Sant'Andrea. Ecco, tutta questa parte è stata affrescata dal Domenichino. Ecco, Domenichino, vi ricordo che il suo nome appunto è Domenico Zampieri, detto il Domenichino perché era basso di statura, sostanzialmente basso di statura. Ecco, questi affreschi sono stati realizzati dal 1622 circa, 1622 circa. Ecco, abbiamo visto una panoramica, ora vediamo il primo episodio, ecco, il primo episodio appunto che riguarda la vita di Sant'Andrea. È quello in cui Pietro e il fratello appunto Andrea incontrano San Giovanni Battista che gli indica il Signore. Ecco, questa è una iconografia che non è stata, diciamo così, dipinta molto spesso, anzi quasi mai, mentre qui vedete è la prima volta che vediamo così un momento in cui i due fratelli sono insieme e incontrano San Giovanni Battista. Ecco, il Domenichino è stato un grande artista
che nasce appunto dalla pittura bolognese e poi si trasferisce a Roma. Quindi qui che cosa abbiamo? Quel giusto equilibrio tra il classicismo, diciamo, di Raffaello, il classicismo romano e il naturalismo della scuola bolognese, che lui appunto ha preso la frequentazione così con gli stimoli che appunto venivano dall'Accademia degli Incamminati, ecco, dall'Accademia della famiglia Carracci. Ecco, quindi vedete, abbiamo questo equilibrio naturalistico con la composizione ovviamente molto, diciamo, strutturata in maniera equilibrata tra i personaggi e il paesaggio, che comunque è idealizzato, ma che ha un suo fondamento, veramente sta nella natura e negli insegnamenti proprio della scuola bolognese. Ecco, la prossima opera, sempre che riguarda appunto il Domenichino, e riguarda appunto la parte della cupola. È quel momento che è famoso, questo, in cui Gesù chiama San Pietro e Sant'Andrea, che erano in barca, insomma, pescatori, a seguirlo. Ecco, anche questo, vedete, è su uno dei pennacchi, diciamo, della volta della cupola. E qui, anche qui, il Domenichino, vedete che ha quel giusto equilibrio tra il naturalismo, quindi la natura, lo spazio aperto, e i personaggi. Ecco, i gesti sono composti, vedete, non abbiamo strappi dinamici, c'è un momento così di sorpresa, ma è comunque equilibrata, e questo appunto gli deriva dallo studio del grande classicismo di Raffaello. Ecco, la prossima opera, sempre del Domenichino, è una parte sempre del pennacchio, è una parte dei pennacchi, uno dei pennacchi. Purtroppo questa è una foto che non è intera, e è il momento in cui Sant'Andrea è trascinato al martirio. Ecco, vedete la croce di Sant'Andrea, perché lui ha rifiutato la croce, ecco, lui non era degno di salire sulla croce e di morire come è morto Gesù, e quindi si è fatto così crocifiggere, legare su questa croce, ecco, particolare, questa croce X, che appunto si chiama di Sant'Andrea. Ecco, vedete, siamo all'esterno di Roma, vedete, siamo all'esterno di Roma, perché il Domenichino appunto, oltre a dipingere le mura, vedete, ci dipinge questa specie di questo castello, ecco, che potrebbe ricordare Castel Sant'Angelo. Ecco, vedete, effettivamente ci sono così monumenti che sono abbastanza riconoscibili e riconducibili ovviamente a Roma. Ecco, sulle mura ci sono tutti gli spettatori che assistono a questo trascinamento, a trascinare Sant'Andrea al martirio. Ecco, la prossima opera invece è appunto riguarda il martirio. Purtroppo non esiste una foto a colori, però questa foto è dell'archivio Federico Zeri. È importantissimo l'archivio Federico Zeri, perché conserva quasi 300.000 foto in bianco e nero e a colori dell'arte italiana. Ecco, Federico Zeri è stato un grande studioso che ha raccolto queste foto originali, poi magari da altri archivi che andavano dismessi, eccetera, e ha questo archivio, che viene appunto gestito dalla Fondazione Federico Zeri, dall'Università di Bologna. Ecco, ce l'abbiamo a colori, scusate, in bianco e nero. Questo è un bellissimo bianco e nero, sostanzialmente, è un bellissimo bianco e nero, ecco. E questo non è tanto la crocifissione, perché lui, il Domenichino, si ferma poi, che cosa? Al momento che precede la crocifissione, che è la flagellazione. Ecco, vedete, anche qui lo hanno flagellato mettendolo quasi in croce, ecco, diciamo. Sempre, vedete, ambientato in un ambiente chiaramente con le architetture classiche. Quindi siamo a Roma, diciamo, ecco, siamo a Roma ovviamente, ma non tanto per il luogo dell'esecuzione, perché l'apostolo Andrea
lui è andato, diciamo, ad evangelizzare verso Oriente, ed è stato appunto ucciso, martirizzato a Patrasso. In effetti mi pare che il patrono di Patrasso sia proprio Sant'Andrea, ecco, sia proprio Sant'Andrea. E anche qui vedete c'è quell'equilibrio compositivo, magari qui abbiamo un momento di dinamismo maggiore rispetto alle altre opere, visto proprio così l'atto stesso della flagellazione, con gli aguzzini che indicano, ecco, abbiamo dei personaggi così che stanno guardando a questo momento drammatico per Sant'Andrea. Ecco, bene, allora con quest'opera, allora, ecco, bellissima bianco e nero, terminiamo questa seconda parte, una piccola pausa per la terza parte.

Angelo di Dio, che sei il mio custode. Illumina la mia mente, custodisci la mia anima. Reggi e governa il mio operato di pace e amore. A te fui affidata dal cielo e con il tuo sostegno e la tua protezione. Lascia che la mia vita diventi un esempio di virtù e amore per me stessa e per il mio prossimo, in rispetto dell'intera vita che Dio mi ha donato. Amen.

Eccoci bene, allora siamo qui per questa terza parte e ora parleremo appunto dell'altro grande artista che ha contribuito ad affrescare l'abside appunto di Sant'Andrea della Valle, che è Mattia Preti. L'abbiamo già visto in altre occasioni, è quell'artista che ha passato la stragrande maggioranza appunto della sua vita a Malta, ecco, come aveva fatto un po' Caravaggio, ecco, diciamo, a Malta, anzi diciamo che a Malta ha così realizzato tantissime opere, ecco, non solo per la cattedrale di San Giovanni ma anche per i vari ordini dell'isola. E appunto ha dipinto questi tre grandi affreschi che riguardano appunto il martirio di Sant'Andrea e Sant'Andrea della Valle. E la prima opera che vediamo è quella che è questa. È l'innalzamento, ecco, della croce di Sant'Andrea e con appunto così il momento, ecco, dell'innalzamento con appunto Sant'Andrea che viene legato, ecco, non è stato crocifisso con i chiodi, assolutamente è stato legato e lasciato lì a morire, insomma, ecco. E rispetto a Domenichino, vedete, qui abbiamo che cosa? Abbiamo quegli insegnamenti che li derivano molto probabilmente dal così aver visto le opere di Michelangelo. Ecco, vedete, c'è questa attenzione, no, alla fisicità dei corpi, diversa da quello di Domenichino. Ecco, effettivamente lui è stato a Roma, quindi è ovvio che avrà senz'altro visto la Cappella Sistina, ha visto gli nudi appunto che sono lì dipinti del grande Michelangelo, e qui ha ambientato anche lui, vedete, l'erezione della croce così in una diciamo con una strutturazione classicista. Vedete, a destra abbiamo un tempio, probabilmente un tempio pagano, e di fronte appunto avviene la crocifissione. Bellissima questa tensione, no, che vedete in tutta così la scena, vedete, ogni personaggio sta facendo qualcosa, cioè c'è questo impegno, no, nel martirizzare il santo da parte appunto di questi carnefici, che lo si vede proprio, lo si sente, ecco, nella tensione muscolare, ecco, si sente quasi, se ci concentriamo, sentire quasi la voce, ecco, tira qua, alza là, no? Stringe di più, ecco, è una cosa incredibile. Comunque diciamo che Mattia Preti è riuscito effettivamente a far parlare questo affresco, questa serie di affreschi, veramente. E in alto a sinistra vedete gli angioletti, i due angeli che stanno portando a Sant'Andrea la corona, ecco, del martirio. Allora, eccolo qui, bellissima, vedete, ecco, questa così apertura spaziale, ma ripeto, si riesce proprio a percepire proprio queste le grida, ecco, così, questi momenti, ecco, particolari appunto di questo martirio, ecco, di questo momento che precede, ecco, il martirio vero e proprio. E ora vediamo il martirio vero e proprio, che è la crocifissione di Sant'Andrea. Ecco, qui vedete, ora vedremo appunto Sant'Andrea, è lì crocifisso, legato alla croce e lasciato così morire. Ecco, vedete, qui diciamo c'è questa visione dal basso verso l'alto che veramente è incredibile, è tutto un tumulto, vedete, rispetto a prima che avevamo un'atmosfera così dal punto di vista proprio del cielo, era così sull'azzurro, no, con gli angioletti, qui sì, abbiamo gli angeli, eccetera, però l'atmosfera diventa cupa, vedete, ecco, è il momento proprio tragico della morte di Sant'Andrea, che alza lo sguardo al cielo. Guardate anche la fisionomia, ecco, l'anatomia del corpo di Sant'Andrea, che gli deriva proprio dallo studio appunto da parte di Mattia Preti dell'opera proprio di Michelangelo. Da notare, a destra c'è un soldato con una mazza, vedete, pronto anche lui a spaccare le ginocchia al santo, ecco, no?
come si usava a fare per i crocifissi, no? Chi era crocifisso poi veniva così, non tanto così, per diminuire, ecco, l'agonia, per rendere più breve l'agonia, gli si spezzava comunque le ginocchia, ecco, oppure gli si lanciava appunto un colpo di lancia, ecco, sul cuore, eccetera, come è stato fatto con Gesù. Ecco, guardate la folla veramente celeste che si attornia appunto al santo martire, ecco, al santo martire, ecco, bellissima, vedete la scena che comunque è tumultuosa rispetto a quella che abbiamo visto prima. Prima era tumultuosa per un certo verso, qui è tumultuosa per la gloria, ecco, per il momento appunto della morte in cui il cielo si oscura, però verso l'alto, vedete, c'è la luce divina, il lumen, la lux divina. Ecco, la prossima opera, l'altro affresco, perché lui ne ha realizzati tre sulla parte, diciamo, bassa dell'abside e uno in alto. E, ecco, questa è, diciamo, ma che cos'è? È il momento della sepoltura, ecco, del santo, ecco, vedete, questo è il momento della sepoltura del santo, che viene così riposto in un sarcofago classico, poi siamo sempre all'esterno così di Roma, vedete, ecco qui domina il silenzio invece, vedete, ecco qui domina il silenzio, abbiamo questa bellissima scalinata, anzi sembra che proprio questi carnefici, che non sembrano più carnefici, abbiano pietà, ecco, di Sant'Andrea, e lo stanno portando nel sepolcro, che è all'esterno appunto delle mura di Roma. Infatti i sepolcri erano all'esterno, se avete presente la via Appia antica, è effettivamente costeggiata da tantissimi sepolcri. Ecco, l'ultima opera che vediamo, cioè l'ultima opera, questa, poi volevo farvi vedere che cosa? Volevo farvi vedere il ritratto di Mattia Preti, ecco il ritratto di Mattia Preti, eccolo qui. Mattia Preti è stato poi nominato cavaliere all'Ordine di Malta, è per quello che vedete ha la croce sul petto, vedete? A questo abito, questa pettorina con la croce, e in più si vede una mano sinistra l'elsa, vedete, della spada, e con la destra impugna una penna, vedete, e con la mano appoggiata su un libro, ecco, questo è il ritratto, il volto di Mattia Preti, detto appunto il cavalier calabrese, perché era nato a Taverna, ecco, guardate, in provincia di Catanzaro nel 1611, ed è morto a Malta alla fine del 600, alla fine del secolo. Ecco, l'impostazione è classica, diciamo, tra virgolette, ecco, perché abbiamo anche la tavolozza, vedete, ecco, lui non si raffigura con la tavolozza in mano, ma piuttosto con la penna che sta scrivendo. Ecco, lo sguardo si perde un po', ecco, diciamo, non ci guarda effettivamente, anche se questo è un ritratto, un autoritratto, purtroppo un po' rovinato, ecco, vedete il fondo un po' così, è stato così quasi cancellato un po' dal tempo. Ecco, bellissimi particolari, questo è un olio su tela che si trova agli Uffizi, alla Galleria degli Uffizi a Firenze, ecco. Ecco, vedete? Bellissima, molto veloce anche come esecuzione. Qui ovviamente Mattia Preti ha questa impronta, diciamo, quasi caravaggesca, perché appunto gli deriva dalla frequentazione, ecco, della pittura napoletana, ecco, prima a Roma, poi Napoli e poi effettivamente a Malta, insiste molto di più su questo caravaggismo naturalistico tipico appunto della grande pittura luministica tenebrista, non solo di Caravaggio ovviamente, ma anche dei suoi seguaci. E Mattia Preti è stato un seguace un po' dei
caravaggisti dell'epoca, quelli che sono, diciamo, nati dopo così la morte di Caravaggio. Caravaggio è morto nel 1610 e aveva seminato, ecco, questo suo stile, appunto, legato a un naturalismo forte, pregnante, che appunto molti artisti come lo Spagnoletto, ad esempio, ecco, Giuseppe de Ribera, detto lo Spagnoletto, che vivevano a Napoli, e Massimo Stanzione, il Cavallino, ad esempio, no? Ecco, hanno così appreso e poi divulgato i caratteri stilistici proprio di Caravaggio. Ecco, bene, allora con Mattia Preti terminiamo questa puntata, questa pagina dedicata alla vita e all'iconografia di Sant'Andrea. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima pagina dei Quaderni dell'Arte Sacra.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Sono padre Pietro Guerrieri, un francescano conventuale. Siamo qui nella Basilica di Osimo, in provincia di Ancona, dove custodiamo come frati minori conventuali le spoglie di San Giuseppe da Copertino. Fin da piccolo si trovò in difficoltà, soprattutto per la salute. Ebbe una grave malattia cancerogena da cui fu guarito dalle preghiere di sua madre e soprattutto da una grazia della Madonna di Galatone, sempre in provincia di Lecce. Sentì subito, già da giovanetto, una forte vocazione per la vita più riservata, più consacrata, e cercò di entrare nel convento di Cappuccini, che lo accolsero momentaneamente, ma poi lo rispedirono fuori perché era un pochettino così non proprio bravo, non proprio attento nelle cose, distratto nelle cose. Ma lui non si scoraggiò e chiese, tramite un suo frate zio,

di entrare tra i frati minori conventuali, dove fu accolto gentilmente e iniziò il suo cammino, il suo percorso di preparazione al sacerdozio. Ma lui non faceva molta fatica nello studio, per cui di notte si riservava al lume di candela di studiare, di approfondire un po' tutte le varie materie che gli venivano proposte per quanto riguarda appunto il suo cammino di formazione. Finalmente cominciò a dare la possibilità di dare gli esami, e di questo suo sforzo si trovò in grado di poter superare questi esami semplicemente con un buon colpo di fortuna, perché tutti gli altri esaminandi erano bravi e quindi furono promossi tutti quanti, anche quelli che non avevano dato gli esami. Seguitò la sua formazione con molta forza, con molta serenità, ma soprattutto con la convinzione che il Signore lo chiamava a sé, a una vita di consacrazione, a una vita di donazione totale per lui. Superò gli ultimi esami e poi finalmente fu ordinato sacerdote, e questa sua ordinazione gli permise di cominciare il suo apostolato soprattutto tra la sua gente. Ma iniziarono subito i guai, perché lui, che cominciò ad avere una caratteristica che poi l'accompagnerà per tutta la vita, che era appunto la caratteristica dell'estasi, e questo per fare pensare i suoi superiori che lui fosse un indemoniato. Per questo fu messo da parte, soprattutto fu denunciato al Tribunale Inquisitorio di Napoli, dove fu portato per un processo canonico, ma che superò brillantemente, perché lui non ebbe paura di niente, soprattutto non ebbe paura di poter mettere in evidenza questa sua caratteristica, questa estasi che comunque si produssero anche durante il processo dell'Inquisizione. Ma comunque sia, i superiori, non contenti di tutto ciò, lo mandarono ad Assisi, segregato nelle piccole camerette, dove visse per circa 10 anni. In questi 10 anni fu comunque molto importante per lui, perché ebbe la possibilità di vivere vicino alla tomba di San Francesco, e tutte le volte che venivano a trovarlo con il permesso dei superiori o del vescovo, in modo che lui poteva dialogare a livello spirituale sia con i teologi sia con le persone normali del tempo. Passati 10 anni ad Assisi, fu portato a Pietrarubbia. Pietrarubbia è un paesino sotto nel Montefeltro, sotto vicino a Carpegna, con la speranza che, messo così in isolamento molto molto forte, la gente smettesse di andare dietro a Giuseppe da Copertino. Ma anche lì, che stette circa 6-7 mesi, fu inseguito, veramente assediato dalle gente che seguiva il suo percorso e che voleva da lui le grazie e le benedizioni. Da lì fu portato poi a Fossombrone, dove anche lì si rimase per diversi anni. La gente accorreva da tutte le parti, e anche da lì fu portato poi infine in Osimo nel 57, dove stette qui gli ultimi 6-7 anni, anche qui segregato lo stesso nelle camerette, che poi si possono anche vedere, che sono qui nella Basilica di San Giuseppe da Copertino. Gli ultimi 6 anni li ebbe qui, come di consueto, vivendo segregato, potendo dire la messa in un oratorio, e in questa messa normalmente non c'era nessuno, e le sue messe duravano circa un paio d'ore, e quindi erano soltanto capaci di partecipare soltanto quelli che in qualche modo avevano il permesso o del vescovo, del superiore, o del cardinale, o della Santa Romana Chiesa. Qui ebbe la possibilità di incontrare diverse persone, quello che lo chiamavano il teologo della scienza infusa, cioè lui era in grado di mettere il cosiddetto capo a tantissimi teologi che comunque sia lo venivano a trovare, cercavano di chiedere spiegazioni teologiche di alcuni dogmi della Chiesa di Dio. E poi dopo si ammalò anche qui, e questa sua malattia lo portò alla morte, che avvenne il 18 settembre del 1663. Ebbe un grande effetto anche subito dopo la morte, questa sua morte, che moltissime persone lo accolsero, già lo proclamavano come un santo, come uno che in qualche modo era stato vicino al Signore e che poteva dare tante grazie e tante benedizioni a coloro che si rivolgevano a lui. Poi questa devozione è aumentata, oggi abbiamo qui nell'urna il corpo di San Giuseppe da Copertino, quest'urna che è stata rifatta completamente nello scorso ottobre fino al dicembre, dove c'è stata la ricognizione di tutto il corpo e delle ossa di San Giuseppe da Copertino. Ha richiamato il Palazzo Studente perché lui ha faticato molto nello studio, ha faticato molto nel dargli esami. È stato promosso soltanto per ragioni di fortuna, per ragioni di provvidenza, chiamiamole così, ma soprattutto perché in tempi ancora dietro ai nostri tempi
a Parigi un gruppo di studenti si mise un pochettino insieme per invocare questo santo che appunto li proteggesse negli studi loro, e questo ebbe un grandissimo effetto su questi ragazzi, perché oggettivamente si verificò una grande assistenza da parte di Giuseppe da Copertino per tutti questi ragazzi, e iniziò questa tradizione di invocarlo come protettore degli esaminandi prima e poi Giovanni Paolo II, in una sua lettera del 2003 credo 2004, e lo proclamò padrone degli studenti come colui che in qualche modo poteva dare una mano a coloro che vivevano la fatica dell'esame, dello studio, la fatica dell'esame e della cultura in genere.

Thank you.

0: passo dietro, maestro, venga avanti. Venga avanti, applauso più lungo. Bellissimo finale, complimenti maestro, veramente. Grande Leonardo. Bravi, bravi, ancora, ancora, ancora, ancora. Più è fatto, oramai ci lasciamo andare. Bene. I tre soprani, ma che meraviglia. Tutti felici di vedervi. I milanisti pure di più, devo dire. Allora, vorrei qui Maurizio Pangrazzi, intanto che facciamo? Li mandiamo via o facciamo un bis? Aspetta, aspetta che sei senza microfono, Leonardo.
1: Ah, sono anche senza voce.
0: Bene. Tu hai un cognome bellissimo, tra l'altro, che se è vero che è vero nel cognome c'è un po' del destino, ti chiami Quadrini, che è una cosa bellissima, devo dire, veramente il sogno di tutti, guarda. Che facciamo?
1: Dicevo, noi le possiamo... Bravo, lo possiamo anche bissare.
0: No, il parente non vale però. No,
1: lo possiamo anche bissare, però dovete cantare. Noi lo facciamo il bis, però voi non l'avete fatto il bis e che non l'avete cantato.
0: E camma fa?
1: Devono cantare, almeno sul ritornello.
0: Beh, ritornello. Dio sole mio.
1: Sole mio, è chiaro.
0: Che è quasi
1: l'inno nazionale dopo l'inno di Mameli. All'estero, voglio dire, quindi dovrebbe conoscerlo tutti quanti, è molto semplice.
0: Bene, no, ricordiamolo, vieni qua.
1: Io li chiamo e loro entrano.
0: E loro entrano
1: a cantare.
0: Cantando.
1: O sole mio sta in fronte a te. O sole mio sta in fronte a te. Sempre là sta il sole, in fronte a te. Voglio dire, quindi non ci sta.
0: Non è proibitiva, insomma.
1: No, voglio dire, è molto semplice, quindi la facciamo insieme. Io mi fermo se loro non attaccano. Noi ripeteremo do bis tris.
0: Fino a che ora Maurizio, venga, fino a che ora abbiamo il permesso? Perché mi pare che va alla lunga. Allora fate un applauso a Maurizio Pangrazzi, ci prepariamo.
1: Alla lunga perché non entrano.
0: Ma entrano, sì, no, tu mettici tutto, sei un istrione.
2: Possiamo sforare quindi.
0: Allora, diversa, quindi. Ma vedrai che canteremo tutti benissimo. Invece un po' di ringraziamenti, intanto voi vi preparate, ve lo sole mio, per fare questo finale, anche voi preparatevi, mi raccomando, vi controlleranno. Volevo salutare, c'è per il Comitato Umpli di Ancona, Loredana Caverni, giusto? Ecco, che volevamo salutare con un bel applauso, grazie per essere con noi. Umpli è le proloquo italiane,
2: sì,
0: no?
2: È l'unione delle proloquo italiane.
0: Benissimo, poi abbiamo i partner che vanno assolutamente chiamati, chiamiamo sia Fulvia che Paolo. Allora, Fulvia Marchiani, che è presidente della Fondazione Carilo.
3: Anche perché la cantano qui, sono le mie.
0: Anche perché la canteranno qui. E Paolo Casali, eccolo qua, che è il presidente delle Opere Laiche. Buonasera, benvenuti, venite. Senza di voi sarebbe stato difficile fare tutto questo.
2: Impossibile,
0: quindi. Loro sono quelli che conoscono benissimo il cognome del maestro, cioè sono quelli che ci danno, non il Leonardo ma i Quadrini.
4: Il contributo.
0: Benissimo, dica a lei, no, scusi, per cavalleria. Perfetto, grazie, adesso tocca a lei. Venga.
5: Buonasera a tutti. Come ogni anno la Fondazione partecipa a questo evento in maniera importante perché lo ritiene molto qualificante a livello culturale per il territorio. Lo ha fatto anche quando ha avuto difficoltà importanti a livello economico. Devo dire che i primi anni della mia presidenza sono stati anni incentrati su cause legali a difesa del patrimonio. Volevo dare questa notizia che la nostra prima causa per abuso di direzione e coordinamento, da una settimana il giudice ha sciolto la riserva e ci ha riconosciuto l'abuso nominando un CTU per la valutazione del danno. Quindi è un momento molto importante per noi, è un momento molto importante per il territorio perché quello che noi facciamo e realizziamo lo ridiamo in attività erogative al territorio. Mi sembrava importante in questo momento sottolineare questo evento per tutti noi. Grazie e buone ferie a tutti.
0: Grazie, Fulvia, grazie. C'era molta emozione anche da parte di Fulvia. Paolo.
6: Fortunatamente la Fondazione Opere Laiche non ha vissuto queste difficoltà. Quando Maurizio si è presentato in fondazione per chiedere il sostegno e l'aiuto a questo evento, a questa bellissima serata, metto quest'anno vorremmo fare qualcosa di bello, di straordinario. E che farai mai, Maurizio? Beh, diciamo che la serata è stata veramente eccezionale e fantastica, felici di aver partecipato come opere laiche che, come diceva anche Fulvia, nel territorio sostiene questi e altri eventi di livello culturale, associativo, che fanno grande questo territorio. E se siamo tutti d'accordo che il bello, il buono e il giusto salverà il mondo, Loreto stasera ha fatto un passettino avanti verso il bello.
0: Bellissimo, Paolo.
6: Grazie e buone feste dell'Assunta.
0: Grazie, cioè, ecco.
2: Un ringraziamento. Io mi unisco intanto al ringraziamento, perché senza le fondazioni non avremmo potuto fare niente, né di buono né di bello. Ringrazio l'orchestra e gli artisti, perché sono loro gli artefici poi di queste cose belle. E vorrei un applauso importante a tutti i volontari della Proloco, della Croce Rossa Italiana, del Servizio Civile, a tutte le forze dell'ordine, agli addetti alla sicurezza antincendio. Cioè, un evento comporta anche un'organizzazione importante, soprattutto in questi periodi. Sono circa 2 mesi che lavoriamo a questa serata. Sono felicissimo perché è stata una serata straordinaria, grazie tantissimo. Sottolineiamo con un applauso veramente questo momento, perché speriamo di poterne riprodurre ancora almeno altre 25.
0: Maurizio, so che hai dei presenti, quindi li andiamo a prendere. Nel frattempo, no, rimanete, c'è una cosa anche per voi. Siamo quasi pronti per fare. Ah, questo è il sottofondo. Mazza, lo spavento, non sottofondo. Il meteo ha scritto pioggia alle 8 questa sera, non so se l'avete guardato, eravamo tutti in difficoltà. Allora, vedo che stiamo dando degli omaggi, che sono dei fiori. Vorrei un bel applauso per i nostri 3 soprani. Mary Yumei Liu, Cina, e adesso sta in Canada. Grazie Mary. Nino Gogi Chaisholi, se l'ho pronunciato bene, forse ho sbagliato, ma adesso sì, me lo permetti. Dalla Georgia, con un nome così particolare, devo dire la verità che quando l'abbiamo letto abbiamo detto c'è un errore, un soprano stranissimo invece. E Fernanda Costa invece, la nostra italiana Fernanda. Bene. Voi potete andare via, vi hanno dato sia, ecco, che anche addirittura una stampa molto bella. Questo è un quadro di Mauro Falcioni, che è un artista di Matelica, mi sembra, e che rappresenta Loreto. Possiamo farlo vedere, tanto non lo vede nessuno, però fa bella figura. No, che è molto bello, Loreto, città della luce, che è veramente molto carino. Grazie Paolo Casali, grazie Fulvia. Saremmo pronti a questo punto, l'ultimo applauso forte lo vorrei per lui, Maurizio Pangrazzi, ci mette anima e cuore veramente per usare una canzone napoletana. Bravissimo, maestro. Io devo salutare tutti, quindi dico che questa è un po' la nostra sigla finale. Un applauso a questo eccezionale uomo di spettacolo, a spettacolo d'uomo, che è Leonardo Quadrini, che è il direttore di questa orchestra meravigliosa. Bravo Leonardo, come al solito. Orchestra Sinfonica Tchaikovsky. Noi saremo pronti, devono cantare al tuo segno. Qual è il cenno? Qual è il cenno che farai? Ah, si gira. Ciak. A posto, andiamo con lo sole mio tutti!

la grande orchestra sinfonica Tchaikovsky, Filarmonica di Stato Russa di Umurzia, i nostri tre soprani.

0: Buonasera, mi chiamo Agata, vengo da Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. Il mio percorso qui a Medjugorje è iniziato nel 2007 e da quel giorno vengo ogni anno. Perché sono qui? Perché qui avverto più vicino l'abbraccio di Maria, l'abbraccio della Mamma Celeste, e ringrazio il Signore ogni volta che vengo, ogni volta che torno a casa e porto questa esperienza a quelli che mi sono accanto. Ci tornerò nei prossimi anni, dipende da Maria. Se lei chiama, io sono qui sicuramente. È un'esperienza bellissima perché Medjugorje ti dà la voglia di ricominciare, la voglia di ripartire, la voglia di rinnovarti sempre e comunque. E la cosa bella di Medjugorje è vedere tanta gente che prega, tanta gente unita per un solo scopo, vicino a Gesù. Tutti siamo qui per la conversione, tutti siamo qui per amare Maria e suo figlio. Ringraziamo Dio che ce li ha dati. Grazie.
1: Buonasera a tutti, io mi chiamo Isabella, vengo da un paese vicino ad Assisi e è il secondo anno che vengo a Medjugorje e è un posto meraviglioso dove si lascia tutto a casa per vivere una spiritualità intensa con Maria e con Gesù. E spero anch'io di ritornare, se Maria vorrà, nei prossimi anni.

0: Bene, li avete sentiti accordare gli strumenti? Vorrei un bel applauso, signore e signori, buonasera, benvenuti. A Loreto, l'applauso lo vorrei però un po' più corposo. So che... Oh, ora va meglio. So che ci giustificherete questi 10 minuti che ci sono serviti appunto per sistemare le ultime cose, per farvi assistere a una edizione straordinaria, meravigliosa del concerto di mezza estate, che quest'anno raggiunge un traguardo davvero molto significativo perché festeggia il 25esimo anno, quindi abbiamo un quarto di secolo alle spalle. Il 13 di agosto, appuntamento importante, prestigioso, e vi ringraziamo perché senza di voi chiaramente non potremmo esibire questi personaggi, questi musicisti straordinari, i soprani che sentirete. Questo un appuntamento davvero molto ma molto importante, voluto fortemente dal soggetto ente promotore che è la Proloco e che si trova qui ogni anno. Quindi siamo in questo posto straordinario, questa scenografia che non mi stancherò mai di dirvi è veramente meravigliosa, quindi è da qui che si eleva più facilmente la musica al cielo, e per questo dobbiamo ringraziare chi ci ospita. Io vorrei subito qui con me Monsignor Sua Eccellenza Fabio Dal Cin, che è l'arcivescovo delegato pontificio presso la Santa Casa di Loreto. Buonasera Sua Eccellenza, grazie come al solito per concederci questi spazi così importanti.
1: Sono contento di dare un benvenuto a tutti voi, e non perché siete a casa mia, ma perché siamo nella casa del Papa. Il santuario è pontificio e questa è proprio casa sua, casa del Papa. E proprio ieri ho potuto insieme agli altri vescovi incontrare il Santo Padre a Roma, Piazza San Pietro, e gli ho chiesto se potevo portare la sua benedizione questa sera e anche nelle feste dei prossimi giorni della Madonna Assunta. Per questo vi porto la sua benedizione. E da parte nostra mandiamogli un pensiero buono, di stima, di incoraggiamento, e se crediamo anche un pensiero di lode e di ringraziamento a Dio per il suo ministero. Grazie, buona serata.
0: Grazie Sua Eccellenza. Grazie come al solito. Eh sì, perché qui è Vaticano, è lì che è Loreto, è un po' come gli aeroporti, il duty free dove si comprano tutte le cose a basso prezzo dovrebbe stare proprio lì. Sindaco, visto che andiamo a Loreto, lo vorrei qui per un saluto perché anche lui ci ospita chiaramente. Paolo Nicoletti, buonasera Sindaco, grazie.
2: Buonasera, brevissimamente, benvenuti a tutti. Questo è il tradizionale concerto con cui l'amministrazione comunale, ma le istituzioni cittadine tutte, che concorrono alla realizzazione di questo avvenimento ormai da 25 anni, quindi il Comune, la Delegazione Pontificia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, la Fondazione Carilo e la Fondazione Opere Laiche e Casa Hermes realizzano questo avvenimento. Mi piace ricordare questi 25 anni, come pure mi piace ricordare che da oltre 30 anni appunto la Proloco di Loreto si prodiga per aumentare il senso civico, oltre che le iniziative socioculturali all'interno della nostra città. Quindi voglio approfittare per ringraziare tutti coloro che nel corso di questi lunghi anni si sono adoperati con il loro impegno qui all'interno della Proloco e per il bene della nostra città. Una piccolissima battuta, non per essere irriverente, eccellenza, ma me lo ricorda sempre lei, essendo una delle case del Papa, se ogni tanto ci passa, a noi va bene.
0: Ma c'è sta cosa di gennaio che ha detto ieri, poi vedremo. Grazie al sindaco di Loreto Paolo Nicoletti. Sono tanti gli impegni ai quali va sotto stress il nostro assessore regionale alla cultura e al turismo, ma l'ho visto qui in prima fila, io sono senza occhiali, per cui vado è il sorriso, lo riconosco dal sorriso. Moreno Pieroni, se ci vuole raggiungere, perché tra gli appuntamenti, vi ripeto, nelle Marche ce ne sono tantissimi, ma se qui questa sera è probabilmente per la statura di questo impegno. Grazie assessore, un bel applauso anche a Moreno Pieroni. Finalmente, grazie a questi eventi, abbiamo sdoganato un po' le Marche, non solo quindi il mare, vero?
3: Sicuramente, intanto questo momento per me non è come assessore, ma sono qui anche da loretano, quindi per me è una gioia, è sempre bello e condividere questo appuntamento di mezz'estate che ormai si inserisce in maniera molto bella e continua negli eventi della nostra regione che servono ad accogliere i turisti, ma anche a dare ai nostri concittadini marchigiani tutta una serie di belle serate. È vero, le Marche si stanno impegnando per portare sempre più, non solo solidarietà, perché ormai la stiamo superando la fase dello stiamo, per portare eventi continui, spettacoli dal vivo nella nostra regione, con Risorgi Marche che è stata, come dire, la ciliegina di tutti gli eventi, ma che continueranno con Marche in Vita, dove vogliamo portare gli spettacoli di tutti i nostri più grandi artisti marchigiani italiani nelle aree nelle aree colpite dal sisma. Perché? Perché vogliamo costruire quel tessuto socio-economico che serve per ripartire. È uno sforzo non semplice, sicuramente i problemi ce ne saranno molti, ma l'obiettivo è quello di far vivere quelle nostre montagne che sono il fiore all'occhiello insieme alla costa della Regione Marche. Quindi una buona serata a tutti, un grazie naturalmente alla delegazione pontificia, all'amministrazione, a tutte le istituzioni e alla Proloco, perché anche questa sera ci danno un ulteriore, come dire, momento di grande cultura. Grazie e buon proseguimento.
0: Grazie assessore. Grazie all'assessore Moreno Pironi, cultura e turismo della Regione Marche. L'abbiamo chiamato in mille modi, per cui Maurizio Pangrazzi, presidente della Proloco di Loreto, è il comitato organizzatore. Eccolo qui Maurizio. Perfetto, in abito scuro vedo stasera Maurizio. Allora Maurizio Pangrazzi, che è così com'è. Maurizio, è tutta roba vostra.
4: Buonasera a tutti, io sono in tenuta da battaglia perché la Proloco opera sul campo e per cui non mi sono messo in abito oscuro, ma così come tutti i giorni. E come tutti i giorni la Proloco si impegna ad accogliere i moltissimi turisti che vengono presso il santuario. E quest'anno il 25esimo concerto di mezz'estate coincide anche con ufficialmente con i 25 anni della nascita della Proloco, per cui per me è veramente un onore essere presidente in questo frangente e vi ringrazio tantissimo per la presenza e vi dico buon divertimento e buonasera.
0: Grazie, c'è molta emozione, ma devo dire che il risultato ci sta tutto, siete tantissimi anche questa sera. Faccio un po' di ringraziamenti rapidissimi e poi cominciamo subito. Devo ringraziare la Fondazione Alessandro Lanari, che è un prestigioso ente culturale e produttivo di eccellenze regionali e anche nazionali, con la direzione artistica di Gianni Gualdoni. Vorrei un bel applauso a Gianni, che so che è in prima fila con noi. Eccolo lì, buonasera Gianni, grazie come al solito per il sostegno, perché il concerto di mezz'estate vede come collaborazione appunto anche la Fondazione Alessandro Lanari, e questo accade da almeno una ventina d'anni, quindi possiamo dire che questo sodalizio c'è fin dalla nascita. Poi la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto e la Fondazione Opere Lai, che sono due dei tre partner, l'altro è Nexus Produzioni Eventi Multimedia. Direi che ci siamo, a questo punto possiamo cominciare, i ragazzi sono pronti e vi racconto un po', ma sarò brevissimo anche perché devo lasciare spazio a loro, che sono obiettivamente il piatto più importante di questa serata. Vi parlo dei tre soprani, e questo è il titolo che è stato dato a questo concerto di mezza estate della 25esima edizione. Ci sono tre artiste di grandissima levatura e diverso repertorio che stasera si esibiranno, sostenute con la qualità musicale dell'orchestra russa Tchaikovsky, che conosciamo bene perché numerose volte è stata qui con noi e al quale va senz'altro il primo applauso della serata. Sono già schierati i nostri musicisti, buonasera. È un omaggio alla donna, per questo ci sono tre soprani questa sera, un omaggio alla donna in quanto prima protagonista del mondo dell'opera. Sono Mary Yumei Liu, soprano cinese oggi residente in Canada, Nino Gogichaishvili, artista caucasica proveniente dalla Repubblica della Georgia, e l'italiana Fernanda Costa. Italiano è anche il direttore dell'orchestra russa Tchaikovsky, Leonardo Quadrini, e uniamoci all'applauso anche al concertista Gian Mario Strappati, che è solista di basso tuba e che si esibirà insieme agli altri questa sera. Pronti, partenza via, ce ne andiamo, cominciamo subito, per cui siamo pronti, cominciamo subito con una cosa molto spumeggiante, Overture di Cavalleria Leggera, un grande classico di un repertorio ottocentesco dell'opera brillante e dell'operetta firmata da uno dei principali e più amati compositori, cioè l'austriaco di origine dalmata Franz von Suppé. Signore e signori, Cavalleria Leggera, Orchestra Filarmonica di Stato di Umurzia, Tchaikovsky, diretta dal maestro Leonardo Quadrini.

l'Orchestra Filarmonica di Stato di Umurzia Tchaikovsky, diretta dal maestro Leonardo Quadrini. Bene maestro, era solo l'assaggio, adesso facciamo subito il primo giro con i tre soprani, tre arie di grandissimo valore musicale che ci portano nel melodramma italiano. Allora, da Tosca di Giacomo Puccini, la celebre e appassionata aria Vissi d'arte, interpretata per noi da Mary Yumei Liu. Poi da Otello di... Poi da Otello di Giuseppe Verdi, Ave Maria, intensa preghiera di Desdemona proposta da Fernanda Costa, ma subito Giacomo Puccini... da Gianni Schicchi, O mio babbino caro, esegue Nino Gogicaishvili.

Ciao a tutti, sono Andrea, questa è la quarta volta che vengo a Medjugorje. Medjugorje occupa un posto molto particolare nel mio cuore perché la prima volta che sono venuto nel 2013 è stato uno spartitraffico tra una vita che prima gironzolavo vagando, insomma, senza meta, e poi una vita insieme con Maria, camminando insieme giorno dopo giorno. E ogni volta che vengo è un pellegrinaggio unico. Non posso dire che sono tutti uguali. Ogni pellegrinaggio mi ha sempre dato un qualcosa, forse quello che magari cercavo. E non vengo per delle risposte, ma per solo cercando dei momenti di pace e tranquillità. E il bello di Medjugorje è che si riesce a essere una famiglia fin dal primo giorno. Questo è solo grazie a Maria. Grazie a tutti.

Buonasera carissimi amici, vi sto parlando dalla nave che da Spalato torna in Italia. Siamo appena stati a Medjugorje una settimana, vi abbiamo portato con noi sul Krizevac, l'abbiamo portato con noi sul Porbordo. Ho portato con me tutte le vostre intenzioni di preghiera, tutte le vostre sofferenze, le vostre gioie, i vostri ringraziamenti, ed è stato bellissimo poter percorrere queste montagne per incontrare Maria anche durante il percorso, incontrare Gesù e tutto il suo amore, perché in quella sofferenza comunque c'è amore, e quando arrivi in cima lo senti tutto, senti l'abbraccio di Maria. E con tutto il cuore vi ho messo sotto il manto di Maria, perché lei abbraccia tutti noi. E quindi vi chiedo proprio di continuare a pregare il rosario, perché lei ci invita a pregare il rosario, questa preghiera costante che fa passare la grazia di Dio, che ci porta e ci fa abbandonare alla grazia di Dio. È stata un'esperienza bellissima, come sempre si torna da Medjugorje riempiti di quella grazia, riempiti di quell'amore, certi di quell'abbraccio che scalda il cuore, che ti fa sentire amato, che non ti fa mai sentire solo. Quindi vi esorto ancora, proprio io l'ho vissuto su di me e lo voglio testimoniare, ve lo voglio raccontare. Non mancate mai di pensare che il Signore vi è accanto, perché Lui vi è accanto con ogni forza, con ogni luce. Non aspetta altro che voi lo chiamiate e lo supplicate di stare con Lui e di dirgli: confido in te. Confidiamo in Maria che ci porta Gesù e confidiamo in questa mamma, in questo suo sì che ci ha portato Gesù. E ci vediamo sicuramente presto in trasmissione e aspetto le vostre chiamate, l'aspetto di sapere anche come stanno le persone che mi avete affidato. Mi raccomando, non mancate di farmi sapere come stanno e come ha agito e come opera Gesù e Maria nelle vostre vite. Vi affido a Maria qui dalla nave mentre torniamo in Italia, ad Ancona, ad Assisi. Un abbraccio grandissimo. Ciao.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. La Santa Messa viene celebrata per i defunti Saverio, Angela, Natalizia, Antonietta e Matteo. Vorrei salutare questa mattina i sacerdoti concelebranti, Padre Matteo e Padre Massimiliano, che vengono da Perugia e da Desio, della provincia di Monza, Brianza, che accompagnano i loro parrocchiani. Benvenuti, fratelli e sorelle, devoti di San Michele Arcangelo. Per celebrare degnamente questi santi misteri, prima riconosciamo il nostro peccato, tutto ciò che ci allontana da Dio, tutto ciò che ci allontana dalle persone che il Signore mette sul nostro cammino, perché tutti possiamo compiere sempre la santa, non sempre facile, ma la santa volontà del nostro Signore. E diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del Tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai Tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più ricca era la terra, più belle faceva le sue stelle. Il loro cuore è falso. Orbene, sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un vuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e calde cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Parola di Dio.
1: Ricercate sempre il volto del Signore. Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, e lui, Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore.
1: Fratelli e sorelle, questo Vangelo ci insegna che Dio chiama ciascuno con una missione diversa. Quando guardiamo gli apostoli, il profilo psicologico, un po' caratteriale di ogni apostolo, anche la loro missione, ciascuno di loro, tutti sono diversi, tutti reagiscono in modo diverso, sono mandati anche a divulgare, proclamare il Vangelo ai paesi diversi, alle persone diverse, alle culture diverse. E Dio non chiede a tutti la stessa cosa. Ci sono i carismi. Il Papa Benedetto XVI lo ripeteva, che la bellezza della Chiesa consiste nella diversità. La Chiesa è così bella perché è così diversa. La ricchezza consiste nella diversità. Così Santa Teresina diceva che tutti i carismi è una ricchezza per la comunità della Chiesa, e tutti i cristiani, tutte le persone diverse tra loro sono come dei fiori del campo, perché il campo composto solo dalle rose, pur bellissime, sarebbe un po' noioso, ma il campo è bello perché è composto dai fiori diversi, dai colori diversi. E il Vangelo di oggi ci racconta il momento in cui Gesù manda in missione i 12. E potrebbe colpire anche questo fatto così insolito, perché Gesù non dice andate da tutti, andate subito, ma dice non andate dai pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Allora qui la domanda forse che sorge: perché Gesù non manda subito tutti da ogni popolo? Come si dice, più siamo meglio stiamo, no? Andiamo da tutti. In realtà il suo progetto è questo, che più avanti dirà ai discepoli di andare in tutto il mondo, ma non è arrivato ancora il momento. Ci vuole sempre una buona preparazione. Allora Gesù non dice ai 12 di non andare ancora dai pagani, dai samaritani, perché li escluda, ma perché ogni cosa ha il suo tempo, e più avanti li manderà a tutto il mondo, ma prima devono imparare a vivere la missione che gli è stata affidata. E anche oggi è così, che nella Chiesa non tutti facciamo le stesse cose, no? Chi c'è che è missionario, chi ha lasciato il suo paese per servire la gente in un'altra parte del mondo, c'è chi vive in un monastero. No, San Giovanni Paolo II parlava dei monasteri, diceva il mondo regge ancora grazie a quelle finestrine, alle luci accese nelle finestre dei monasteri, che la loro preghiera ancora, il mondo regge grazie alla loro preghiera. C'è chi sostiene una famiglia con fede e con amore, c'è chi compie opere grandi, c'è chi testimonia il Vangelo anche con sorriso, con pazienza, con lavoro onesto ogni giorno. con una parola buona, gesto di carità, e quindi vediamo che Dio non chiede le stesse cose a tutti, ma ciascuno dona i talenti, i carismi di cui ha bisogno per la propria vocazione. E per questo, fratelli e sorelle, non dobbiamo mai confrontarci con gli altri, perché lui fa, io non ho, lei ha questa cosa, a me manca. A ciascuno Dio dona i talenti, i carismi di cui ha bisogno per la propria specifica vocazione. E quindi non dobbiamo paragonarci, confrontarci con gli altri, e non possiamo neanche pretendere che tutti facciano la stessa cosa. Se io lo faccio, se io faccio il viceparroco, anche lui deve fare il viceparroco. Se io lavoro all'ufficio, sono collaboratore del vescovo, no, tutti devono svolgere la stessa cosa, no? Oppure se io faccio il medico, tutti devono fare lo stesso mestiere. Ognuno ha le proprie capacità per la propria missione. Allora la domanda più importante è: che cosa il Signore, quale talento mi ha affidato e che cosa si aspetta da me? Cosa chiede oggi a me? La cosa più importante è ascoltare il Signore e cercare ogni giorno ciò che ci chiede nel momento presente. Così, senza confrontarsi con gli altri, senza aspettarsi che gli altri vivano, facciano ciò che facciamo noi, così ciascuno con i propri talenti può contribuire a diffondere il Vangelo del Signore con carità, con amore e con pazienza. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo in piedi. Il Signore ci invita e ci impegna ad una vita nuova in Cristo. Preghiamo dunque con fede per non venir meno a tanta attesa e diciamo: regna su di noi, Signore.
1: Regna su di noi, Signore. Se vogliamo mietere secondo la divina bontà, dobbiamo seminare secondo la divina giustizia. Donaci, Signore, di meritare le tue grazie con una vita autenticamente evangelica. Preghiamo.
0: Regna su di noi, Signore.
1: Per il credente, tutta la vita è una continua ricerca di Dio. Guida, Signore, i nostri passi verso una sempre maggiore conoscenza di te e un possesso sempre più ricco della tua grazia. Preghiamo.
0: Regna su di noi, Signore.
1: Cristo ha scelto i dodici, chiamandoli per nome. Assicura ora, Signore, alla tua Chiesa santi pastori che annuncino il tuo regno con franchezza e in piena aderenza al tuo Vangelo. Preghiamo.
0: Regna su di noi, Signore.
1: Manda, Signore, il tuo Spirito sui missionari e sui catechisti, perché la loro fede sia sempre più forte delle difficoltà e delle debolezze umane. Preghiamo.
0: Regna su di noi, Signore.
1: Il Signore conceda larghezza di perdono e una corona di gloria perenne a Saverio, Angela, Natalizia, Antonietta, Matteo e a tutti i defunti che hanno seguito Cristo con fedeltà generosa. Preghiamo.
0: Signore. O Signore Gesù, aiutaci a prendere coscienza della nostra personale vocazione e a lasciarci afferrare dal tuo amore e a prestarci il nostro omaggio e a prestarti il nostro omaggio con fedele generosità. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo, Signore nostro.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, la resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, di Saverio, Angela, Natalizia, Antonietta, Matteo. E ricordati nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di entrare nella casa,

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace. Buona giornata.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guardala Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me, con te.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso

anche la penitenza, attraverso rinuncia a qualche cosa, all'amore di Dio, e far ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra, Maria, ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Stupenda, più forte l'applauso va per i nostri tre soprani. Complimenti Fernanda, che hanno chiuso questo episodio con questa preghiera Ave Maria molto bella. Allora, adesso diamo spazio all'orchestra e poi ancora una volta ai tre soprani. Cominceremo con un brano del repertorio nazionale russo, del compositore di origine armena Aram Khachaturian, dal balletto Spartacus Adagio, e poi appunto ancora una volta ai tre soprani. Due brani di Puccini, Giacomo Puccini. Abbiamo da Madame Butterfly la tenera e disperata Un bel dì vedremo con la voce di Mary Lou, poi dal Manon Lescaut Sola perduta e abbandonata, cantata da Nino Gogicevili, e chiuderemo con La Traviata di Verdi, a Forse lui sempre libera, che ascolteremo da Fernanda Costa. Un applauso all'Orchestra Filarmonica di Stato Tchaikovsky, diretto dal maestro Leonardo Quadrini.

Ancora, ancora, ancora, ancora più forte, straordinari veramente. I nostri tre soprano che arrivano dal mondo, nella fattispecie abbiamo Fernanda Costa che ha chiuso con parte della Traviata e chiaramente la nostra orchestra. Orchestra alla quale lasceremo adesso qualche istante, poi ancora una volta appuntamento con i tre soprani. Allora, l'orchestra si esibirà nel Baccanale, che è questa pagina di intensa energia, meravigliosa, dal Sansone d'Arilà. Sansone d'Arilà, appunto, il capolavoro di fine Ottocento. E poi il trittico proseguirà con l'immortale Mi chiamano Mimì, dalla Bohème di Puccini. La voce sarà quella di Mary Lou. Poi Io sono l'umile ancella di Francesco Cilea, ed eseguirà Nino Goicoechea-Svili. E quindi chiuderemo con La forza del destino di Giuseppe Verdi, Pace, pace mio Dio, che ci proporrà Fernanda Costa. E allora, che sia baccanale, con un bel applauso all'orchestra.

Filarmonica Tchaikovsky, diretta da Leonardo Quadrini. Three.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Bene, cari amici di Maria Vision, benvenuti a questa puntata speciale su una testimonianza, ecco, di un giovane che si chiama Pietro Ruggeri, è il figlio, ecco, il papà qui in studio, e appunto Gilberto Ruggeri. Abbiamo anche padre Pierpaolo che ci accompagna, ecco, anche con la sua conoscenza di questo giovane. E vogliamo portarvi questa testimonianza proprio perché ci fa capire, ecco, una cosa molto importante nella fede, cioè quella della profondità della nostra vita, dell'importanza della nostra vita, una vita che deve essere sempre spesa, ecco, con una certa, diciamo, ecco, oculanza, una certa, diciamo, quindi profondità, anche e soprattutto una certa serietà. Vedete, questo giovane ha dato tanto nella sua vita, e poi è venuto anche il momento della conversione, è venuto anche il momento in cui, conoscendo Dio, ecco, ha compreso che c'è questo gradino più alto verso il cielo, verso il quale tutti noi siamo incamminati. Ecco, la storia inizia, ecco, qui il papà, Gilberto, ecco, inizia quando? Com'è?
1: Ma, diciamo, la storia di Pietro, cioè lui viene da una famiglia che abitava in Ancona, una famiglia, noi eravamo una famiglia, lo devo confessare, per amor del vero, è una famiglia non credente, quindi per noi Dio non esisteva, l'unico Dio al quale credevamo era un Dio ideologico, cioè quello che vediamo tutti i giorni in televisione. È la politica, quindi è la politica il Dio, diciamo, che ci infrancava, che ci dava tutte le soddisfazioni, però conducevamo una vita onesta, rispettosi della giustizia, in casa avevamo un buon comportamento tra genitori, educavamo bene sia il primo figlio che la seconda figlia, ecco. Quindi un ragazzo che è stato avviato poi alla musica, perché io vengo da una tradizione musicale, con anche i miei nonni, mio padre suonava l'organetto in campagna, e quindi la musica è stata sempre una cosa molto importante nella nostra, il canto e il ballo, così tutto insieme.
0: Ecco, la musica, Pietro, praticamente a 10 anni ha iniziato. Qual era il suo strumento
1: Pergolesi, più lui piaceva? Diciamo, l'ho avvicinato al pianoforte, visto che al Pergolesi di Ancona, sì, non è che c'erano tanti strumenti, c'era una prevalenza di pianoforte, quindi abbiamo fatto pianoforte, ma dopo due insegnanti, il terzo mi è andato bene, io l'ho affidato, maestro, certo, Fabietti. Sì.
0: E quindi, ecco, diciamo, la sua giovinezza, quindi trascorsa tra, sì, il piacere della musica, sì, lo studio e anche un po' di lavoro, no? Ogni tanto lui faceva,
1: sì,
0: anche altre,
1: diciamo,
0: attività. Insomma,
1: ci, sì, piaceva anche la vita di campagna, sì, avevamo diciamo una casetta che avevamo preso, diciamo, da poco a Cingoli, a Santo Stefano, accanto a Castel Sant'Angelo, dove, diciamo, provengono i genitori, i parenti, i nonni della mamma, e quindi ci siamo messi lì e amando così, ecco, la coltivazione dei prodotti agricoli, sì, che ci piaceva.
0: La sua conversione?
1: La conversione quando? È venuta dopo la mia conversione, sì, perché non è che, ripeto, ho detto già prima che eravamo fortemente ideologizzati, Dio non c'è, quindi la Chiesa è un blef, la religione è un oppio, eravamo convinti, purtroppo il Signore ci ha chiamato con la nascita di questa secondogenita Marta, sì, e ci ha messo tanto paura perché i dottori dicevano che questa figlia sarebbe morta.
0: Certo.
1: Ecco, quindi devo testimoniare a quanti ancora resistono a Dio, che sono atei e non ci credono, io posso dire che quel giorno lo spavento è stato talmente tanto di fronte a quel bollettino medico, voglio dire assoluto, che questa figlia per, sì, loro doveva morire, siamo andati a piangere alla Madonna di Loreto perché era il santuario più vicino, delle persone, sì, credenti ci consigliavano di rivolgerci a Dio, siamo andati lì, mi ricordo, un giorno infrasettimanale, eravamo io, mia moglie e mio figlio, non c'era nessuno nella Santa Casa, siamo entrati nella casettina della Madonna dove sono vissuti Gesù, Giuseppe e Maria. E lì ci è venuto un pianto spontaneo, eravamo soli, abbiamo pianto tanto e da quel pianto è cambiata la nostra vita radicalmente, perlomeno la mia.
0: Sì.
1: Dopo il cammino, sai, il cammino è personale, io ho sentito tanto questo fuoco d'amore, questa speranza. Siamo ritornati in ospedale e con questa speranza ho convinto i dottori a fare le cose necessarie per questa figlia, che per me era soprattutto un tipo di intervento musicale, la musicoterapia.
0: E adesso ascoltiamo padre Pierpaolo.
1: Siamo stati graziati, abbiamo graziati, Grillo ci ha fatto la grazia, questa figlia poi è sopravvissuta, ecco, un lieto fine.
0: Padre Pierpaolo, ecco, quando ha conosciuto Pietro?
2: Ho conosciuto Pietro qualche anno fa, e pochissimi anni fa, l'ho conosciuto per poco tempo, per dire la verità, perché Pietro ha mostrato fin da subito un interesse per San Francesco, per il nostro stile di vita, forse anche perché Francesco stesso era amante della musica, come sappiamo, no? Il cantore di Dio, il giullare di Dio. Francesco era colui che cantava le lodi di Dio in francese, no? Incrociava due legni per simulare, no, l'esecuzione al violino. Ecco, quindi, ecco, forse si rispecchiava un po' in questa figura, e poi sicuramente si è innamorato anche della nostra vita fraterna, del nostro stile. L'amicizia tra me e lui è cominciata chiaramente attraverso l'attrazione fatale della musica, quindi entrambi innamorati di Dio e di Gesù Cristo, innamorati della musica, ecco, questo ci ha legato. E il ricordo che ho di Pietro, un ricordo molto bello, prima di tutto un'anima molto meditativa. Pietro era un ragazzo che d'impatto sembrava un ragazzo chiuso, sì, riservato, sì, però poi quando ci si entrava dentro aveva un mondo da raccontare.
0: Certo. Veramente. Io dico la verità, non l'ho conosciuto, però mi è bastato vedere qualche foto, mi accorgevo, cioè, che i suoi occhi era come se spaziavano, sì, nell'infinito. Ecco, questa era questa impressione, come se aveva già proiettato.
2: Questo dava proprio, sì, veramente anche, sì, il via al legame. Il via al legame,
1: gli azzurri con
0: la foto, sì. Sì. Bene, adesso ascoltiamo un brano musicale. Sì.
2: Sì, Pietro ha scritto tantissimi brani musicali.
1: Quant'è il numero?
2: 72 brani. Ogni brano dedicato ad una realtà della nostra fede. Quindi brani su Gesù, sul cuore, sul Sacro Cuore di Gesù, su Maria, i Santi, eccetera, tutte le devozioni. E questo che ascoltiamo adesso è un brano che si intitola proprio Tutti i Santi, ed è un brano gioioso, eh? Lo sentirete, un brano festoso, potrebbe quasi essere suonato, no? Con delle trombe, no?

0: Bene, abbiamo ascoltato questo brano musicale, è stata una creazione proprio di Pietro e quindi diciamo, dedicata a tutti i santi e quindi anche questa sua indole, questa sua diciamo, felicità nel comporre musica, ecco, anche religiosa. E vediamo, continuiamo la storia della conversione di Pietro con il papà, ecco, con Gilberta.
1: Ecco, vi leggo proprio la sua testimonianza scritta di suo pugno, testimonianza di conversione e cammino di fede. Mi chiamo Pietro Ruggeri, sono nato in Ancona il 30 gennaio del 1981, mi sono battezzato il 14 settembre 2012 all'età di 31 anni. Prima di allora non conoscevo il Signore neanche un po'. È stato proprio il Signore a rivelarsi e a farmi conoscere il suo progetto per me. Mentre ero in Germania durante un periodo di crisi, ho cominciato ad avere visioni di Gesù Cristo, Gesù crocifisso, crocifisso. In quel momento ho capito che il Signore mi voleva aiutare. Ho avuto il desiderio di avere una Bibbia in casa e ho cominciato a studiare la Bibbia con i testimoni di Geova. Quando sono tornato in Italia, dopo il mio battesimo cattolico cristiano ad Urbisaglia, celebrato da Don Marino, ho voluto fare un ritiro spirituale di 10 giorni nella Badia di Fiastra con i monaci cistercensi, su consiglio di Don Marino. Dopodiché sono partito per un pellegrinaggio con mio padre a Medjugorje. In un cammino di discernimento vocazionale, con mio padre a Medjugorje, dove lo sguardo, ecco, della Madonna mi ha rapito. Tornato da Medjugorje, in un cammino di discernimento vocazionale, ho avuto un incarico da organista nel Santuario dell'Amore Misericordioso di Colle Valenza, fondato da Madre Speranza, dove sono rimasto ospite della comunità per un mese, nel novembre 2012. Il desiderio di conoscere Dio non si placava mai, così sono iniziati diversi ritiri nell'eremo di San Liberato, San Ginesio, con una guida spirituale e un'accoglienza poi con i frati minori del santuario del Santissimo Crocifisso di Treia Macerata. Per 6 mesi sono stato ospite della comunità dei frati. All'improvviso il Signore mi ha portato a San Severino Marche, dove nel luglio 2013 e per circa un anno ho lavorato come aiuto cuoco nel ristorante Un Punto Macrobiotico, Un Prugnolo. In questo periodo sono entrato in contatto con la parrocchia di San Severino Vescovo, dove presto servizio organistico da più di un anno ormai. Successivamente, prestando servizio organistico anche nelle chiese di San Domenico e di Sant'Agostino, ho avuto modo di farmi conoscere meglio dal popolo di San Severino. Oggi posso affermare che Dio esiste e il suo amore non conosce limiti. Il Signore mi ha aiutato in uno dei momenti più difficili della mia vita e mi ha donato la sua grazia. Mi ha aiutato a crescere come persona e a farmi credere che Lui è sempre con me e non mi lascia mai solo. Il Signore mi ha donato anche la sua musica, che io non posso tenere solo per me, ma devo assolutamente condividere anche con gli altri, perché Lui vuole così.
0: Bene, ecco, noi notiamo proprio da questo breve tratto della sua conversione come il Signore abbia accompagnato, ecco, passo per passo, anche con questi incarichi di servizio presso santuari, eccetera, ha voluto proprio seguire accompagnandolo mano per mano, diciamo, verso questo cammino, verso, ecco, l'eternità. E questa conversione quindi ha portato, come in conclusione, cioè appunto la sintesi della sua biografia, sì, della sua conversione, ha portato poi a credere fermamente che Dio, diciamo, ecco, esiste. Sì. Quindi Dio esiste, sì, sono convinto, ecco, che mi segue, che è vicino a me, ecco, che mi accompagna nella mia vita di fede.
1: Sì, poi abbiamo anche, questo adesso un libro che aveva scritto dopo. Ho dovuto raccogliere e riordinare tutte le sue cose e ho trovato questo diario, diciamo così, diario libro, sogno, sì, con il quale lui si rispecchiava e parlava di sé, piano piano svelava la sua vita. Ecco, vorrei leggere un pezzettino, certo, così, appunto, ma questo è stato scritto, ultimato nel 2011, quando era in crisi, in difficoltà,
0: sì,
1: su Ad-Rossingen,
0: sì,
1: mentre,
0: sì,
1: stava studiando organo antico, dopo si è sentito male e non ha potuto proseguire. Ecco quello che, diciamo, qualche stralcio, perché la nostra famiglia poi...
0: Noi diciamo
1: di Dio,
0: un punto importante, sì, della sua conversione è stato proprio il suo desiderare il battesimo.
1: Esatto, il desiderio del battesimo, perché è venuto Babbo, io mi voglio battezzare, Babbo, riconosco, insomma, che tu sei un bravo padre. Ecco, è arrivato con questo atteggiamento come un figlio al prodigo,
0: certo,
1: io l'ho,
0: sì,
1: accolto come un figlio al prodigo. perché aveva insomma delle cose da farsi perdonare, io l'ho perdonato e prima di tutto il Signore l'ha perdonato.
0: Certo, sì.
1: Ecco, quindi ecco, lui dice a un certo punto, fin da piccolo ho avuto sempre una grinta e un'insistenza nell'ottenere ciò che volevo a costo di pagare con la mia stessa vita. Poi a un certo punto ho vissuto difficili e complicate situazioni, la mia adolescenza è rimasta intrisa e macchiata di tanto dolore e sofferenza. Poi ancora qua dice, ecco, sento ancora la rabbia crescere dentro mentre ripenso al divorzio, ecco, dei miei genitori. Il divorzio è una cosa bruttissima, terribile, che non auguro a nessuno, e alla nascita poi di mia sorella, nata e viva per miracolo. Ecco, queste sono un po' le sue parole, in cui diciamo, ecco, riconosce la presenza di Dio. In un attimo tutto sparisce, la famiglia, la scuola e la musica, tu e i tuoi amici, così l'adolescenza diventa la sola realtà che esiste, perché tutto il resto scompare, sei tu con la tua vita e ancora non puoi capire il significato delle parole vivere. Il bisogno di conoscere e di fare esperienze sono le leggi più dure, tu che cambi e la vita insieme a te come una nave in una tempesta che perde ogni rotta e direzione. Poi ho lasciato Ancona, si era trasferito, la mia città natale, senza dire niente a nessuno, neanche a quelli che mi conoscevano, specialmente non ho detto niente a mio padre, che è rimasto all'oscuro sul trasferimento di me, della mia famiglia e di mia sorella. È stata una fuga, però nessuna lacrima, che di pianto è già tanto.
0: Bene.
1: Perché inseriva anche delle piccole poesie che non sto a leggere, adesso pubblicheremo anche questo piccolo lavoro che ha fatto Pietro. Così.
0: Adesso ascoltiamo un'altra composizione musicale di Pietro.
2: Sì, il suo amore
0: per la Madonna,
2: per la Vergine.
1: Ecco, lo sguardo l'aveva colpito, infatti sì. Dice qua, dopo di che sono partito per un pellegrinaggio con mio padre a Međugorje, dove lo sguardo della Madonna mi ha rapito. Ecco.
2: E qui in questo brano Pietro dipinge il volto della Madonna, ma soprattutto la figura di Maria, ecco, sotto l'aspetto del dogma, no? Quindi l'Immacolata,
0: sì, Concezione
2: della Beata Vergine Maria.
0: Bene, grazie.

0: Bene, cari amici, riprendiamo con la terza parte di questa intervista testimonianza su Pietro Ruggeri. Ecco, io direi anche il senso e il significato un po' appunto di questa storia, questa testimonianza, certamente può essere anche, come dire, un incoraggiamento, una comprensione maggiore per tante mamme, per tanti genitori che perdono i figli in giovane età. Ci sono anche dei gruppi di preghiera, pensate, dei figli in cielo, diciamo, che raccontano un po', mamme e famiglie che si riuniscono anche con una messa una volta al mese, si riuniscono per pregare il Signore, per ringraziarlo anche, diciamo, tra virgolette, di questa realtà, ecco, del mistero del fatto appunto che una vita giovane venga presa alla sua tenera età in cielo. Ecco, questo è il significato di una vita che chiaramente misteriosa nei suoi tempi e nelle sue modalità per ognuno di noi, ma c'è dietro il palcoscenico della nostra vita umana, c'è certamente la regia di Dio che tutto sa meglio di noi organizzare e quindi nei nostri tempi e nelle nostre vite. E quindi tante volte noi che pensiamo su questa terra che una vita giovane immeritatamente può diciamo essere stroncata, tante volte invece ha un risvolto diverso. Ecco, proprio una vita giovane è più gradita nel suo fiore dell'età al Signore, perché è l'eternità il traguardo di tutti noi. Ecco, quindi mai pensare alla brevità di questa vita, all'attaccamento di questa vita, ma pensare soprattutto all'eternità che è davanti a noi. E tante volte, ecco, una vita giovane può conquistare prima di tante anime, anche se vivono a lungo su questa terra, può conquistare prima l'eternità. Questo è anche un po' il disegno dietro la vita di Pietro Ruggeri. E il papà, appunto Gilberto, ci racconta un altro aspetto, ecco, di questa...
1: Sì, ecco, diciamo, Pietro è stato chiamato dal Signore il 4 di novembre, tra il 4 e il 5, verso la mezzanotte del 2015, era la notte praticamente di San Carlo, il santo di quel giorno era San Carlo Borromeo. La mattina eravamo in Svizzera, avevamo preso la messa lì nella cattedrale, e appunto si è parlato tanto prima di iniziare la messa, il sacerdote ha parlato tanto di questo San Carlo, e mi ricordo mio figlio, mamma mia quanto la fa lunga, però sto San Carlo, chi è sto San Carlo? Mi diceva. Ecco, è stato un po' così. Poi, prima di questo evento, Pietro ha avuto tanti piccoli episodi, soprattutto, e segni anche dal cielo, come gli ultimi giorni della sua vita, mi diceva sempre, perché viveva un po' da solo, un po' come un monaco, diciamo, che ha fatto una vita ritirata, in un ospitato una volta presso l'ex Don Orione, una volta all'ex, diciamo, seminario del San Paolo di San Severino, viveva da solo, dormiva, quindi si risvegliava da solo, sentiva sempre delle

0: le melodie tutte le mattine, delle belle melodie, ha detto che mi rincuoravano tanto e mi aiutavano a iniziare la giornata veramente in maniera gioiosa. Però nella primavera aveva fatto dei sogni in sequenza, 6 o 7 sogni, e vorrei
1: uno in particolare,
0: sì, ecco, stanotte ho fatto un sogno, c'era mia madre, piangeva, aveva bisogno di essere rassicurata e consolata, io le rispondevo che per porre fine al suo travaglio bastava che venisse alla messa almeno alla domenica, le dicevo che io ci andavo tutti i giorni perché ne avevo bisogno, che stavo male, perché stavo male, le dicevo che per rompere quel muro che c'era tra di noi, quella abisso fatto di incomprensione, doveva pregare anche lei, quello sarebbe stato l'unico modo per riavvicinarci e avere di nuovo fiducia tra di noi. Mentre parlavo mi sentivo calmo, pieno di speranza e compassione, infine mi incamminai con mia madre verso dove lo sa solo il Signore. Le ultime parole che dissi a mia madre furono di farsi il segno della croce. Lei lo fece in un modo confuso e disordinato. Io non le dissi niente per non offenderla. Pensai che era molto tempo che non lo faceva più. E la lasciai libera di fare come si sentiva. Ricordo che c'era molto silenzio intorno a noi, molto silenzio. Di fronte a me c'era mia madre in ginocchio, avvolta dalle tenebre del buio. Dietro di me, dietro Pietro, c'era tanta luce dove volevo andare insieme a mia madre.
1: Pensate, come quasi una prefigurazione.
0: Io l'ho riletta proprio adesso in preparazione di questo, mi vengono i brividi.
1: Avrebbe incontrato.
0: C'è una gioia dentro immensa che è incontenibile.
1: Sì. E poi?
0: Ecco, che la esprimiamo con la musica, perché a un certo punto non ci sono più le parole.
1: Sì.
0: Non ce la fai più a dire niente.
1: Ascoltiamo, ecco, un brano.
0: Sì.
2: L'esperienza a Međugorje.
1: L'esperienza a Međugorje di Pietro.
0: Sì, dove ha incontrato lo sguardo di Maria.
1: Esatto.

0: Leggerà un po' alcuni momenti, pensate, dell'omelia del sacerdote quando officiò appunto le esequie di Pietro.
1: Ecco di Pietro, sì, vorrei dire prima di leggere questa testimonianza di Don Aldo Romagnoli, che Pietro aveva.

0: ma tuttavia incuriosito. C'era una grappetta di metallo lucente sul pavimento rosso e nero. Luccicava molto, ma non so dov'era. Poi c'è stato il riconoscimento di Pietro da parte di mio fratello e di mio cognato, insieme a me, quando Pietro è stato trasportato perché abbiamo avuto un incidente, un tamponamento, e Pietro è rimasto sull'asfalto, nero e avvolto di sangue, insieme a me che lo aiutavo, ha tentato di salvarlo. E Pietro era così, come Gesù crocifisso, come quello, il Gesù del Santo Crocifisso di Treia. La stessa immagine, la stessa posa, così.
1: Bene, ecco, leggiamo adesso...
0: Sì. Allora, leggiamo questo tratto dal giornale Resto del Carlino, del 7, mi pare, di novembre 2015. Caro Pietro, Donaldo dice così, caro Pietro, nel poco tempo che sei stato qui con noi a San Severino ti sei fatto apprezzare e amare per il tuo carattere generoso, riservato e rispettoso. Hai amato la vita e tutti preghiamo affinché la tua ricerca di vita non resti ininterrotta, ma trovi il suo compimento nell'abbraccio di Dio. Siamo stati tutti colti da un grande sgomento appena abbiamo saputo del tuo incidente. La tua giovane vita, già travagliata, si è presto interrotta insieme alla ricerca, anch'essa faticosa e mai conclusa, della tua vocazione nella vita, nel modo in cui poter esprimere e mettere a disposizione tutti i tuoi talenti. La tua fede sincera, la tua personalità rimarranno sempre impresse nei nostri ricordi. Ti sei messo generosamente al servizio delle nostre comunità, offrendo la tua bravura nel suonare l'organo. Hai lavorato molto anche sulla fede, un percorso iniziato da poco e giustamente non ancora concluso. Tuttavia, il tuo cammino si è fermato, o almeno sembra, perché in realtà la tua non è una vita interrotta, caro Pietro, ma soltanto un seme caduto in terra perché porti frutto. Eri amante della vita e hai dato tutto quello che potevi dare.
1: Ecco, tutto quello che potevi dare, ma certamente, ecco, Pietro non è andato, ecco, al cielo senza lasciarci un'eredità. Ci ha lasciato come eredità su questa terra, come pista, ecco, per rincontrarlo, per ritrovarlo in cielo, quella di un'associazione, pensate, un'associazione che il papà ha voluto realizzare, in cui umilmente mi pongo anche come assistente. Come si chiama questa associazione?
0: Questa associazione l'abbiamo chiamata sopravvisoriamente Casa Famiglia Simon Pietro. Casa di accoglienza, quindi è una casa che sicuramente sarà una casa per accogliere tutti coloro che intendono intraprendere, ecco, una vita nuova, una vita nel Signore, una vita, insomma, che ci aiuti a scoprire veramente che Gesù prima di tutto, quindi il Vangelo, soprattutto per quanti, diciamo, tutt'oggi, insomma, brancolano, ecco, nel buio, non sanno dove andare a risolvere i loro problemi. Quindi questa associazione adesso la stiamo costruendo.
1: Siamo in una prima fase. E un'accoglienza, ecco, soprattutto per i giovani.
0: Per i giovani, per le famiglie che sono anche in difficoltà, soprattutto per loro.
1: Per un cammino di fede, conversione.
0: Esatto, sì. Sia a Casa Cingoli, abbiamo questa piccola realtà, e anche a Međugorje.
1: Bene, e a questo punto io, prima di concludere, vorrei ancora un pensiero di padre Pierpaolo, ecco, su Pietro.
2: Ecco, ricordiamo Pietro attraverso la sua musica. Pietro ha lasciato questi spartiti per pianoforte. Lui era organista, la cosa strana, no? Gli piaceva tantissimo l'organo, era innamorato di Bach soprattutto, però invece ha scritto questi brani al pianoforte, forse per poterli eseguire più agevolmente, magari per organizzare, ecco, concerti, come aveva già organizzato anche San Severino. Quindi noi lo ricordiamo così, e ci rimane anche, ecco,
1: la sua musicalità è affine alla corrente musicale di Bach, possiamo dire.
2: Ma su questi brani pianistici c'è qualcosa che ricorda lo stile di Bach,
1: però, no?
2: Anche qualcosina di Beethoven, sì. Beh, in genere quando si scrivono brani, ecco, per chi ha una formazione classica, ritorna sempre come materiale, no? Quindi ognuno trasferisce poi quello che anche ha assorbito durante la sua formazione musicale, eccetera. Quindi nelle sue composizioni anch'io, ecco, ho la stessa caratteristica. E ringrazio Gilberto perché mi ha

0: mi ha concesso, no, questo dono di poter ricordare anche Pietro. Tutte le volte che mi rimetto al pianoforte per rivedere un attimo i suoi brani, ecco, mi vengono in mente i momenti anche della nostra amicizia. Quindi ringrazio Padre Aldo
1: Sì.
0: anche
1: E
0: per l'invito.
1: grazie a Pietro, ecco, che ci ha dato
0: Esatto,
1: l'opportunità di
0: sì.
1: poter fare questa testimonianza, diciamo, ecco,
0: Ricordiamo
1: di
0: appunto
1: fede.
0: questa casa famiglia Simon Pietro, adesso l'abbiamo
1: Sì.
0: chiamata provvisoriamente così, appunto è per continuare quest'opera, questa missione di pace a cui tutti siamo chiamati, essere costruttori di pace.
1: Io, ecco, concluderei con una preghiera, chiamiamolo così, ecco, una lettera alla Madonna, lui ha scritto come titolo,
0: Sì.
1: di Pietro, ecco, proprio dedicata alla Madonna, una poesia dedicata alla Madonna, che è stata composta il 25 di agosto del 2014. Cara Mamma Celeste, desidero tanto la conversione del cuore di mia madre Rina. Apri il suo cuore affinché possa vedere di nuovo la luce. Falla risorgere a vita nuova, dandole il coraggio di affrontare i suoi errori. Dalle ancora il senso materno e la forza necessaria per confessare le sue colpe. Dalle la speranza di una vita nuova in comunione con Dio. Allontanala dalle tenebre e falle conoscere cos'è il bene e l'amore. Dai una possibilità a lei e a tutta la mia famiglia, mio padre Gilberto e mia sorella Marta, di trovare la riconciliazione e la pace. Io continuerò a pregare sempre per questo e crederò a te per sempre. Grazie per aver ascoltato la mia chiamata, Pietro. Pensate, quindi lui dal cielo adesso prega per tutti noi, per la nostra salvezza, per la nostra santità. E potremmo concludere con il riprendere il brano, ecco, di tutti i santi che Pietro ha composto. E vi salutano dallo studio, ecco, di Loreto, Padre Aldo, Gilberto e Padre Pierpaolo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, e il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

0: Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare, onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto, e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision, che possano in qualche modo, attraverso questo messaggio di pace e di speranza, continuare a pregare per la pace nel mondo, di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

in ascolto, in realtà noi non siamo abbandonati a quelle che potrebbero essere nostri capricci, nostre visioni, nostre considerazioni sulla vita, anche se ognuno di noi viene da un'esperienza e inevitabilmente la vita ci ha insegnato delle cose. A volte ci fa bene condividere le nostre esperienze, ma noi non abbiamo bisogno di ascoltare le idee di qualcuno, men che meno le mie idee, ma abbiamo bisogno di ascoltare esperienze che possano salvarci. Allora noi sappiamo che queste esperienze che possono salvarci noi le troviamo nel Vangelo. Tutte le volte che noi ci accostiamo al Vangelo ci accostiamo a una grande mappa che ci aiuta a percorrere delle strade che è sicuro che cambiano la nostra vita, che è sicuro che portano salvezza. Ed è bello sapere che vincolati da questo brano, non costretti da questo brano, ma tenuti insieme da questo brano, io ho immaginato di dividere questa mia riflessione sulle parole di Giovanni ovviamente in due tempi, uno questo e l'altro domani. Motivo per cui noi non approfondiremo subito tutto il testo, ma lo divideremo in due parti, anzi oggi forse vedremo più qualcosa che tocca una sorta di analisi della nostra vita, uno sguardo sulla nostra esistenza. Ci accorgeremo come le parole di Giovanni diventano per noi un immenso esame di coscienza, un modo per riguardare la nostra vita, la nostra storia, probabilmente, anzi, soprattutto anche la nostra fede. Ma prima di cominciare a fare questo viaggio, devo dirvi per forza una parola su Giovanni. Voi sapete che noi abbiamo non un unico racconto della vita di Gesù. Forse aver avuto un unico racconto della vita di Gesù ci avrebbe semplificato l'esistenza. In realtà non ci saremmo trovati davanti a una pluralità di storie che magari raccontano lo stesso episodio, però da altri punti di vista. Ma la tradizione e la volontà di Dio ha voluto che in qualche maniera noi fossimo arricchiti da quattro racconti del Vangelo. E questi racconti, anche se tutti ci raccontano, ci dicono la stessa storia, ognuno lo fa da una sfaccettatura sua particolare, unica e irripetibile. La Chiesa questo l'ha sempre capito e a seconda delle necessità si è sempre appoggiata su questo o su quest'altro Vangelo. Quello che sto per dirvi è semplicemente una considerazione che noi possiamo fare dopo 2000 anni di storia del cristianesimo, e cioè ci siamo resi conto che questi Vangeli, anche se raccontano tutti la stessa storia, hanno funzione completamente diversa. Ad esempio il Vangelo più antico, voi sapete che è Marco. È il più breve di tutti, secondo me anche il più bello, il più intenso, quello che ci fa innamorare della persona di Gesù, quello che ci ricorda che la cosa più interessante di Gesù non sono le sue idee, ma è lui, lui stesso. Marco è un grande innamorato di questo e ci fa correre dietro di lui, ci fa entrare nelle case, uscire nelle piazze, ci mette gli occhi sui suoi gesti, sulle sue emozioni. È un Gesù che si arrabbia, che si commuove, che sorride, che mangia, che soffre. Un Gesù umanissimo e allo stesso tempo quel figlio dell'uomo e il figlio di Dio. Ecco, quando una persona vuole conoscere innanzitutto l'esperienza cristiana, deve conoscere la persona di Gesù. Ecco perché per uno che inizia il percorso cristiano, la prima vera grande lettura deve essere Marco. Tradizionalmente nella Chiesa antica i nuovi battezzati che venivano battezzati la notte di Pasqua, durante la notte di Pasqua, prima di ricevere il battesimo, ascoltavano per intero la lettura del Vangelo di Marco. Durava più o meno un'ora e dieci, e questo era per loro la vera introduzione all'esperienza cristiana. Ma dopo che tu hai conosciuto la persona di Gesù, qual è la prima domanda che ti sale nel cuore? Ecco, dopo che è successo questo dentro la mia vita, che cosa faccio adesso? Cosa devo fare? Ecco, qual è il Vangelo che risponde alla domanda che cosa si fa? È Matteo. Matteo è il grande Vangelo morale, non moralistico, morale. È il Vangelo che insegna a mettere in pratica questo incontro. È un Vangelo più lungo, un Vangelo scritto soprattutto con la grande preoccupazione di togliere il senso di colpa a questi giudei che sono cristiani, di non rifiutare la loro storia passata, di non sentirsi sbagliati perché fino ad allora erano stati nel giudaismo.

battesimo, ma in realtà Gesù è il grande compimento di quella fede che loro avevano già iniziato a vivere. Ma dopo che tu hai conosciuto la sua persona e dopo che hai risposto alla domanda che si fa, quali sono le caratteristiche che dovrebbero cambiare veramente la tua esistenza? Cioè, che cos'è che fa di un cristiano un cristiano? Beh, un cristiano dovrebbe innanzitutto saper pregare. E poi un cristiano dovrebbe saper esercitare la compassione e la misericordia. Qual è il Vangelo che ci insegna la preghiera e la misericordia? Luca. Allora vedete, tu inizi con Marco, poi hai Matteo, poi hai Luca. Abbiamo finito i sinottici, cioè i tre Vangeli che possiamo leggere stesi in colonna e vedere come c'è una sorta di comunanza nei loro racconti. Poi arriva il caso strano del quarto Vangelo, cioè Giovanni. Ecco, perché noi leggiamo Giovanni? Quando si legge Giovanni? Giovanni non è un Vangelo per chi inizia, è un Vangelo già per chi ha frequentato Gesù, cioè non è più interessato a raccontarci le informazioni su Gesù, la storia di Gesù. Ma Giovanni è il Vangelo della maturità, cioè ci spiega il senso delle cose, quello che dovremmo guardare dentro gli avvenimenti. Vedete, provo a usare un termine di paragone molto semplice. Quando un bambino comincia a imparare a scrivere, la sua preoccupazione iniziale non è sul contenuto, ma è sulle lettere. Comincia a cercare a non sbagliare come si fa la A, la B, la S, la C, le vocali. Tutta la sua concentrazione è non sbagliare la scrittura. Ma quando ormai sa scrivere in maniera sciolta, finalmente può dedicarsi a un'altra cosa, cioè a capire il senso di quello che sta scrivendo. Cioè, tutte le sue energie non sono più sulla tecnica della scrittura, ma sul significato. Ecco, qualcosa del genere è tenere insieme i sinottici e Giovanni. I sinottici sono la grande alfabetizzazione cristiana. Ma una volta che tu sei diventato cristiano e quindi quelle cose le cominci a vivere spontaneamente, sei innamorato di Gesù, vivi di conseguenza a quell'incontro, hai imparato a pregare e a esercitare la misericordia e la compassione, ecco che arriva il quarto Vangelo, arriva il senso di tutto. Ecco, Giovanni è un Vangelo bellissimo, è talmente bello, è talmente pieno di luce che è accecante. Anzi, è così accecante che certe volte noi non riusciamo a cogliere fino in fondo che cosa vuole dirci, come vuole dircelo. Quindi non è un Vangelo facile, è affascinante, ma è un Vangelo che va digerito e va capito, va frequentato in una maniera completamente nuova, completamente diversa. Ecco, vi chiedo scusa se mi sono preso questi minuti, ma era l'unico modo per cercare di dire che quello che stiamo facendo è leggere un brano di un evangelista che vuole spiegarci il senso delle cose, che non si sta preoccupando semplicemente di darci un'infarinatura cristiana, ma vuole portarci dentro le questioni decisive della nostra vita e della vita di Cristo. Ma veniamo a questo brano che abbiamo ascoltato. Allora, c'è da dire una cosa importante. Il miracolo della moltiplicazione dei pane e dei pesci è un miracolo famoso in tutti i Vangeli. Voi dovete pensare che i sinottici sono talmente tanto convinti dell'importanza di questo miracolo che lo raccontano per due volte. Giovanni lo racconta un'unica volta, ma nel raccontarlo cambia un po' i dettagli di questo racconto e ci accorgeremo come il modo dettagliato attraverso cui Giovanni racconta questo racconto ha una sua pedagogia, ha un suo motivo. C'è da dire inoltre che questo miracolo della moltiplicazione dei pane e dei pesci rientra nella prima parte del Vangelo di Giovanni, cioè dove si trovano i cosiddetti sette segni. I sette segni sono sette grandi miracoli, Giovanni se ne guarda bene da chiamarli miracoli, e capirete tra un istante perché se ne guarda bene da chiamarli miracoli, perché i miracoli potrebbero diventare una grande distrazione. Giovanni dice che non sono miracoli, sono segni, cioè hanno qualcosa di eccezionale, ma perché stanno indicando qualcosa, non perché vogliono suscitare in noi un wow. Quindi è molto importante quello che sta facendo Giovanni. Questi sette segni, questi miracoli significativi,

significativi sono una sorta di palestra, una pedagogia che Giovanni fa per preparare il lettore a capire bene fino in fondo la passione, morte e risurrezione di Cristo. In pratica, dal capitolo 1 al capitolo 13, già al capitolo 13 cominciano i discorsi di addio, in questi primi 12 capitoli noi troviamo disseminati questi 7 segni, 7 tappe, la pedagogia di Giovanni che ci porta a prepararci a capire fino in fondo il cuore, il messaggio, la missione fondamentale di Gesù, la sua passione, morte e resurrezione. Quindi noi non abbiamo il tempo di approfondire tutti e 7 i segni, ma voi dovete sapere che questo è uno dei segni di Giovanni. E questo segno inizia con una sorta di indicazione che noi potremmo scambiare per una buona notizia. Una gran folla lo seguiva perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Vedete, noi siamo sempre molto rassicurati dai numeri, e se questi numeri stanno seguendo Gesù, noi ci diciamo, beh, è una cosa buona seguire Gesù. Ma Giovanni precisa il motivo per cui lo stanno seguendo. Loro non seguono Gesù perché è Gesù, seguono Gesù perché compiva segni sugli infermi, in pratica perché guariva la gente. Ora, questo è un tema molto importante. Perché si segue Gesù? Perché noi abbiamo la fede? Cioè, a che livello si può trovare veramente la nostra fede? Qual è la motivazione prima che ci spinge ad essere discepoli di Cristo? Perché noi potremmo camminare dietro di Lui, ma per il motivo sbagliato però. Allora abbiamo bisogno di fare il primo passo, cioè di convertire il motivo per cui noi camminiamo dietro Gesù. E alla fine di questo racconto, vedete, Gesù userà una parola durissima, dirà così: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Insomma, c'è una folla che lo segue per il motivo sbagliato, dopo tutto questo segno continua a seguirlo per il motivo sbagliato. Questo dovrebbe scoraggiarci, perché dovrebbe dirci allora a che cosa serve tutto questo. Beh, guardate, Dio perde costantemente tempo con noi per educarci, e sa che il cambio vero, quella che noi chiamiamo la conversione, è qualcosa di molto lento dentro la nostra vita. Tu cerchi Gesù, ma la domanda è: perché lo cerchi? Noi ci ritroviamo nei racconti biblici tanti episodi che possono spiegarci questo cercare Gesù per il motivo sbagliato. A un certo punto, ad esempio, noi troviamo nel Vangelo la storia di 10 lebbrosi. Ecco, perché i lebbrosi cercano Gesù? Secondo voi perché è il figlio di Dio? No, perché sono lebbrosi. Quindi lo cercano perché vogliono essere guariti dalla lebbra. Ciò che li spinge a ricercare Gesù è un bisogno molto concreto, materiale, è il dolore, è la sofferenza, è la malattia che li spinge a Gesù. Ora, questo non deve scandalizzarci, perché è il punto di partenza della sequela di Cristo. Cioè, questa gente cerca Gesù per il motivo sbagliato, ma Gesù si lascia cercare anche per il motivo sbagliato, sapendo che può agganciare quelle persone che hanno un motivo sbagliato e poi raddrizzare il loro cuore, aprire i loro occhi, condurli a qualcosa di più grande. Non a caso, in questo racconto della guarigione dei 10 lebbrosi, perché vi ricordo che vanno da Gesù, cercano da Lui guarigione, ottengono tutti la guarigione. Che cosa accade? Che quando stanno andando a ringraziare al Tempio, a presentare l'offerta per la loro guarigione, solo uno torna indietro a ringraziare. In pratica, 9 su 10 sono convinti di aver raggiunto già il massimo della fede. Qual è il massimo della fede? Ho ricevuto la grazia, fine della mia fede. Forse al massimo ogni anno posso arrampicarmi qui al santuario per dire che ho ricevuto quella grazia, ma non ho trasformato la mia vita in una gratitudine. Cioè, la mia vita non è cambiata a partire da quel miracolo. Solo uno ha cambiato vita, e infatti solo a uno il Signore gli dice: la tua fede ti ha salvato. Essere guariti
ed essere salvati.

0: salvati non è la stessa cosa. C'è un secondo episodio, e questo, guardate, è ancora più drammatico. Quando Gesù viene al mondo, tutti lo cercano. Lo cercano i pastori, lo cercano i magi e lo cerca Erode. Allora tutti lo stanno cercando, ma Erode non lo sta cercando per il motivo giusto, diciamo così. Erode lo sta cercando perché vuole uccidere il bambino. E quindi, vedete, noi possiamo cercare Dio e avere motivi opposti per cui noi cerchiamo Dio. Ancora, la mattina che quella poveretta della Samaritana a mezzogiorno, cioè nell'ora in cui non si va a prendere l'acqua, decide di andare a prendere l'acqua, la sua motivazione per cui va al pozzo non è: questa mattina vado al pozzo a mezzogiorno perché così cambierò vita. Questa donna va lì per prendere un po' d'acqua, con la speranza di non incontrare nessuno. Perché vi ricordo che se va lì a mezzogiorno è perché sa che non troverà nessuno lì, perché a mezzogiorno non si va a prendere l'acqua. Eppure, vedete, all'inizio cerca soltanto l'acqua, ma quando incontra Gesù, Gesù l'aggancia su quel bisogno e lentamente, lentamente la conduce al desiderio di un'acqua diversa. Allora, noi potremmo sempre dire che siamo tutti pieni di bisogni, molto umani, però sono bisogni falsi, cioè non sono bisogni che subito ci ordinano a Dio, cioè dispongono il nostro cuore a una vera felicità. A volte noi pensiamo che saremo felici semplicemente perché avremo risolto quel problema, che saremo guariti da quella malattia, che avremmo messo in ordine quella situazione, che avremmo ottenuto o meno quello che noi pensiamo essere necessario alla nostra gioia. Ma questo poi in realtà è un bisogno falso. Dobbiamo scoprire man mano qualcosa di più grande. Allora, crescere nella fede, ed è questa la prima cosa che ci regala questo brano, è smascherare i nostri bisogni falsi e continuare a dire che forse abbiamo 20, 30, 40, 50 anni, 80 anni, abbiamo 100 anni, ma per rispondere alla domanda a che punto siamo, dobbiamo farci una domanda personale che vi lascio. Qual è il motivo vero per cui io sto cercando Gesù? È Gesù o quello che può darmi Gesù? Sono le sue grazie, i suoi miracoli o è Lui? Cosa fa Gesù? Gesù ha condotto la folla in un deserto. Il deserto è il luogo dove noi sperimentiamo quella cosa terribile che è il bisogno, la sete. Ora, vedete, Gesù avrebbe potuto immediatamente fare un miracolo e quindi risolvere il problema della fame di questa gente. Eppure si trattiene dal risolvere subito quel problema. Fa emergere invece il senso del limite. Perché? Perché Gesù certe volte non risolve subito i nostri problemi? Perché sembra tardare nella vita? Avete presente quando lo leggiamo in questi giorni, no? Abbiamo la sensazione che siamo in mezzo alla tempesta e lui dorme. Qual è il significato vero di trovarci davanti a una situazione di bisogno e questo bisogno noi non riusciamo a risolverlo subito, immediatamente? C'è una sorta di maturazione, perché vedete, quando una persona sperimenta un bisogno, cade nella sua vita l'illusione dell'autosufficienza. In pratica, quando tu avverti un bisogno, tocchi il tuo limite. E quando tu tocchi il tuo limite, ti ricordi che sei umano. E questa è una cosa molto bella, quando tu ti accorgi che sei semplicemente un essere umano. Hai dei bisogni, hai dei limiti, e tu ne stai facendo esperienza. Ed è come se il Signore facesse sì che in tante storie della Bibbia quelle persone devono toccare il fondo, cioè devono arrivare fino al punto di rendersi conto che non possono salvarsi da soli. Ecco, qui voglio dirvi una cosa molto importante. Dio può donarci la sua grazia, cioè può operare la salvezza, solo quando tu ti rendi conto che non puoi salvarti da solo. Finché tu giochi a fare il messia di te stesso, Gesù non può fare nulla per te. E certe volte noi siamo cristiani, veniamo a pregare, domandiamo le cose al Signore, ma in fondo siamo noi a tenere in mano le redini, siamo noi che ancora vogliamo salvarci. E finché tu non arrivi al punto di toccare il fondo e di renderti conto che dice io non posso fare più nulla, finalmente da questo momento in poi può operare la grazia di Dio, cioè puoi lasciarti salvare, solo lì tu sperimenti davvero che cos'è il cristianesimo. Finché vuoi solo aiutarti da solo, tu non puoi conoscere fino in fondo il Signore. Pensate a quello che accade nell'Antico Testamento, quando a un certo punto il popolo di Israele, che è oppresso dalla schiavitù dell'Egitto, finalmente la notte che noi conosciamo come la notte di Pasqua esce fuori dall'Egitto, e mentre stanno correndo via, stanno scappando via, si ritrovano davanti al muro di mare. Il Mar Rosso fa da impedimento al proseguio del loro cammino. Perché Dio non aveva aperto in precedenza il mare? Perché si ritrovano a un certo punto davanti a una via senza uscita? Voi sapete che quando si ritrovano davanti a quel muro di mare, subito dicono, ecco, siamo in trappola. Davanti abbiamo il mare, dietro l'esercito, abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato ad andarcene, abbiamo sbagliato a far questo, quest'altro. Si disperano. Cioè mancano di una cosa così importante che si chiama la fiducia, perché pensano che tutta la soluzione è nel loro possibile. In pratica, solo nel momento in cui loro si rendono conto di non poter fare più nulla, Dio può fare qualcosa. La salvezza di Dio arriva quando non ci sono più le soluzioni umane. C'è un terzo racconto. Vi ricordate quando Dio concede quella grazia immensa ad Abramo, dandogli un figlio, Isacco, e poi lo mette nella situazione assurda di dover sacrificare suo figlio? Come puoi tu stare davanti a un dolore simile, il dolore di un genitore, di un padre, di una madre, davanti alla possibilità della morte di tuo figlio? E tutto sembra tirato all'estremo, tutto sembra che finirà malissimo quella storia. E proprio alla fine, quando tutto sembra perduto e non c'è più nessuna via di uscita, interviene Dio. Perché Dio fa così? O perché Dio non salva Lazzaro? Perché aspetta di tornare a casa? Quanta gente aveva guarito? Perché aspetta che muoia quell'uomo per poi tornare nel villaggio e trovarsi davanti alla rabbia di Marta e di Maria, le sorelle di Lazzaro, che gli dicono: ma se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe mai morto. Arrivando dopo, però, Gesù dimostra a Marta e Maria di essere il Signore della vita. Gesù entra nella nostra vita quando noi tocchiamo il nostro limite, quando noi facciamo esperienza dei nostri bisogni. Ora, perché io sto sottolineando questo aspetto? Perché noi abbiamo sempre molta paura di toccare i nostri limiti, cioè di sentirci impotenti. Abbiamo paura di dire non ce la faccio. Abbiamo paura di dire non ho le possibilità, abbiamo paura di ammettere che ci sono cose che sono più grandi delle nostre forze, che sono più grandi del nostro possibile. Eppure, vedete, Dio usa il nostro bisogno per costringerci a fare verità su noi stessi. È un grande esercizio di realtà toccare il nostro bisogno. Quando tu accetti di toccare il tuo limite, è come se tu sei condotto finalmente ad aprire gli occhi sulla verità di te stesso. C'è un racconto molto bello, famoso, che si trova nel Vangelo di Luca, la famosa parabola del figlio il prodigo. Tutti i discorsi che il padre fa per convincere il figlio a cambiare vita sono serviti a qualcosa? No. Tutte le persone che tentano di convincere questo figlio minore a non vivere in maniera dissoluta sono servite a qualcosa? No. Che cos'è che aiuta questo ragazzo a fare verità nella sua vita? La fame. In pratica, quando finisce i soldi e non ha più niente da mangiare e comincia a vedere che i maiali hanno da mangiare e lui no, il Vangelo dice allora rientrò in se stesso. Vedete, finché noi non facciamo l'esperienza del limite, del bisogno, finché noi non tocchiamo che il nostro possibile arriva fino a un certo punto, noi non facciamo verità su noi stessi. È questo che ci sta suggerendo il Vangelo. Rientrò in se stesso. La fame di quel ragazzo diventa per lui la vera conoscenza. Il bisogno diventa per lui la restituzione della verità. Quindi dobbiamo stare attenti quando noi pensiamo che dobbiamo risolvere subito i nostri bisogni, perché i nostri bisogni a volte sono un grande aiuto a riguardare la nostra vita da un'altra prospettiva. Sempre nell'Antico Testamento c'è la famosa storia di uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, Elia. Ecco, Elia è un grande profeta. Però a un certo punto Elia, pur essendo un grande profeta e pur facendo delle cose in nome del Signore, ad esempio sconfigge 300-400 sacerdoti di Baal sul Monte Carmelo, lui solo contro 400 sacerdoti di Baal riesce in quella impresa epica di mostrare come soltanto il vero Dio riesce a bruciare l'olocausto, mentre le preghiere di 400 sacerdoti finti non porta nessun cambiamento. Però sembra quasi che Elia è pieno di se stesso, è così pieno di se stesso che non riesce più ad ascoltare la voce di Dio. Che cos'è che porta Elia di nuovo a sentire Dio? Il vuoto, l'angoscia, la tristezza, la crisi, la sua depressione, il desiderio di voler morire, la fame, la paura. Solo quando Elia si ammala di tutte queste patologie che molto spesso si affacciano dentro la nostra vita, lui è messo nella condizione di poter ascoltare di nuovo Dio. Dio non parla al profeta forte, Dio parla al profeta svuotato. Tenete a mente questa parola, al profeta che è ormai vuoto. Oppure Giacobbe, allo Jabok, sta scappando, ha fatto un danno perché è riuscito con l'inganno a rubare la primogenitura del fratello. Il fratello, quando se ne accorge, comincia a rincorrerlo, eccetera. Arriva in quel momento, in quella notte in cui fa passare la sua famiglia attraverso il guado dello Jabok, e lì deve lottare con Dio in quella notte. Ma quando è che Giacobbe riceve finalmente il nome nuovo, la benedizione di Dio? Quando, lottando con Dio, viene segnato fisicamente da quell'incontro. Da quel giorno diventa zoppo, non riesce più a camminare bene. Quasi a voler dire che la verità passa molto spesso attraverso il privilegio di alcune ferite. Noi vorremmo sempre guarire da tutte le ferite, ma certe volte quelle ferite sono ciò che ci fa rimanere nella verità di noi stessi. Ecco, e questa è la prima cosa che ci regala questo racconto. Tu puoi seguire Gesù per il motivo sbagliato, ma Gesù non ha paura dei tuoi motivi sbagliati, ti aggancia. Però ti vuole portare a un livello superiore, un livello più alto. Tu non devi accontentarti del tuo motivo sbagliato, devi lasciare che il Signore possa convertirti. E poi c'è una seconda cosa. Gesù conduce la gente a provare fame, a provare sete. Cioè gli fa fare l'esperienza del bisogno, e quando si trovano davanti al bisogno fa una domanda. Sentite la domanda che pone ai suoi discepoli, l'abbiamo ascoltato all'inizio. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva verso di lui, disse a Filippo: dove compreremo del pane perché questa gente abbia tutta da mangiare? In pratica, lo stai toccando il tuo bisogno? Sì. E come ti salvi? Sta dicendo Gesù. Dai, dimmi, come trovi la soluzione al tuo bisogno? Vuoi essere felice? E li stai provando tutte, eh? Che cosa si fa per essere felici? Come si fa a salvare una vocazione, un matrimonio? Come si fa a salvare la passione dentro un lavoro? Questa è la domanda che sta facendo Gesù a Filippo. Dove dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare? E dice Giovanni, giustamente, che diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Attenzione, che Gesù non sta giocando con Filippo, eh? Metterlo alla prova non significa che gli vuole fare uno sgambetto per farlo cadere, no. Metterlo alla prova significa che le prove aiuteranno Filippo a cambiare modo di ragionare. Lo mette alla prova per cambiarlo. Ma sentite come risponde Filippo. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto. Beh, noi possiamo dire per certo che Filippo è un bravo contabile, un economo straordinario. Guarda la folla e comincia a dire: guarda, se avessimo anche lo stipendio di un anno di un lavoratore, non riusciremmo a dare a ciascuno di questa gente un pezzettino di una briciola di pane. Ecco, sapete che cosa rappresenta Filippo? Le persone solo razionali, quelle che riescono a piegare la vita ai ragionamenti logici della loro matematica. Solitamente però ricordatevi che quando una persona ragiona soltanto con la sua razionalità, il massimo che può fare è disperarsi. Perché coi propri ragionamenti tu dici: non ne vengo fuori. Questo sta facendo Filippo. E guardate, questo non è solo vero nella vita personale di ciascuno di noi. Se tu nella tua vita usi solo il calcolo, a un certo punto ti disperi, perché la vita è più grande della tua matematica e certe volte le forze che tu hai a disposizione non bastano rispetto a quello che hai davanti. Se tu usi la logica matematica, non sposerai mai nessuno, perché ti accorgi di non avere la capacità di voler bene a una persona per tutta la vita. Se tu usi solo la tua razionalità, non metti al mondo nessun figlio, perché ti rendi conto di non essere in grado di aver cura di una persona bene. Se tu usi solo la razionalità, non rischi niente nella tua vita, perché ti rendi conto che non hai la possibilità di poter rischiare, e rischi grosso se fai certe cose. In pratica, quando tu usi solo la tua razionalità, solo il tuo calcolo, non farai mai niente nella vita, perché la vita è più grande delle tue forze. E quante volte noi diciamo anche laicamente che certe cose bisogna farle sempre con un pizzico di incoscienza, diciamo noi, no? Beh, noi siamo cristiani e non abbiamo bisogno di dire che certe cose si fanno con un pizzico di incoscienza. Certe cose si fanno con un pizzico di fiducia in Dio, non in noi stessi. Ma questo Filippo non lo sa. Adesso vi racconto una cosa che probabilmente magari non ha nulla a che fare con le esperienze ecclesiali da cui voi venite. Però stiamo vivendo un momento storico, come Chiesa, di grande crisi. E a me sembra che anche come Chiesa noi stiamo continuando a ragionare alla maniera di Filippo. Cominciamo a dire: beh, ormai siamo in pochi, dobbiamo ottimizzare, eh? Dobbiamo ottimizzare le comunità, i locali, l'economia, e dobbiamo far questo. Tutto numeri, capite? Perché le forze vengono a mancare, noi calcoliamo, usiamo la matematica e certe volte cominciamo a fare dei calcoli per venire incontro a questa grande crisi che sta attraversando la nostra Chiesa, e trasformiamo tutto in numeri da far quadrare. Il dramma di Filippo è di una certa razionalità nell'affrontare i problemi anche all'interno della Chiesa e non vedere più le persone, e trasformare anche la Chiesa in una serie di numeri che dobbiamo far quadrare. Guardate che questa cosa non soltanto non ci risolve il problema, ma ci fa disperare come Chiesa. Perché quando ci incontriamo e incontrandoci e riflettendo sulla nostra situazione attuale, noi cominciamo ad analizzare le cose, come fa Filippo, alla fine delle nostre riunioni, noi non abbiamo più nessuna speranza. Torniamo a casa e diciamo: è finito qua. forse riusciamo a tirare ancora qualche anno, sempre così diciamo, no? Forse ancora per qualche anno riusciremo e poi dovremmo trovare altre soluzioni, no? Guardate che la patologia di Filippo è quello che rovina la vita personale di ciascuno di noi, ma rovina anche la Chiesa. Allora è una domanda che oggi il Vangelo di Giovanni sta ponendo a ciascuno di noi. Se tu affronti la vita solo col calcolo della tua razionalità, abituati a non dormire più una notte, perché penserai, penserai, ripenserai, perché i conti non quadreranno mai. Se tu come Chiesa ragioni alla maniera di Filippo, continuamente rimetterai in ordine le cose, i numeri, eccetera, però è come se sfuggisse sempre qualcosa, è come se noi avessimo un contenitore bucato che non riesce più a trattenere la bellezza della vita cristiana. Certo, abbiamo trasformato tutto in numeri, siamo diventati un'azienda. Che tristezza, amici. Noi non siamo un'azienda, siamo una Chiesa, non un'azienda. Arriva un lampo di genio, un altro, e forse c'è speranza, perché se Filippo ragiona in questo modo, forse avremo finalmente quello che ci dice qualcosa di più vero. Uno dei suoi discepoli, dice, prosegue il Vangelo di Giovanni, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Fermiamoci qui, c'è un punto e virgola. Se ci fosse stato un punto qua sarebbe stato bellissimo. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. In pratica Andrea fa una cosa molto diversa da Filippo. Non ragiona più con i numeri, comincia a ragionare con le persone. E dice: sì, è vero, ci troviamo davanti a una cosa immensa, però c'è qualcuno, c'è sto ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Cioè c'è qualcuno che è il suo possibile. E dovremmo affrontare una cosa gigantesca, però noi siamo questi. La mia parrocchia dovrebbe fare questo, quest'altro, però io ho questa vecchietta. E c'ho un catechista, e c'ho 3 bambini, e c'ho 5 giovani. Se noi ripartissimo dai volti delle persone, se noi ripartissimo dal nostro possibile, se noi dicessimo all'interno della nostra famiglia: è vero, dobbiamo affrontare questa crisi che è gigantesca, però ci sono io, ci sei tu, c'è la nostra buona volontà, c'è il nostro possibile, che per carità è poco, sono 5 pane e 2 pesci, però non è niente, è qualcosa. Ma vedete come subito deraglia Andrea. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cosa sono questo per così tanta gente? In pratica, parte bene e poi si dispera. Allora, uno si dispera perché usa solo i numeri e calcola. E quell'altro si dispera perché vede le persone e a un certo punto, vi avete mai visto? Spero di sì, una volta nella vita bisogna vedere il Marchese del Grillo. Questo film bellissimo di Monicelli, c'è una scena in cui il Papa, ormai sotto assedio dei francesi, deve difendersi, ma non c'è più nessuno a Roma. Allora chiama alla dunata tutti i nobili che sono rimasti a Roma. Uno è vecchio, uno è zoppo, uno non riesce a camminare, uno così, e uno deve fare la guerra con i soldati che c'ha. Guardate, il nostro possibile, se rimane solo il nostro possibile, diventa il motivo per cui noi ci disperiamo. Ma se il tuo possibile lo vivi fidandoti di Dio, il Signore può fare qualcosa di grande, a partire dal possibile.
1: Eccoci qua ritrovati dopo questa bellissima catechesi. Io ringrazio sempre Don Luigi e mi soffermo solo sulla bontà della della nostra crescita spirituale, cioè quando veramente viene coltivata davanti al Santissimo, tutto è più semplice, tutto diventa un atto di affidamento e tutto diventa anche forza, coraggio, perché anche l'atto di affidamento che noi facciamo perché ci affidiamo a Dio arriva quando tutto quello che potevamo fare secondo la sua parola e secondo la nostra fede lo abbiamo fatto. Ma non è bastato, non ci serve più, ci sentiamo impotenti, e allora è lì che ci affidiamo. Ma tutto quello che possiamo fare alla luce della sua parola va fatto, perché l'uomo sceglie, ce lo siamo detti all'inizio della trasmissione, l'essere umano è libero, dunque deve agire, deve lavorare su se stesso e deve scegliere ogni giorno alla luce della parola, naturalmente se è figlio di Dio, cioè si sente figlio di Dio, si sente di appartenere a questa meravigliosa fede che è la nostra fede, che ha voluto non solo un Dio Padre, ma un Dio Figlio che si è fatto uomo e che ha conosciuto di conseguenza tutte le fragilità e tutte le debolezze dell'umanità, perché se ne è fatto carico con tutte le colpe. Ed è diventato l'agnello per tutti noi, cioè il nostro Salvatore. Dal primo passaggio al secondo passaggio io comprendo che spesso non si capisce cosa significa l'agnello di Dio, cosa significa essere stato il nostro Salvatore, però noi sappiamo che è in Cristo che abbiamo rivoluzionato e possiamo ogni giorno rivoluzionare la nostra vita. Ecco perché ci salva ogni giorno e ci aspetta ogni giorno. È in quello che lui ha lasciato, nell'esempio che ha dato, nella parola che è stata trascritta ed è stata diffusa in tutte le lingue, in tutto il mondo, che noi troviamo le risposte a tutti i nostri problemi, a tutte le nostre fragilità e dunque la possibilità di scegliere secondo lui, secondo la sua parola. Vi lascio e naturalmente vi do appuntamento a lunedì prossimo. Buon pomeriggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.

Buon pomeriggio, cari fratelli e sorelle. Ci troviamo qui per ancora una volta per ringraziare il Signore per tutti i suoi doni, per tutti i suoi benefici. Affidiamo al Signore le nostre intenzioni, le intenzioni di coloro che si sono affidati alle nostre preghiere. Preghiamo per l'intenzione della Chiesa, per la pace nel mondo, per l'unità nelle famiglie e la pace nel cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo.

vogliamo dare inizio con questo momento di adorazione, metterci davanti alla presenza di Gesù, riconoscendo innanzitutto la sua santità, Lui che si rende visibile ai nostri occhi, presente con il suo corpo e il suo sangue, con la sua anima e la sua divinità. Mettiamo mettiamoci in atteggiamento anche di adorazione, riservato solo a Lui. Lui che deve essere il centro della nostra vita cristiana, e dopo viene tutto il resto. Ma innanzitutto la nostra lode, la nostra adorazione deve essere per Gesù. E la Chiesa infatti ci invita, ogni qualvolta che noi ci troviamo davanti a Gesù, di avere un rispetto, perché Lui è presente nel Santissimo Sacramento. Ecco, cosa è l'adorazione? L'adorazione è dove l'uomo riconosce che è una creatura davanti al suo Creatore. Quindi quando noi adoriamo Gesù, stiamo riconoscendo che siamo creature, è Lui il nostro creatore. E come noi dobbiamo vivere questa adorazione? Innanzitutto, salutando il Signore con una profonda genuflessione, e poi riconoscere la sua, che Lui è presente. E la preghiera di adorazione o l'adorazione eucaristica è una preghiera importantissima. Ecco, noi come cristiani abbiamo questa grazia di avere Gesù con noi, ma soprattutto di riceverlo.

Adesso pregheremo con un salmo per continuare a lodare il Signore. Il Salmo 145, un salmo di lode, dove noi riconosciamo la regalità di Dio. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.

narra l'altra le tue opere, annunzia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, dopo aver pregato questo salmo, continuiamo a lodare il Signore con il seguente canto.

Dopo aver ascoltato questo bellissimo canto, un canto allo Spirito Santo, vorrei condividere con voi una preghiera di Sant'Alfonso Maria del Liguori, che ha come titolo Signore, io credo. Mio Dio, perché l'avete rivelato voi che siete verità infallibile, io credo tutto quello che la Santa Chiesa mi insegna a credere. Credo che voi siete il Creatore, il Signore del cielo e della terra, il quale in eterno premiate i giusti nel paradiso e castigate i peccatori nell'inferno. Credo che siete tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma un solo Dio nell'essenza. Credo, o gran Figlio di Dio, che vi siete incarnato e fatto uomo nell'utero di Maria, e siete morto crocifisso per nostra salute, ed ora ve ne state nel Santissimo Sacramento per alimentarci con le vostre carni, nella Santa Comunione, e per esaudire le nostre suppliche dagli altari quando noi veniamo a visitarvi. Prostrato dunque ai vostri piedi, io, misero peccatore, indegno di comparirvi avanti e degno solamente di star nell'inferno. Signore mio, Gesù Cristo, che per l'amore che porti agli uomini, te ne stai notte e giorno in questo sacramento, tutto pieno di bontà e di amore, aspettando, chiamando ed accogliendo tutti coloro che vengono a visitarti. Io ti credo presente nel sacramento dell'altare, ti adoro nell'abisso del mio niente e ti ringrazio di quante grazie mi hai fatte, specialmente di avermi donato te stesso in questo sacramento e di avermi data per l'avvocata la tua Santissima Madre Maria e di avermi chiamato a visitarti in questa chiesa. Io saluto oggi il tuo amantissimo cuore ed intendo salutarlo per tre fini. Primo, in ringraziamento di questo gran dono. Secondo, per compensarti di tutte le ingiurie che hai ricevuto da tutti i tuoi nemici in questo sacramento. Terzo, intendo con questa visita adorarti in tutti i luoghi della terra, dove tu, sacramentato, te ne stai meno riverito e più abbandonato. Gesù mio, io ti amo con tutto il cuore. Mi pento di aver per il passato tante volte disgustata la tua bontà infinita. Propongo con la grazia di non offenderti più per l'avvenire e dal presente, mirabile qual sono. Io mi consacro tutto a te, ti dono e rinunzio tutta la mia volontà, gli affetti, i desideri e tutte le cose mie. Da oggi in avanti fai di me e delle mie cose tutto quello che ti piace. Solo ti chiedo e voglio il tuo santo amore, la perseveranza finale e l'adempimento perfetto della tua volontà. Ti raccomando le anime del purgatorio, specialmente le più devote del Santissimo Sacramento e di Maria Santissima. Ti raccomando ancora a tutti i poveri peccatori,
Unisco infine, Salvatore mio caro, tutti gli affetti miei con gli affetti del tuo amorosissimo cuore, e così uniti li offro al tuo eterno Padre, e lo prego in nome tuo, che per tuo amore li accetti e li saudisca. Così sia. Ecco, abbiamo meditato questa preghiera di Sant'Alfonso, un innamorato dell'Eucaristia. Ecco, Sant'Alfonso ringrazia il Signore per tre cose. Innanzitutto il dono dell'Eucaristia. E poi la seconda motivazione è quella di compensare tutte le ingiurie che il Signore riceve da parte di coloro che non credono. Il terzo di adorare, di adorazione, dove il Signore non è riverito, ma abbandonato. Ecco, noi dovremmo ogni giorno innanzitutto ringraziare il Signore per il dono dell'Eucaristia e poi per espiare tutte le ingiurie che riceve l'Eucaristia e per ultimo di sentire questo desiderio di adorare il Signore, perché in tante chiese Gesù viene abbandonato. E allora accogliamo questo invito di Sant'Alfonso.

Signore Gesù, la fede mi insegna che sotto l'aspetto di un pane venero e adoro un altissimo mistero. La tua Eucaristia, divina presenza. Attorno a te stanno gloria e splendore. Anche se non manifesti, il tuo tabernacolo è fonte di grazia e benedizioni celeste. Se fossi attento alle meraviglie del tuo immenso amore, che dal cielo ti umiliò fino alle apparenze di servo, che ti fecero tanto soffrire, che ti nasconse in un fragile pane per essermi nutrimento. In questo terreno pellegrinare, il mio cuore in nessun modo potrebbe allontanarsi da te. La fiamma d'amore, qui ardente di carità, è più che un invito alla preghiera di adorazione.

Adesso presenteremo al Signore le nostre intenzioni, le intenzioni di questo giorno. Preghiamo per le intenzioni di Candida, per Giorgio, Giuseppe e famiglia, per l'intenzione di Simona, per la sua salute fisica e la pace nel cuore, per l'intenzione di Dina, per l'intenzione di Giovanna, per suo figlio Sebastiano, per la sua salute fisica e spirituale, per l'intenzione di Giulio, per questa visita medica che deve fare, per Lori, per le sue intenzioni, per Lia, per suo marito, per i suoi suoceri, per la loro salute fisica, per l'intenzione di Rosa, che le preghiere per la sua famiglia e per le sue sorelle, per Evita, domanda preghiera per Giuseppe, per Luigi, per la sua guarigione, per Silvia, per la sua salute fisica, per Giusy, per la sua guarigione, per Patrizia, per le sue intenzioni, per una persona che deve pregare, per una persona che sta male. Preghiamo per l'intenzione di Cristina, chiede preghiere per sua sorella e per l'intenzione di Clementina, per le sue, ecco, per tutte le intenzioni di coloro che ci hanno inviato, per questa intenzione che abbiamo ricevuto oggi. E preghiamo anche per la santificazione di tutti i sacerdoti del mondo intero, specialmente per i sacerdoti che sono da soli, per i sacerdoti che lavorano nelle terre di missioni, dove c'è la persecuzione, affinché il Signore possa concedere ad ognuno le grazie di cui hanno bisogno.

Vogliamo pregare anche un'Ave Maria a Maria Santissima, per tutti noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Signore Gesù, in te ripongo le mie speranze, poiché tu sei la mia forza e la mia gioia. Dall'altare mi doni grazie, ricche e feconde ad ogni bene spirituale e celeste. Mi riempi di te stesso e sostegno della mia debolezza e al rimedio dei miei mali. Sotto l'ombra delle tue ali porto tutto il mio essere, tutte le mie gioie. Tue sono le mie sofferenze, tua è la mia povertà del cuore. Tu sei il mio sicuro aiuto, tu sei mia salda difesa. Con te nei momenti difficili sarò sereno, con te nei momenti di bufera sarò saldo. Con te tutto mi sarà sopportabile. Signore Gesù, ascolta la mia supplica. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen.

ha lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire in noi i benefici della tua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ecco, ringraziamo il Signore per questo momento di adorazione. Chiediamo a Lui tante benedizioni per ognuno di noi e per Maria Visio per questo servizio che offre a noi cristiani. Vi auguro buon pomeriggio a tutti, il Signore ci benedica e vi lascio con il canto finale.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. La mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati, perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore, e quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche al nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera, e ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo il nostro peccato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più belle faceva le sue stelle. Il loro cuore è falso. Orbene, sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stelle. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Parola di Dio.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.
2: Ricercate sempre il volto del Signore.
1: Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Ricercate sempre il volto del Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Ricercate sempre il volto del Signore. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui, il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi. Ricercate sempre il volto del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Cristo.
0: In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore.
1: Gloria.

Nel Vangelo di Matteo abbiamo questa bellissimo inizio del discorso missionario, dove si dice che Gesù chiama a sé i suoi 12 discepoli, apostoli vuol dire inviato, e diede loro il potere sugli spiriti impuri e guarire ogni malattia e infermità. Allora, cos'è molto interessante qui? Che queste persone non hanno di per sé una tecnica, un corso dei poteri, non hanno niente se non la presenza di Gesù, se non l'essere vicini al Signore. E l'essere inviati vuol dire e riuscire in questa impresa. Dio, qual è l'impresa? Non bisogna non tanto aumentare i proseliti, ma liberare l'umanità che soffre, guarire ogni malattia e ogni infermità. Cioè Gesù dà loro un potere che non ha limiti, che non esiste una tenebra superiore a questo potere, non esiste un buio, non esiste qualcosa che è più grande del potere che viene dallo stare con Gesù. Li chiamò a sé e li inviò ad annunciare il Vangelo, a predicare e allo stesso tempo a guarire da ogni malattia e infermità. Le due cose sono insieme, sono congiunte. La guarigione da ciò che fa male, che tiene l'umano prigioniero, e la proclamazione del Vangelo vanno insieme e tutte e due derivano dalla presenza di Cristo. Ma la cosa ancora più bella è che non è che questi 12 allora sono 12 fenomeni, ognuno va a fare dei numeri così di prestigio, ma sono inviati a due, se voi avete ascoltato, no? Il Vangelo sono Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda, cioè sono tutte coppie. Vuol dire che la missione è sempre un'azione, e questo potere che Gesù dà ai discepoli è un potere dato alla comunità, alla comunione, è la comunione dei discepoli che cura, non è un singolo fenomeno. Noi siamo abituati, andiamo a Sant'Antonio, pensiamo che lui non so che poteri ha da solo, ma non è così, non è questo, non c'è l'eroe che c'è la comunità di cui il santo chiaramente è espressione, che essendo in contatto con Cristo ha potere sul male. Questo è il punto, e questa è la missione della Chiesa. La missione della Chiesa non è aumentare genericamente il numero, non dobbiamo fare così alla religione che ha più seguaci, ma è liberare dalla sofferenza l'umanità che soffre. Questa è la missione della Chiesa, detta chiaramente qui, e che è possibile solo se restiamo in comunione con Cristo e tra di noi. Allora chiediamo davvero al Signore la grazia di poter vivere questa pagina e poi dire a ogni persona che incontriamo che il Regno di Dio è veramente vicino.

0: Ogni giorno il Signore ci dona il pane della Sua parola e dell'Eucaristia. Accogliendo questo dono così sublime, deponiamo nelle Sue mani ogni nostro bisogno. Supplichiamo insieme, dicendo con fede.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa doni generosamente la parola del Regno che le è stata affidata, senza calcoli e con fiducia nella sua efficacia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti nelle comunità cristiane hanno responsabilità in ordine allo studio e alla predicazione della parola di Dio, perché vivano il loro ministero con una vita che si lascia trasformare da ciò che annunciano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi sperimenta l'insuccesso nel proprio lavoro o nel proprio impegno, perché possa essere sostenuto da una fiducia salda e dalla fedeltà a ciò che crede giusto e necessario. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che possiamo accogliere in questa Eucaristia il seme della parola e il pane della vita, perché non ci affanniamo per le nostre necessità, fiduciosi nell'essenzialità dell'Evangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per Santiago Martinez Gutigno, per tutti coloro che soffrono dell'autismo, soprattutto i bambini e giovani, per la famiglia Bifaretti Alfrea, per il diacono Achila e per Suor Priscilla nel giorno del suo onomastico. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Fidiamo anche al Signore Caron, Bampa, Patrizia, Charlie, Florence, perché possa il Signore accoglierli nella comunione dei santi. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Ti offriamo, Padre, tutta la nostra giornata. Rendila terreno, accogliente della tua presenza, perché il regno predicato da Gesù e dai suoi discepoli venga annunciato e trovi diffusione in tutta la terra. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: 69.

sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nel suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. Egli è la via che conduce a te, la verità che ci rende liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui, tuo figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della tua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza con tutti gli angeli proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando nella gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione, insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, con tutti i Vescovi, Presbiteri, Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza nel servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito del Signore, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio,
1: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
3: Canto di comunione 26.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre nel rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: La gioia del Signore è la vostra forza. Andate in pace.
2: Grazie a Dio. 367.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nella Bibbia si usano i concetti di cielo e terra per descrivere la dimensione in cui Dio dimora, differenziandola dal nostro spazio, la terra, per l'appunto.
1: Capisco molto bene il concetto del nostro spazio. D'altronde, viviamo qui. Ci sono alberi. Ma la mia comprensione dello spazio di Dio, devo dire che è piuttosto confusa.
0: Quelle che la Bibbia presenta sono fondamentalmente delle immagini, che hanno l'obiettivo di aiutarci a comprendere questa idea dello spazio di Dio che altrimenti...
1: molto diversi.
0: Esatto, sono differenti per natura. Ma ecco la cosa davvero interessante. Nella Bibbia non sono sempre distinti questi spazi. Pensa al cielo e alla terra come a dimensioni diverse che possono anche sovrapporsi completamente.
1: Parliamo spesso di andare in cielo dopo che moriamo, ma di questa idea del cielo e della terra che si sovrappongono non parliamo molto, in effetti.
0: Il che è assurdo. Proprio dell'unione tra cielo e terra.
1: Siamo all'inizio, quando il cielo e la terra si sovrapponevano perfettamente.
0: Sì, il che equivale alla descrizione biblica del giardino dell'Eden. Si tratta di un luogo in cui Dio e l'umanità dimorano insieme perfettamente senza alcuna separazione. Gli esseri umani partecipano con Dio al governo di un mondo prospero e meraviglioso, e così via.
1: Ma essendo umani...
0: Dunque adesso, come risultato, abbiamo questi due spazi. La Bibbia in realtà usa moltissime parole ed espressioni diverse per riferirsi ai due spazi.
1: Ora, hai detto che questi spazi possono sovrapporsi. Puoi spiegare come funziona?
0: Sì, è giunto il momento di cominciare a parlare di templi, perché nel mondo biblico è il tempio il luogo in cui sperimentiamo la presenza di Dio. È lì che le due dimensioni del cielo e la terra si sovrappongono.
1: Ora... nella Bibbia vengono descritti due tipi di templi. Uno è il tabernacolo, in sostanza una tenda eretta da Mosè, e l'altro è un edificio enorme costruito da Salomone.
0: Questi templi erano decorati con immagini di alberi da frutto, fiori, angeli, ogni sorta di oro e gioielli e così via. Avevano lo scopo di farci sentire ancora una volta nel giardino dell'Eden. Al centro del tempio c'era un luogo chiamato il Luogo Santissimo o Sancta Sanctorum, ovvero il punto focale della presenza di Dio.
1: Un luogo dove andare per essere nuovamente con Dio, finalmente.
0: Ma aspetta, perché il tempio crea anche un problema. Lo spazio di Dio è pieno della sua presenza, bontà, giustizia e bellezza. Ma lo spazio umano è pieno di peccato, ingiustizia e dell'orrore che ne risulta.
1: Allora com'è possibile che questi spazi si sovrappongano se sono così diversi e persino in contrasto tra di loro?
0: Il problema veniva risolto con i sacrifici animali.
1: Beh, mi sembra un po' strano. Cosa hanno a che fare con tutto questo i sacrifici animali?
0: L'idea è questa. I sacrifici animali...

0: animali in qualche modo assorbono il peccato quando l'animale muore al posto nostro. Crea una sorta di spazio pulito, per così dire, grazie al quale siamo liberi di entrare nel tempio e trovarci alla presenza di Dio.
1: Capisco. Quindi, se sono israelita e vivo a Gerusalemme, allora potrei essere in grado di giungere alla presenza di Dio. Ma hai detto che, secondo la storia della Bibbia, tutto il cielo e tutta la terra si riuniranno.
0: Sì, giusto. A tal proposito è utile continuare il nostro discorso introducendo la storia di Gesù nel Nuovo Testamento. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo questa dichiarazione, ovvero che Dio si è incarnato in Gesù e ha abitato per un tempo fra di noi. Ora, questa parola, abitato, è molto curiosa. Letteralmente significa che ha istituito un tabernacolo tra di noi. E così ciò che Giovanni sostiene è che Gesù sia un tempio. Egli è dunque il luogo in cui si sovrappongono il cielo e la terra.
1: La cosa interessante è che Gesù non si stabilisce in questo spazio sicuro e pulito. Corre da un posto all'altro, passa il tempo con i peccatori, guarisce i malati e perdona le persone dei loro peccati.
0: Praticamente sta creando dei piccoli angoli di cielo in cui le persone possono essere nella presenza di Dio. Ma lo sta facendo qui, nel bel mezzo di un mondo pieno di peccato e di morte.
1: E continua a dire a tutti che il regno dei cieli è vicino.
0: E disse persino ai suoi seguaci di pregare regolarmente perché il regno di Dio possa venire e che la sua volontà sia fatta come in cielo, così in terra.
1: Ma tante persone si sentono minacciate da Gesù e per questo lo uccidono, il che sembra stravolgere il suo piano di riunire cielo e terra.
0: Ma dobbiamo tornare un po' indietro a un episodio accaduto quando Giovanni Battista vide Gesù e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo».
1: Quindi Gesù non è solo descritto come un tempio. Si parla di lui anche come sacrificio del tempio.
0: Sì, la croce è quel luogo in cui Gesù assorbe il peccato per creare uno spazio pulito, che a differenza dei sacrifici animali è senza limiti. Il sacrificio di Gesù ha la potenza di continuare a diffondersi e riunire sempre più cielo e terra.
1: E tutto questo è fantastico, ma mi lascia una grande domanda. Che succederà quando morirò? Raggiungerò lo spazio di Dio per stare con Gesù?
0: Ok, alcune volte nel Nuovo Testamento leggiamo che i cristiani saranno in cielo con Gesù dopo la morte. Ma la storia biblica non è tanto in questo che focalizza la sua attenzione. L'attenzione è posta piuttosto su come il cielo e la terra cominciano a riunirsi per mezzo di Gesù e come un giorno al suo ritorno verranno completamente riuniti. Nel libro dell'Apocalisse viene infatti riproposta questa immagine meravigliosa del giardino dell'Eden, adesso sotto forma di una città, giunta per porre fine all'età del peccato e della morte, redimendo la storia dell'umanità in una nuova creazione. E ancora una volta, lo spazio di Dio e quello dell'uomo si sovrapporranno completamente.

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Caro amico, stai attraversando un periodo difficile. Ti senti solo ed incompreso. Forse i tuoi sogni e i tuoi progetti sono falliti. Ti senti soffocare senza vedere alcuna via di uscita. Ti sembra tutto inutile. Questo non è il cammino che porta a Dio. In questo momento di difficoltà non devi sentirti solo. C'è qualcuno che ti ama moltissimo, che ti ama di amore eterno, infinito ed incondizionato. È il tuo Padre Celeste. Tu sei suo figlio, ti sta aspettando. Compi verso di lui il primo passo, come un bambino verso suo padre, per dirgli: papà, ho bisogno di te. Lui è amore che non delude. Verrà presto in tuo aiuto, perché vuole solo il tuo bene, anche se la sua risposta potrebbe sorprenderti. Lui non vuole che tu soffra, ma allo stesso tempo sa cosa è meglio per te in questo momento. Anche se ti senti a terra, chiedigli perdono e lui dimenticherà tutto e ti perdonerà. Apri il tuo cuore ferito al Padre che è nei cieli. Ti guarirà, ti abbraccerà, allevierà le tue ferite e scaccerà via le tue paure. Le scelte che farai con lui nel cuore renderanno la tua vita terrena una meraviglia e ti salveranno per la vita eterna. Amico, affida la tua vita al Padre Celeste ed il tuo cuore sarà ricolmo di felicità.

Allora, sono qui a Medjugorje ed è un dono perché noi siamo partite da Roma il giorno prima del lockdown. A Roma, Milano e tutta l'Italia in epidemia, quindi tutto chiuso, non si può andare da nessuna parte, i bambini stanno a casa e noi siamo partite, grazie alla Madonna, il giorno prima del lockdown. Quindi siamo qui a Medjugorje per una settimana e voglio dire a tutti gli italiani che mi ascoltano che a Medjugorje si può venire e mi raccomando, questo è un messaggio importante che dovete dare anche agli altri perché dobbiamo aiutare il popolo di Medjugorje perché il popolo di Medjugorje sta soffrendo molto in questo momento. In questo momento. Si può venire assolutamente in Bosnia Erzegovina con un passaporto valido per l'espatrio, ovviamente valido, e un tampone negativo fatto nelle 48 ore. Air Croazia fa 2 volte a settimana il volo per Spalato. Da Spalato una persona vi viene a prendere, ci sono persone volontarie che vi vengono a prendere, persone che anche se partite in 4 o 5 costa poco, okay? Basta prendere contatti con le persone del luogo tramite Facebook o contattare alberghi che vi daranno loro il modo per poter venire da Spalato a qui a Medjugorje. Noi siamo qua fino a domenica e siamo felici perché ogni minuto, ogni secondo di stare qua è un dono, un vero dono, una vera gioia, una vera letizia. Quindi voglio dire agli italiani, per favore non credete a ciò che vi dicono, si può venire a Medjugorje con un passaporto, con un tampone negativo e alla frontiera della Croazia non chiedono il tampone negativo perché è solo trasferimento. L'unica cosa è registrarsi sul sito Enter Croazia e registrare il proprio arrivo, il giorno del proprio arrivo e il giorno della partenza. Poi si entra in Croazia, si dice che è solo un transfer per andare in Bosnia Erzegovina. In Bosnia Erzegovina vedono passaporto e tampone negativo e vi fanno entrare. Guardate la gente che c'è, sono venuti dalla Polonia, dal Sud America e siamo tutti qui con tampone negativo, senza mascherina e si respira un'aria libera, qui a Medjugorje non c'è coronavirus. Quindi sono un'infermiera italiana e posso affermare che questa è una vera grazia. Un bacio a tutti gli italiani, un abbraccio forte, forte, forte, forte da questo luogo di pace, di santità e un abbraccio a tutti, veramente a tutti da Medjugorje.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che quando anche soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. È chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili. E poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio. E quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risentono le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

0: Prolunghiamolo l'applauso. La meraviglia stasera. Bravissimi. Complimenti ai nostri tre soprano, nostra orchestra, maestro. Allora, saremmo arrivati tra virgolette al gran finale e l'orchestra ha preparato qualcosa di particolare. Non vi darò i titoli dei prossimi brani che eseguiranno insieme ai tre soprani, che in maniera assolutamente inedita stasera e anche tra virgolette molto coinvolgente, appunto, si produrranno in queste canzoni che arrivano dal repertorio napoletano, ma vi ripeto, le riconoscerete senz'altro fin dalle prime note. Prima di questo gran finale, quindi questo omaggio all'incursione tra le note appunto della musica classica napoletana, ci sono due brevi intermezzi musicali. Il primo, che è un'esecuzione assoluta del compositore contemporaneo Paolo Rosato, dal titolo Perturbation, che è scritta per basso, tuba, solista e orchestra, con la tuba del giovanissimo virtuoso marchigiano Gian Mario Strappati, al quale va innanzitutto un applauso perché è giovanissimo ma ha un'esperienza ormai consumatissima. Però questo è sempre un appuntamento particolare qui a Loreto. E poi produrremo, mi sembra celeberrima, Tarantella, giusto? Anche perché l'occasione di Gioacchino Rossini ci permette di ricordare questa ricorrenza, che quest'anno appunto è il 150esimo anniversario della scomparsa del grande musicista pesarese. Paolo Rosato mi hanno detto che è qui e io vorrei invitarlo, perché è la prima assoluta di Perturbation, quindi se lo accogliete con un bel applauso. Buonasera maestro. E fortunatamente, come dice il maestro,
1: non c'è una perturbazione in aria.
0: Maestro, conosce Paolo Rosato? Si è messo seduto perché parlerà 20 minuti? No, spero. Bene, Paolo è un po' emozionato.
2: Ma un bel pubblico, posso dire qualcosa? Intanto sono onorato di essere il primo compositore vivente contemporaneo invitato in questa manifestazione alla sua 25esima edizione, quindi spero, so che è un impegno notevole, soprattutto visto il tipo di musica che io presento, che appunto è musica contemporanea, quindi magari qualche informazione minima, non per capire quello che succede, ma così per dare qualche suggestione, perché innanzitutto il titolo nella sua prima versione è Azione per tuba. Solo che mentre normalmente nei concerti il solista si alterna con l'orchestra, qui la tuba suona in tutte le piccole sezioni che compongono il brano, che dura circa 6 minuti. E quindi sono azioni musicali, una diversa dall'altra, e quindi anche di tipo molto virtuosistico. L'idea iniziale del pezzo è quella di una melodia che però viene suonata da tutta l'orchestra. Allora, siccome sapete che l'orchestra ha strumenti diversi, dovete pensare cosa succede quando tutti quanti, ognuno col suo timbro, con le sue caratteristiche, con le sue altezze, suona questa melodia, che diventa una specie di caleidoscopio timbrico. Dopodiché ci sono dei momenti più virtuosistici, forse anche con un fraseggio affine al jazz, e sentirete appunto anche dei momenti un po' più densi dell'orchestra. Però questo titolo, come anche dicevano loro, è un po' ambiguo. A me è successo che quando mi hanno detto allora eseguiamo questo pezzo, ho messo su Facebook Perturbation e ho detto Perturbation a Loreto. Mi telefona mio figlio, io ero in viaggio per Milano, dice: papà, ma che succede? C'è una perturbazione a Loreto. Perché il correttore automatico mi ha trasformato Perturbation in Perturbazione. Ho detto: no, guarda, è un equivoco, il tempo è bello. Però dopodiché, risentendo il pezzo, ho detto: ma forse qualche riferimento alle perturbazioni atmosferiche con queste masse sonore, e magari può essere anche un preludio a quello che pare che verrà domani. Io spero solo che il pezzo non sia troppo perturbante rispetto a tutte queste belle melodie, che non sia troppo perturbante per le vostre orecchie. E beh, secondo me sì, e secondo il maestro. Quindi ringrazio l'orchestra e soprattutto il maestro Quadrini, che hanno dovuto lavorare moltissimo, perché essendo un pezzo nuovo, non di repertorio, ho sentito nelle prove, hanno lavorato tantissimo. E naturalmente Gian Mario Strappati, che pazientemente da qualche mese ha studiato le parti solistiche, che non sono semplicissime. Grazie e buon ascolto.
0: Perfetto, esaustivo. Paolo, che le devo dire? Saluti suo figlio, male che va, lo vedremo a presentare il meteo sul TG2, sì, in bocca al lupo, non si sa mai. Allora, siamo pronti, un bel applauso al maestro Paolo Rosato, sentiremo Perturbación, poi andremo con la Tarantella e quindi poi si esibiranno insieme Mary Umeiliu, Fernanda Costa, Nino Gogicaishvili, dirige il maestro Leonardo Quadrini, l'orchestra filarmonica di Stato di Umurzia Tchaikovsky, e un ringraziamento va anche a Gianmarco Strappati. E allora, musica!

Thank you.

0: Ciao a tutti, io sono tornato dopo 35 anni in questo posto grazie al fatto che un mio amico molto fedele mi convinse a venire. Io ho detto un semplice sì. Sono tornato dopo 35 anni per vedere cosa fosse cambiato. Mi pare che la fede rimane tale. Ho trovato semplicemente un po' l'esterno cambiato, ma l'interno dello spirito è rimasto quello di 35 anni fa. Grazie.
1: I'm the second time here in Medjugorje, and last year I was a little bit skeptic. I just since 2 years I'm a very big believer in God. I had another life before I met God, and now when I compare me, how I was last year and how I am today, I was another person last year, and in this crazy world you don't know what's right, what's wrong, and all the people around you, they tell you how you have to live and what you have to do to be cool, and I never was happy with this, and then Jesus came into my life and he says, follow just me, I'm loving you so how you are, and you have not to change for other people, just be who you are, and I love you so much, and Jesus has told this to me, and this changed everything in my life.
2: We are from Poland and we are here because
3: we love God and Jesus
2: and Maria.
3: Yes. We want to find a peace even in our heart, and we are so happy, and we love this place. It's beautiful and it's nice.
2: We want that Jesus help us.
4: Hermana Edith, te hablo en español porque hermana habla en español. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás buscando y desde cuánto tiempo ya estás?
5: Desde 7 años trabajo aquí para los que hablan alemán y de vez en cuando también para los que hablan español, porque hablo español también.
4: Hermana Edith sta qui da 7 anni e sta qui per, soprattutto per i tedeschi, perché lei è tedesca, ma anche per gli spagnoli, perché parla spagnolo.
5: Io organizzo la missa in alemán cada día e también recibo grupos para la consagración a la Virgen María in alemán y en español, inglés e de vez en cuando también en francés.
4: Allora, lei sta qui perché organizza la messa soprattutto tedesca e poi coordina i gruppi tedeschi per la consacrazione al cuore di Maria, soprattutto sì, tedeschi ma anche inglesi, italiani, spagnoli. Usted ha sentito y ve algunas conversiones importantes y por qué es?
5: Para buscar a Dios a través de la Virgen María, y veo que muchos reciben gracias extraordinarias, no tanto exteriores, pero gracias interiores de conversión, de volverse hacia Dios desde mucho tiempo, y comienzan a vivir una nueva vida con la Virgen María que les lleva a Jesús.
4: Che succedono tante conversioni e c'è un movimento di cuore, un avvicinamento a Dio attraverso la Vergine Maria, e questo lo vive quotidianamente. E a chi l'Espíritu Santo es verdaderamente presente, perché hay mucha oración, sobre todo porque hay mucha oración. Toda la gente reza y se pone de rodillas para pedir a Dios. La primera cosa que se pide a Dios es la paz.
5: Muy a menudo la gente de encontrar la paz en el corazón, una paz que mucha gente no ha conocido antes, pero andando a los sacramentos, la misa, sobre todo la confesión, encuentran la paz en su corazón.
4: Quello che sente la gente qui è la pace nel cuore. Una volta che si arriva in questo luogo, la prima cosa è avvertire questo grande sentimento di pace che cerca in tutta la vita e qui solo già arrivando la trova. Grazie, hermana Judith, della sua testimonianza.
5: Con molto gusto.
4: Dio se la bendiga.
5: Grazie, igualmente a todos y todos los que escucharán esta pequeña entrevista.
4: Che Dio benedica tutti quelli che hanno ascoltato questa piccola intervista. Grazie tanto.
6: Hello everyone, I'm from Poland. I came here for the first time. I'm really pleased to be here. God bless you. Thank you, Maria. I'm really happy. I feel released and blessed. Why I come here? To meet my mother, Maria. That's the first point of being here. Nothing more. Nothing more. Nothing else matters.
7: Ciao, noi siamo della parrocchia di Mestrino. Stiamo facendo un campo scuola con i giovanissimi, dalla prima alla quarta superiore. E siamo arrivati qui a Medjugorje a piedi, siamo partiti da Drinovic, abbiamo fatto tappa a Vitina e ora siamo arrivati, siamo partiti alle 8 di stamattina e ora finalmente stanchi, ma siamo arrivati a Medjugorje. Un grande traguardo sia per noi sia per i nostri ragazzi. Abbiamo sicuramente abbiamo provato dolore ai piedi, fatica, però la gioia di stare insieme durante questo cammino e la gioia di arrivare qui è stata più grande di tutte le ferite e comunque i nostri limiti e le nostre fragilità che abbiamo vissuto soprattutto in questi giorni di cammino.
8: Beh, aggiungo solo che stiamo facendo un percorso sulla libertà e abbiamo deciso di fare questo cammino insieme perché volevamo partire liberi da delle catene che ci portavamo da casa e perché pensiamo che sia importante creare gruppo anche in queste occasioni di difficoltà, nonostante i piedi che ci fanno male, il respiro che manca, però la gioia di essere arrivati qua tutti insieme è grande e tanta e speriamo di trasmetterla a chi ci guarda.
7: Concludo con la frase di Chiara Mirante, noi andremo a fare qualche esperienza a Nuovi Orizzonti e gioia sia!
9: This is the time for me to be with my family, and wherever my family is, this is my home. So wherever I'm going to be, all over the world, it doesn't matter what kind of religion I will have around me, this is my home.
10: Trăiască Maria!
4: Sono con tre sorelle che sono italiane perché vivono a Perugia. E vi chiamate?
11: Maria José.
12: Francesca.
13: Arlinda,
4: tre sorelle che vengono a Medjugorje già da tanto tempo. Per cui io chiederei subito a te quanti anni che vieni a Medjugorje, perché vieni a Medjugorje?
11: Io vengo a Medjugorje per via della fede. È la mia fede che mi porta e mi sento bene. Ecco. Io, già la seconda volta, ogni volta che vengo per me è una cosa nuova, una dolcezza infinita. Ecco.
4: Perché Medjugorje e non un altro luogo?
11: Medjugorje perché mi piace, ci sto bene, mi ritrovo, ecco, mi ci ritrovo.
12: Io perché è quattro volte che viene e mi sento l'aria che c'è, la madre di Gesù qua, che sono felice di venire ogni anno, io vengo quasi ogni anno, quattro anni che...
4: Quanti anni?
14: Io due anni che viene qui.
4: E tu perché?
14: Perché mi piace Maria, mi piace Gesù e la cosa che mi piace di più è
4: la preghiera. Qui si prega tantissimo, la liturgia è costante con rosario, messa, adorazioni e credo che sia questo il fulcro più importante della nostra fede.
11: È proprio questo il fulcro.
12: cambia l'importante è che cambia la fede della gente, che vede numerose persone che vengono da tutte le parti del mondo.
4: Si riesce questo a portare a casa poi?
11: Sì, sì, si porta.
4: E rimane?
11: Nell'ambiente del lavoro, dove uno lavora con le colleghe, sì, ci si riporta questa.
4: In che termini si cambia?
12: Carmen, nel termine della fede, della gente, che vede che la gente comincia a comportarsi nel modo, diciamo, con le altre, già comincia a cambiarsi questo fretta e lancia per le altre. E tutto, in tutti i sensi, insomma, la fede, insomma.
4: Ricaricate le batterie quando venite qua?
11: Sì, ricarica la batteria.
4: E allora un altro anno di nuovo?
14: Un altro anno, non lo so che vivo in Olanda, io lavoro ancora, c'è la mia figlia che sta con lei, io vengo qui a pregare per la mia figlia, per la mia casa.
4: Un episodio, qualcosa che avete visto o sentito che vi è rimasto nel cuore?
11: La fede della gente che viene qui. Cioè, queste sono le radune delle persone. La prima volta che sono venuti, che sono entrati dentro questa chiesa, eravamo in tanti, seduti per terra perché non c'era posto. E quando ci siamo alzati, tutti ci siamo abbracciati, uno con l'altro, non

0: la serenità. Mi sento, da quando viene qua, la serenità è che mi sento di ritornare, e che quando vado di qua devo parlare tutto con quello che incontro in Italia, perché vivo in Italia, e della questa serenità che sento a Medjugorje, di invitarsi anche loro a venire.
1: Anche tu?
2: Anche io, mi piace venire qui, che vieno con la mia sorella, ogni volta che voglio venire qui. Lei dice per me, io voglio andare a Medjugorje, e lo dice io voglio anche io andare a Medjugorje.
1: E poi è molto bello che tre sorelle unite vivano questa esperienza insieme. Grazie, grazie.
3: All'inizio mi sento ancora più misera, però la Madonna poi mi riempie il cuore di gioia, di speranza. Mi sento abbracciata e mi ricarico. Per affrontare tutto l'anno che verrà. I nostri figli sono la nostra speranza e preghiamo affinché Gesù e Maria regnino sempre nei loro cuori. Noi già siamo adulti, ecco, siamo qua per pregare per loro, che siano sempre nella giusta strada, che scoprino Gesù.

0: in an open mind, and I want to see where this week takes me. It's beautiful weather. It's like a youth festival going on and stuff like that, so I'm really excited about it. And I'm looking forward to it. I'm not really expecting anything, but you know, there's always like hope and stuff like that. You might, you know, be enlightened somewhat. That's the reason I'm a Medjugorje this time around. Anticipation is what I see now, hope, right? A lot of people, it's their first time coming, so they have so many rumors, so many good things people have heard about it, and so many struggles that people are going through in their life right now. So I can definitely see hope in people's faces. And excitement, there's an air of excitement between everyone at the moment. And it's quite exciting to be around all these people right now. And for me, I don't know most of these people, and it's going to be a fun journey to, you know, get to know them, start talking to them. We're all different cultures, and it's a mixing pot of so many different people, not just in this group, but everywhere around here. So it'll be exciting to see what happens. Mary's, for me, is someone to hear your voice. I've always thought about when I was growing up, if you have any concerns, anything you want to talk about, you know, no matter how trivial, maybe big, small, you talk to Mary. She would hear you out. She might offer some guidance, might offer some support. That's what Mary means to me personally. An ear for when you're down or when you're happy, you know? Someone to listen to.
1: La Madonna ci chiama. E ci chiama all'interno del nostro cuore, ci fa sentire che abbiamo la necessità di venire qui. E qua è un luogo fantastico, dove a parte per il Festival dei Giovani ci sono molti giovani, poi si sente tanta pace nel cuore. E noi abbiamo bisogno di pace, di serenità, e di una grinta in più che la troviamo solo qua. Quindi sentiamo la necessità di venire in questo posto perché qua senti una grinta che magari in altri posti non c'è. E è molto bello fare questa esperienza. Io la consiglio a tutti, una volta nella vita, di venire, di provare. E secondo me è un ottimo viaggio, un'ottima opportunità. Se volete, diciamo, fare questo viaggio, non importa se spendete un po' di soldi, ma ne vale la pena. Quindi provate per credere. E ogni volta che vengo qui è una cosa diversa, cioè ogni volta si sentono cose nuove, magari si parla della confessione una volta, un'altra volta dell'importanza della messa, un'altra volta di un'altra cosa ancora, quindi ogni volta è una nuova scoperta. Perciò sembra sempre nuovo ogni volta che vieni qua, non sembra di venire sempre nello stesso posto e comunque ti senti a casa ogni volta. Allora sì, la mia conversione parte dal 2011 all'incirca, dopo che ho avuto una brutta esperienza e mi sono resa conto che avevo bisogno di credere in qualcosa di speciale, di credere in Dio che ha creato il mondo, la natura, tutte le cose belle che ci sono, di cui l'uomo non può far parte creare, perché le può creare solo Dio. E quindi avevo l'esigenza, come sempre l'ho avuto anche da bambina, di credere in qualcosa. Però qua, quando ho vissuto qui, ho sentito proprio una grande chiamata. E allora da allora la mia fede si è ampliata sempre di più e ogni mattina consacro la mia vita a Gesù, alla Madonna, e ogni giorno in continuazione li penso durante la giornata, quindi faccio preghiere spontanee col cuore. E se vedo qualcuno che è in difficoltà, può essere magari un barbone che sta per strada o qualcuno in difficoltà, faccio una preghiera anche per quella persona. Quindi le preghiere del cuore secondo me è molto importante, perché tu apri il tuo cuore verso Dio, che è l'infinito, è amore e gioia. Quindi è una cosa molto bella pregare col cuore. Bisogna sempre pregare col cuore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

saluto particolare a Maria Vision per tutto quello che fa. La ringraziamo proprio per poter sempre essere un canale di comunicazione che comunica la verità, che comunica il bene, che comunica la fede, che comunica tutto quello che è possibile per poter cambiare, per poter incontrare Dio nella vita di ognuno di noi. Grazie, grazie, grazie.

0: Cari amici di Maria Visione, benvenuti, benvenuti all'incontro settimanale che abbiamo qui con il nostro programma Controcorrente per analizzare quando un giovane, una persona si mette veramente al servizio degli altri, ma soprattutto va controcorrente per scansare i valori che questa società di oggi ci dà e per mettere al primo posto dei nuovi, soprattutto alla ricerca di Dio e soprattutto come evangelizzare e come testimoniarlo. E allora, come sempre, ho un ospite con me, non è il solito studio popolato di persone, abbiamo soltanto un ospite questa sera, ma è un ospite con il quale affronteremo un bellissimo tema, il tema del servizio, del donarsi agli altri, soprattutto nell'ambito della propria associazione che rappresenta. E allora diamo il benvenuto, Barbara,
1: Grazie,
0: benvenuta, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Allora, Barbara ci è venuta a trovare, soprattutto potete già vedere dal suo abito in divisa, perché Barbara è un educatore all'interno della GESCI, no? Vogliamo dire per le persone che sono qui, che ci
1: Assolutamente sì.
0: ascoltano, che cos'è la GESCI e soprattutto da dove vieni e che ti

0: Tipo di servizio fai, Barbara?
1: Allora, la GESCI innanzitutto, la sigla significa Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, è un'associazione a livello nazionale ma riconosciuta anche a livello mondiale.

0: Io festeggerò i 100 anni dalla nascita e quindi è, diciamo che è uno dei primi gruppi scout nati in Italia.
1: Quindi un connubio, Don Bosco nel 2015 è il bicentenario
0: Sì,
1: della sua
0: vero.
1: nascita e per voi sono 100 anni. E poi una
0: Sì.
1: bella è correlato il fatto che voi comunque state all'interno di un'opera salesiana e di un oratorio salesiano. E la Gesci, vediamo tanti bambini, tante bambine, no? I classici lupetti, le classiche coccinelle, tanti bambini che frequentano le vostre branche, le vostre squadriglie.
0: Sì.
1: La bellezza di essere un educatore a Gesci. Lo spirito a me è sempre incuriosito, Barbara, perché ne conosco, ho qualche amico che è scout e con loro quando mi soffermo a parlare parliamo della bellezza del servizio. No? In apertura di trasmissione abbiamo detto la peculiarità che avete voi, quello di servire gli altri.
0: Sì, infatti noi in realtà lo proponiamo a tutti i livelli il servizio, dal bambino piccolo, dal socio scout piccolo all'adulto. È proprio man mano, all'inizio fanno, diciamo, non lo chiamiamo servizio, lo chiamiamo buona azione. Partono dalla buona azione da piccoli fino ad arrivare man mano con dei traguardi, delle tappe. E ad arrivare al servizio proprio anche esterno, anche fuori dall'associazione, perché proponiamo il servizio sia dentro l'associazione, associativo, ma anche extra associativo. Quindi
1: Questo
0: con
1: mi
0: questo.
1: incuriosisce, scusa che ti interrompo perché mi incuriosisce e abbiamo una puntata per capire il vostro stile, lo stile del servizio. Nasce l'associazione con Baden Powell che vi dà anche praticamente una struttura a livello associativo e soprattutto il pensiero di Baden Powell, ma soprattutto questo servizio mi incuriosisce da partire dalla buona azione fino ad attraversare ed arrivare al
0: Perché,
1: servizio nel mondo,
0: certo,
1: diciamo così.
0: perché il fine dello scoutismo è portare il ragazzo ad essere un buon cittadino e un bravo cristiano. E anche qui si può collegare con Don Bosco perché diciamo sono simili. E quindi è da qui che nasce l'attenzione verso l'altro. All'inizio nelle piccole, quando sono più piccoli, nell'unità, tipo i lupetti e coccinelle, che sono i bambini dagli 8 ai 10 anni, appunto che c'è sempre questa età mista, no? 8-10 anni, quindi c'è sempre il più grande che aiuta il più piccolo e quindi se mette al servizio il più piccolo, ma anche il più piccolo deve essere aperto al servizio per ascoltare il più grande.
1: Oh, il più piccolo si deve mettere al servizio e deve ascoltare il più grande, no?
0: Sì.
1: Penso, cari amici telespettatori, che già qui possiamo trovare un primo messaggio molto bello, cioè il piccolo che comunque viene preso per mano dal più grande che gli indica la strada, ma nello stesso momento il piccolo deve ascoltare il più grande
0: Sì.
1: perché ovviamente ha più esperienza, no?
0: Esperienza.
1: Questo è molto importante, soprattutto anche in una società dove forse oggi il
0: Prevalente.
1: grande non viene molto ascoltato dal piccolo.
0: Infatti. E poi l'unità più grande che è dai 11 ai 16 anni, il reparto, e qui c'è molto sottolineata la squadriglia, cioè sono l'unità divisa in squadriglie, quindi dei gruppetti più piccoli di 7 persone, e qui anche si guarda la trasversalità dell'età. Cioè, loro si organizzano e possono anche fare delle esperienze solo con la squadriglia. E quindi ecco che anche qua c'è il capo squadriglia, capo responsabilità, il vice che lo aiuta e gli squadriglieri che insieme man mano fanno delle piccole esperienze.
1: E quindi diciamo che è tutto ha un metodo, è tutto ha un programma, tutto ha un progetto all'interno della vostra associazione. E volevo farti anche poi una domanda particolare, però la tengo di riserva dopo, perché sempre è come voi vivete poi, come trasmettete l'insegnamento della fede, l'insegnamento della dottrina e soprattutto come portate i ragazzi all'incontro con Cristo. Ma questo poi lo possiamo vedere anche man mano durante la nostra trasmissione, ci sono tre blocchi e quindi possiamo incrementare questa domanda. E nel percorso, Barbara, abbiamo detto i piccoli, poi ci sono
0: I medi,
1: i
0: diciamo.
1: medi e poi fino ad arrivare ai grandi.
0: I grandi è l'unità del clan, la branca RS, e qui sono ragazzi dai 17 ai 20 anni.

0: Noi abbiamo questo che fino a 20 anni il ragazzo è l'educando, quindi è educato, quindi è accompagnato.
1: Accompagnato.
0: Accompagnato dai capi che ci chiamano capi, ma noi ci sentiamo fratelli maggiori. Ecco, il capo è la figura del fratello maggiore che accompagna, accompagna in una strada e quindi non lascia soli i ragazzi. E quindi il capo lascia fare, il protagonista è il ragazzo, però il capo c'è quando. Insomma, dà sicurezza al ragazzo in questo senso, fino a 20 anni, perché poi man mano che crescono attraverso esperienze molto pratiche e alla fine c'è la partenza. Cioè la partenza è la parte fondamentale, diciamo, di tutto il cammino, perché è dove il ragazzo sceglie se adottare per la sua vita lo stile scout, quindi non che resta negli scout, però per adottare nella sua vita tutti i valori magari e anche soprattutto la fede. E se vuole continuare oppure
1: Oppure fermarsi.
0: no. Sì, oppure no, può anche fermarsi, però se vuole adottare tutti i valori che ha vissuto all'interno dello scoutismo, nella
1: Ah.
0: partenza, perché magari se un ragazzo arriva e non crede,
1: Certo.
0: e non può magari, cioè, come se rifiutasse in certo senso nella propria vita quello che finora ha vissuto da piccolo, adolescente, e fino a 20 anni.
1: Il concetto della
0: Non
1: partenza è un concetto molto bello e mi ha sempre affascinato nel mondo dello scoutismo,
0: diciamo
1: perché
0: che.
1: è praticamente, io lo vedo come diciamo, un alter ego di quello che poi si vive adesso nella nostra società, no? Perché a 21 anni dire a un ragazzo parti e vai, ormai hai fatto la tua scelta, sei pronto, puoi partire e fare la tua scelta, in questo momento invece la scelta non si fa a 21 anni, il giovane non fa una scelta di vita a 21 anni, la fa molto più in là per tanti motivi e tante situazioni. Com'è invece la partenza a 21 anni, perché e soprattutto penso che venga da un cammino messo a tavolino e
0: Sì,
1: programmato insieme?
0: praticamente la partenza, diciamo, è una riconferma della promessa che si fa all'età, cioè all'interno del cammino scout si fanno più promesse, no? La prima si fa a 8 anni, poi dopo si vive la promessa da 8 a 10 anni, poi dopo si ripropone a 11 anni. E la partenza è proprio la riconferma di quella promessa vissuta a 11 anni.
1: Ah, bellissimo.
0: Può essere un po' paragonata come, se no, come la cresima,
1: Ho capito.
0: il
1: Quindi
0: battesimo, diciamo.
1: ci sono nel vostro cammino ci sono sempre più
0: Delle
1: delle tappe.
0: tappe,
1: Queste tappe si chiudono con delle promesse, con delle
0: sì.
1: promesse che praticamente fanno sì che il ragazzo giustifichi il
0: Sì,
1: suo
0: si verifichi
1: cammino e si
0: sempre, è
1: verifichi
0: sempre in
1: sempre messo
0: verifica.
1: in cammino.
0: Sì, c'è
1: Questo è molto
0: il punto
1: importante.
0: della strada che si fa in clan, ossia il clan vive la strada, la comunità e il servizio. Questi 3 punti fondamentali,
1: La vita in comunità. Però
0: la strada, la comunità e il servizio. Quindi fa strada, fa comunità e servizio. In questi 3 punti c'è la fede innescata in
1: lo
0: tutti e 3 i punti.
1: scopriamo tra breve.
0: Bene.
1: Ce l'hai, diciamo così, l'hai lanciato, lo raccogliamo dopo il sassolino perché adesso
0: Va
1: andiamo in
0: bene.
1: pausa e tra breve ritorniamo qui su Maria Visione e questa è Controcorrente.
2: Una roccaforte situata su un colle non lontano dal mare, un centro propulsore di spiritualità mariana, un tesoro di arte rinascimentale, una meta privilegiata fin dai primi secoli della tradizione cristiana. Da più di 7 secoli, che cosa ha spinto personaggi illustri, artisti, quali Michelangelo, Mozart e Leopardi, grandi santi di ogni epoca e persone umili a mettersi in cammino verso una tale destinazione? Che cosa, o meglio, chi genera questa attrazione irresistibile? Per saperlo, bisogna mettersi in cammino. Il cammino che ogni uomo intraprende, spinto dal desiderio di essere accolto dall'amore di un padre.
3: Frati Cappuccini del Santuario di Loreto abbiamo il privilegio e la grazia di accogliere tanti pellegrini che vengono qui a Loreto per ritrovare la pace e la gioia della loro vita di fede. Quello che facciamo noi ogni giorno è quello di ascoltare, di accogliere tutte le loro fatiche per poter donare loro il perdono di Gesù.
2: Ravvivati i nostri passi, riprendiamo il cammino, risvegliati da una nuova speranza e una luce in noi stessi ci fa riconoscere bisognosi di quell'abbraccio che ci rende desiderosi di una nuova vita in noi e con gli altri.
4: Questo cammino che Madre Elvira ci propone un ragazzo, un cammino dalle tenebre alla luce. Per me, quando sono entrato in comunità, all'età di 25 anni, ero completamente distrutto dalla droga, fisicamente e anche moralmente. Non avevo più senso alla vita, non credevo più in niente e soprattutto non credevo in Dio. Man mano nel cammino i ragazzi mi hanno accolto e mi hanno fatto vedere la strada, mettendomi in ginocchio ogni giorno, chiedendo poi l'aiuto anche a Dio. E adesso è più di 3 anni che vivo qui a Loreto, sicuramente nella Santa Casa ho fatto un incontro con la Madonna, però nella vita concreta. Oggi la comunità mi fa accogliere ragazzi e famiglie in difficoltà per poter riportarli verso questo cammino di luce e di amore.
2: Stupiti da un amore così speciale, continuiamo attratti da una presenza sempre più chiara. Accolti tra mura quasi familiari, giungiamo a contemplare da vicino quella luce che ci ha salvato, quella forza che ci ha accompagnato passo dopo passo, quel volto che ci ha chiamato e aspettato e ci ama di singolare tenerezza e maternità. È la madre che porta nel suo cuore, accanto al figlio, l'offerta del nostro vivere quotidiano. Con lei riprendiamo il cammino per custodire la memoria del segno che ci è stato dato e difendere con la nostra vita l'eredità più grande, la presenza di Gesù.

0: Cari amici, bentornati, Maria Vision Controcorrente. E bentornata anche a Barbara,
1: Grazie.
0: educatrice, scout, a Jessie. Abbiamo parlato prima, Barbara, ed era nel finire del primo blocco di Controcorrente, di strada, cammino
1: Comunità e
0: e comunità e
1: servizi.
0: servizio. Ci sono tre punti importanti, sono tre punti importanti del cammino di uno scout. Li vogliamo analizzare un po' insieme perché sono molto importanti secondo me. La strada.
1: La strada nel clan è dare strada sia fisica, perché nella strada, quando uno fatica, nella fatica si riscopre se stesso e gli altri, quindi anche l'aiuto reciproco, e anche quando stai nella strada che non trovi le forze neanche per te, doverle trovare anche per chi ti cammina accanto è una prova, diciamo, di grande servizio,
0: Grande
1: perché
0: servizio,
1: tante
0: certo.
1: volte devi fare conti anche con l'acqua che ti rimane nella borraccia, se tenerla per te o offrirla agli
0: Agli
1: altri.
0: altri.
1: E quindi proprio la strada che fa, che fa anche, che è vita.
0: C'è una canzone che dice e la strada si apre passo
1: Sì,
0: dopo
1: dopo
0: passo, no? Passo
1: passo
0: dopo passo.
1: dopo passo.
0: E mi vengono in mente quei bambini, e penso che tu ne potrai dire tanti, quanti ne avrai portati in cima alle
1: Sì.
0: montagne che si mettono in cammino, no? E per loro è molto difficile scalare la montagna, però con l'acqua nella propria borraccia e con la forza e con l'aiuto vostro possono scalare, no?
1: Sì. E poi anche una volta arrivato in cima, comunque si vede un panorama bellissimo che ti ripaga di tutto quando magari uno cammina anche scala la montagna. E questo è bello, perché comunque puoi dire anche ai ragazzi: bene, qualsiasi fatica si fa nella vita, poi dopo, una volta raggiunta la meta, ti guardi indietro e vedi che sì, hai fatto fatica, però anzi, più la fatica magari è stata grande, più la soddisfazione è grande. E quindi per qualsiasi strada, anche non la strada fisica, ma anche la propria strada di vita, anche.
0: Ma io penso che sia importante questo perché la strada significa percorrere e tracciare un
1: Sì.
0: cammino, e tracciare un cammino significa programmare poi quello che.

0: che il Signore ti ha messo a disposizione, cioè quella bella cosa che si chiama vita. E per voi, e penso e come per tutti noi, la strada è fatta ovviamente è una strada che può essere bella, può essere piena di
1: Sì.
0: ostacoli, può essere sterrata, ma nello stesso momento asfaltata. Ci sono tante strade che si trovano davanti a noi, ma la bellezza è di saperle percorrere programmando e soprattutto sapendo che c'è Dio che ti accompagna,
1: Sì,
0: che è importante. Prima mi dicevi che ogni passo e ogni promessa, ogni momento comunque è scandito sempre dalla preghiera e dall'accompagnamento e l'affidamento a Dio nel vostro cammino.
1: sì, perché comunque la promessa viene fatta cioè con l'aiuto di Dio, sono le prime parole, quindi ecco con l'aiuto di Dio e sempre, nel senso che in tutto il cammino. E la fede perché appunto parte dalla praticità, dal vivere appunto come dicevamo prima anche la strada con fede, quindi la fede come anche fiducia nel Signore, in se stessi e negli altri, quindi ecco questa fede che si sperimenta, è una cosa anche che si sperimenta tantissimo nella precarietà magari dei campi estivi, nella precarietà delle route che si fanno anche con i più
0: Certo.
1: grandi, si sperimenta tantissimo la provvidenza del Signore che comunque quanto meno te l'aspetti ti vedi veramente aprirti la strada così
0: Ma
1: mentre si cammina.
0: l'apertura della strada, soprattutto voglio farti una domanda perché è una domanda che mi viene in mente dal fatto che nella Chiesa voi siete visti come un gruppo che ovviamente attirate a voi tanti ragazzi, no? E la bellezza dello scout è lo scout in divisa, la bellezza dei passaggi, la bellezza del contatto con la natura e soprattutto anche visto che vivete il vostro servizio all'interno di enti cattolici, il rapporto che voi avete direttamente con la preghiera, ma soprattutto con l'evangelizzare e portare i ragazzi alla preghiera e a Dio.
1: Allora, giusto, prima dicevi della natura, ed è proprio lì che partiamo sicuramente nel vivere, osservando la natura che è Dio che ce l'ha creata, quindi avvicinare il bambino sin da piccolo alla bellezza della natura, del creato, che noi ne possiamo anche assaporare la bellezza, però ci troviamo ad ammirare questa bellezza e quindi ecco che il Signore te lo senti vicino, anche nell'incontrare il prossimo sicuramente, appunto nel servizio anche, nel servizio comunque quando si legge il Vangelo anche nella parola di Dio, vedi che proprio mentre fai esperienza molto pratica queste parole si concretizzano perché anche con le esperienze, magari siamo andati a trovare i carcerati, allora ecco che quando leggi il Vangelo dove dice ero carcerato e sei venuto a trovarmi, ero nudo e mi ha dato vestiti, così ero sedato e mi ha dato da bere, fare queste esperienze sicuramente ti danno emozioni grandi e quindi in un certo senso vedi il Signore quando ha scritto, cioè, Signore che ci parla così, ha ragione, perché comunque mettendoti in cammino anche con la gente che incontri, sicuramente loro ti insegnano tantissimo, ti donano tantissimo.
0: Volevo fare un riferimento a quello che dicevi prima e mi è piaciuto molto. Quando parlavi del fatto di educare i bambini sin dall'inizio, no? Educarli alla natura, educarli al camminare, educarli anche all'incontro nella preghiera. Del resto, molti miei amici che conosco sono stati attivi all'interno della GESCI e sono stati anche degli educatori e mi dicono, io comunque, anche quando esco dall'associazione mi sento che quello che ho imparato all'interno della GESCI come educatore, quello che mi è stato insegnato, lo metto in pratica poi nella mia vita quotidiana, perché è come se fossi un capo o come fossi all'interno della GESCI per sempre. succede anche a te, anche se tu sei ancora all'interno, succede veramente questo?
1: Sì, perché poi quando vivi certe, appunto, certe emozioni così non è che te le puoi togliere da addosso se ti togli l'uniforme,
0: certo.
1: Cioè quelli rimangono indelebili dentro e anche se al momento non ti accorgi della grandezza del momento che stai vivendo comunque, perché lo vivi, perché è un'attività, perché ti ci trovi a volte, no? Però poi dopo ti vengono in mente e dici ecco, ti ritrovi a ringraziare il Signore perché ti ha fatto vivere quella determinata situazione che poi sicuramente ti aiuterà nella vita.
0: E la bellezza, lo scout è sempre visto come quella un pochettino, quella credenza popolare che
1: fa attraversare
0: le vecchiette sulla strada,
1: sì.
0: No? Però in realtà il vostro servizio, anche quello è un servizio,
1: sì,
0: per carità,
1: quello.
0: Però il vostro servizio è far crescere onesti cittadini e buoni cristiani, no?
1: Sì.
0: Su una metodologia che Baden Powell tanti anni fa ha praticamente modellato sul cammino,
1: sì.
0: Sul cammino a Gesci, no? E è tuttora il vostro progetto, il vostro modo di educare i ragazzi è tuttora presente ed è al passo con i tempi?
1: Allora, è che il metodo è imparare facendo, insieme agli altri e non da soli. E certo, bisogna guardarsi intorno ovviamente, ai ragazzi piano piano si chiede l'impossibile, però anche qui bisogna avvicinarli all'impossibile, quindi io penso più che altro che il metodo sì, può essere attuale, però c'è sempre da guardarsi intorno e chiedersi con quale ragazzo sto camminando.
0: Certo.
1: Noi abbiamo anche una cosa che è la progressione personale di ogni ragazzo, ossia vedere ogni ragazzo unico. E quindi per ogni ragazzo pensare ad una strada ben precisa e farla con lui. Quindi non è la massa perché siamo tanti, tutti uguali. Ogni ragazzo viene pensato nella sua unicità. Infatti ci sono anche nel metodo c'è anche delle specialità si chiamano, ossia ogni ragazzo può specializzarsi in qualcosa a seconda della propria caratteristica.
0: E a seconda della propria caratteristica che l'essere umano è presente mm-hmm. ma soprattutto è unico per quello che sì. può dare agli altri e per quello che può ricevere. Questo è un bellissimo insegnamento che abbiamo scoperto in questo blocco e allora io vi mando al terzo blocco della trasmissione di Maria Visione Controcorrente, ci vediamo tra breve, ricordiamoci, ognuno è unico ma può dare tanto. Maria Visione Controcorrente.
2: Where can we find happiness?
3: We find happiness when we understand that God loves us. But how does God work in us?
4: God works in us through all the smiles, all the simple things, and all the small gifts. But what is the importance of unity in our relationship with God?
5: Unity is the most important thing because God loves peace and He wants to bless us with it.
6: What is more important, our feelings or the others?
7: The others' feelings are more important because when we give away our selfishness, we discover what true love is.
8: Why are we divided, although we stay so well together?

0: Credere l'amore accenderà il nostro nuovo giorno.
1: Att dela kärlek kommer att göra våra dagar mycket ljusare.
2: Ha megosztjuk a szeretetünket, az bearanyozza a napunkat.
3: Sharing love will light our day.
4: Împărtășind iubire, ziua noastră se va lumina.

Bentornati in studio, bentornati a Maria Visione, questa è Controcorrente. E questa sera stiamo apprendendo da Barbara Bacaloni, educatrice e capo scout

0: della Gesci di Macerata, presente all'interno di un gruppo che è
1: Due.
0: Macerata 2 all'interno dell'oratorio salesiano, che è la bellezza dell'essere educatore all'interno della Gesci, no? Di questa bellissima idea, possiamo dirla così, di
1: Sì,
0: Baden Powell,
1: no, sì.
0: che inventa un cammino per i giovani, dove tante, tante persone sono passate, dove tante persone all'interno di questa associazione si sono formate e poi sono diventati onesti cittadini e buoni cristiani. E la bellezza, nel secondo blocco avevamo parlato che ogni ragazzo per la Gesci è unico, e mi incuriosisce questo fatto, perché in realtà nella massa invece va in controcorrente, utilizzando proprio il titolo di questo programma, perché se in questo momento nella nostra società i ragazzi sono tutti uguali, si vestono nello stesso modo, hanno tutti uno stesso telefono, parlano nello stesso modo, vivono in un villaggio globale e nello stesso momento comunque si copiano, perché io devo essere uguale all'altro. Qui c'è l'unicità, ogni persona entra in associazione, ma nello stesso momento viene considerata unica, perché ogni persona, se ho ben capito, e poi ce lo
1: Nel suo
0: rispieghi,
1: cammino.
0: può dare un qualcosa di differente dall'altro, è vero?
1: Sì, praticamente ha un suo cammino che attraverso degli impegni decisi o decise insieme al capo. E quindi degli impegni che man mano lo portano alla crescita personale e quindi ecco sono scandite da tappe che poi il riconoscimento di questo arrivo è la consapevolezza di essere arrivato di fronte a tutti, cioè è un arrivo per tutti quanti. Ci sono delle cerimonie dove si riconosce al ragazzo la sua unicità, appunto, il perché è arrivato lì e come prosegue.
0: Quindi
1: Sempre anche
0: anche
1: questo all'interno della comunità.
0: all'interno della comunità
1: Sì.
0: c'è un concetto di comunità ben
1: Sì, forte.
0: molto forte, dove all'interno della comunità si progetta,
1: Sì.
0: si prendono vita cammini,
1: Sì.
0: metodologie, e
1: Si ferma, si
0: soprattutto
1: parla, si
0: ci
1: confronta.
0: si confronta, ci si parla, e soprattutto si cresce insieme e si prega
1: Sì.
0: insieme. La bellezza della divisa.
1: Allora, la bellezza, diciamo, la chiamiamo più che altro uniforme.
0: Uniforme.
1: Dell'uniforme è appunto il senso di appartenenza e il senso anche dell'umiltà, perché appartenenza a una famiglia. E l'uniforme c'era a livello mondiale tutti quanti, e di umiltà perché comunque non c'è chi si veste firmato oppure non so, pantaloni all'ultima moda. E mi sto accorgendo man mano che anche diciamo educa al ragazzo a mettersi qualcosa che appunto che non è alla moda,
0: Che
1: non
0: esca
1: è
0: fuori, che
1: sì,
0: vada controcorrente, che
1: controcorrente
0: vada
1: e non è
0: controcorrente.
1: scontato perché a volte vedo i ragazzi fanno a volte difficoltà e anche qui ho un chiederti, ma quella testimonianza mi sento veramente? E quindi penso che è un modo di non vergognarsi di testimoniare certi valori.
0: È un
1: Quindi
0: modo
1: ecco.
0: di testimoniare certi valori e soprattutto
1: Sì.
0: di dire che io ho fatto nella vita una scelta, e su questo è importante, perché molti giovani in questo momento, soprattutto anche nei nostri ambienti, un po'
1: Sì. Sì, sicuro.
0: si vergognano di dimostrare
1: Sì.
0: agli altri amici, ai loro amici, alle persone che conoscono, di aver fatto una scelta forse anche differente da quella che fanno i loro coetanei. E su questo è molto importante, quindi molti, mettendosi la divisa, suppongo, manifestano agli altri che io ho fatto una scelta ben precisa, quella di essere un educatore scout, di essere un lupetto, di essere una coccinella, o ovviamente un rivestire
1: Sì, un
0: un
1: ruolo
0: ruolo
1: all'interno.
0: all'interno dell'associazione.
1: Sì, che poi ogni distintivo ha un
0: Ha un
1: significato.
0: significato. La bellezza di avere un uniforme si può anche inserire in un cammino di testimonianza, no? Qual è la testimonianza della GESCI all'interno della Chiesa Cattolica?
1: Allora, sicuramente penso che mettersi al servizio nell'accoglienza, nell'accogliere i ragazzi anche più disastrati. Noi di solito da noi ci vengono veramente ragazzi a volte, noi come scout intendo, ragazzi a volte che difficili. Magari, no? Che non si sentono magari accettati in un contesto più ristretto. Quindi ecco, è questo, anche andare ai confini cioè fare scoutismo di frontiera, diciamo, no? Quindi adeguarsi nell'accettare, nell'accogliere tutti.
0: Come nasce un gruppo scout?
1: Innanzitutto nasce da un progetto e una condivisione del progetto all'interno di una comunità che già esiste. E poi man mano l'ideale sarebbe questo, che man mano poi all'interno di questa comunità alcuni capi vanno ad aiutare altre persone, altre comunità capi a vivere questi valori dello scoutismo.
0: Mi incuriosisce anche, Barbara, anche il concetto del dopo della
1: La
0: partenza.
1: partenza.
0: Perché io arrivo, ho fatto un cammino, e ho preso delle specialità, mi sono integrato. A un certo punto devo partire. Devo partire. E allora
1: Assoluta.
0: mi immagino veramente la partenza, no? E il salutare da uscire di casa e andare. Com'è questo? Come ce lo spieghi questo concetto della partenza? Soprattutto chi esce dal clan, chi esce dal clan e parte, poi nella vita, l'abbiamo detto prima, gli rimane forte l'insegnamento che ha ricevuto e lo mette in pratica. E come lo vivete voi, questo concetto di partenza?
1: Allora, il concetto di partenza è, diciamo, tra virgolette, una bella scommessa, perché quando il ragazzo va, poi dopo, cioè, te capo, hai fatto di tutto per quel ragazzo, poi dopo, a un certo punto, cammina, si dice, guida da te la tua canoa, no? E quindi, man mano, io ho sentito anche dopo, vabbè, degli incontri così, e è vero che comunque dicono tutti quanti che poi nella vita quello che ha vissuto nello scoutismo serve, il vissuto dello scoutismo serve poi nella vita e comunque lo stile, la partenza è mettersi al servizio. Quindi rinnovare sempre questo servizio, non solo a casa, non solo nelle unità scout, ma anche fuori. In realtà dovrebbe essere servizievole anche all'interno di un'altra associazione, cioè non è
0: Certo, mettersi in gioco su
1: sì,
0: un'altra
1: nella propria
0: associazione,
1: parrocchia,
0: nella propria parrocchia, certo.
1: ecco, anche in altre associazioni, perché comunque anche la bellezza è farli spaziare. Presentati altre associazioni che fanno servizio, altre realtà, e quindi ecco, il vivere veramente la partenza dovrebbe essere questo, che il ragazzo entra in
0: Allora,
1: un'altra.
0: siccome sta terminando il
1: Sì.
0: programma, e in
1: Oppure se
0: questa.
1: restano qua, rientrano, se dopo un periodo che stanno fuori rientrano come capi, allora ecco che un servizio come l'altro.
0: Siccome sta terminando il programma, ti do un'opportunità di guardare la telecamera e di fare veramente in pochi secondi di uno spot perché i ragazzi arrivino all'interno del gruppo Macerata 3, Macerata 2, oppure anche nella GESCI, condividendo che, e questo lo diciamo prima di chiudere, si traccia un cammino, si percorre una strada insieme, sei una persona unica anche all'interno, ma soprattutto c'è la bellezza di servire l'altro con l'altro. Mm-hmm. Questo penso che sono quattro concetti importanti che abbiamo, cari telespettatori, evidenziato questa sera dalle parole di Barbara Baccaloni, educatrice, capo scout di Macerata 2, di Macerata 2 all'interno dell'oratorio salesiano. Io prima di chiudere ringrazio Barbara, ma voglio far chiudere a Barbara veramente con un piccolo spot a favore di questa ben amata associazione che è la GESCI.
1: E scout, ora il gruppo non importa, però ecco, entrare nello scoutismo è comunque vivere insieme ad altri, sicuramente vivere insieme ad altri in una società dove magari si fa a lotta per arrivare primo, invece qui vivi con gli altri, ti devi guardare intorno e a volte la vittoria sicuramente non è arrivare primo, ma aspettare anche il compagno che ti è vicino. Quindi ecco questa
0: E quindi aspettare il compagno che ti è vicino, sì. Aiutare l'altro e soprattutto renderlo unico, perché ognuno di noi non è uguale all'altro, perché mette, il Signore ci ha dato la bellezza di essere diversi, ma soprattutto mettere a disposizione le nostre virtù per l'altro. E con questo ringrazio Barbara.
1: Grazie a voi, grazie a tutto.
0: A Maria Vision. Vi do appuntamento al prossimo giovedì, Controcorrente, sempre per analizzare persone che si mettono in maniche di camicia per gli altri, al servizio degli altri. Buona serata, Maria Vision, Controcorrente.

Benvenuti a tutti i miei ragazzi. Allora, vi ricordate che abbiamo detto che Renzo pensa all'omicidio, pensa ad uccidere Don Rodrigo, perché la violenza purtroppo provoca violenza. Però poi pensa a Lucia e si blocca perché Lucia per lui è quello che gli porta la sicurezza, la serenità, la pace, e si ricorda tutti i suoi parenti morti, ricordiamoci che era orfano e come erano morti tranquilli, si ricorda quante volte aveva sentito parlare di omicidio e si era sentito tranquillo perché lui non aveva fatto mai niente, quante volte era stato contento di non aver fatto niente. Però poi pensando a un certo punto incomincia a dire: ma com'è possibile che Don Rodrigo abbia vietato il mio matrimonio con Lucia? Allora la conosce e quindi si incomincia a insinuare il dubbio, una forma di gelosia. Quindi con tutti questi sentimenti così contrastanti va a casa di Lucia. La casa di Lucia, Manzoni quando parla della casa di Lucia dice sempre casetta, quindi sempre aggettivi, diminutivi, perché ama moltissimo questo personaggio, perché è quello che porta la luce di Dio, che ha la fede, una fede cieca, che si fida completamente di Gesù e del suo rappresentante che è Padre Cristoforo, e quindi ne parla sempre con tanta dolcezza. Quindi arriva a casa di Lucia e una bambinetta, Bettina, incomincia a gridare: lo sposo, lo sposo. Allora lui la prende e dice: stai zitta, non ti far sentire, e vai ad avvisare Lucia che venga subito qui. Quindi la bambina, lieta, ma non ti far sentire da nessuno, non fare accorgere nessuno, quindi la bambina tutta piena di sé perché c'ha un incarico così importante da andare dalla sposa, lieta e superba, dice Manzoni, va da Lucia e le dice di scendere. Lucia scende subito, e anzi diciamo che prima di scendere Manzoni ci descrive come era vestita, per farci capire come lui veramente cerchi la verità, in quanto ha fatto degli studi approfonditi e ha analizzato anche il modo di vestire delle donne, delle contadine del Seicento, come erano vestite durante il giorno del matrimonio, e quindi ce la presenta così.

Lucia, siamo sempre al secondo capitolo, al verso 341. Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. Le amiche si rubavano la sposa e le facevano forza perché si lasciasse vedere, e lei si andava schermendo con quella modestia un po' guerriera delle contadine, facendosi scudo alla faccia col gomito, chinandola sul busto, aggrottando i lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca s'apriva al sorriso. I neri e giovanili capelli, spartiti sopra la fronte, con una bianca e sottile drizzatura, si ravvolgevano dietro il capo in cerchi molteplici di trecce, trapassate da lunghi spilli d'argento che si dividevano all'intorno quasi a guisa dei raggi di un'aureola, come ancora usano le contadine nel milanese. Intorno al collo aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d'oro a filigrana, portava un bel busto di broccata a fiori con le maniche separate e allacciate da bei nastri, una corta gonnella di filaccio di seta a pieghe fitte e minute, due calze vermiglie, due pianelle di seta anch'esse a ricami. Vediamo com'era folcloristico, diciamo, questo vestito tutto colorato e queste trecce legate dietro con questi spilloni che uscivano come un'aureola. Oltre a questo, che era l'ornamento particolare del giorno delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano di una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevano sul viso. Una gioia temperata da un turbamento leggero, quel placido accoramento che si mostra di quando in quando sul volto delle spose e, senza scomporre la bellezza, le dà un carattere particolare. Quindi vediamo com'era tutta compunta, quando a un certo punto arriva Bettina e le dice che Renzo l'aspetta. Quindi lei scende giù e nota il turbamento sul volto di Renzo e chiede il motivo. E lui risponde: tutto a monte. Quando Ode a un certo punto racconta i fatti, Renzo, e Ode il nome di Don Rodrigo, dice: a questo punto? E quindi Renzo capisce che lei sapeva. Ah, dice, voi sapevate. Che cosa sapevate? Quindi incomincia un po' la gelosia del maschio, diciamo così. E la ragazza dice, reticente, non mi fate parlare, e corre ad avvertire la madre. La madre nel frattempo aveva visto che Lucia era scesa giù, aveva visto questo movimento e stava già scendendo. Quindi Lucia avvisa le comari che il matrimonio non si farà più e che quindi è tutto mandato al monte perché Don Abbondio ha la febbre, sta male. Le comari, un po' indecise, proprio perché erano un po' pettegole, vanno a vedere a casa di Don Abbondio e Perpetua dice: un febbrone, e quindi si convincono. Intanto i tre restano da soli, Agnese e Renzo stanno aspettando Lucia, tutte e due molto, un po' non certamente sereni. E tutte e due sono interdetti perché lei sapeva qualcosa e non aveva detto niente a nessuno. Tant'è vero che la mamma, Agnese, la solita impulsiva, dice: ma almeno a tua madre potevi dirlo. E allora lei, asciugandosi le lacrime, abbiamo detto che Lucia, vediamo che spesso piangerà spesso. Perché? Perché lei ha cercato di fare tutto quello che poteva. Poi lo racconterà tutto quello che le ha consigliato padre Cristoforo, che per lei è il Vangelo vivente, e quindi non riesce a capire perché le succedono tutte queste cose. Vedremo che spesso piangerà Lucia. Allora, asciugandosi le lacrime col grembiule, raccontò come pochi giorni prima, mentre tornava dalla filanda ed era rimasta indietro dalle sue compagne, lei era passata innanzi Don Rodrigo in compagnia di un altro signore, che il primo aveva cercato di trattenerle con chiacchiere, come ella diceva, non punto belle, ma essa, senza dargli retta, aveva affrettato il passo e raggiunto le compagne, e intanto aveva sentito quell'altro signore ridere forte e Don Rodrigo dire: scommettiamo. Il giorno dopo coloro si erano trovati ancora sulla strada, ma Lucia era nel mezzo delle compagne con gli occhi bassi e l'altro signore sghignazzava, e Don Rodrigo diceva: vedremo, vedremo. Per grazia del cielo, continuò Lucia, quel giorno era l'ultimo della filanda, lo raccontai subito. A chi hai raccontato? Domandò Agnese, andando incontro, non senza un po' di sdegno, al nome del confidente perfetto. Al padre Cristoforo. In confessione, mamma, rispose Lucia con un accento soave di scusa. Gli raccontai tutto l'ultima volta che siamo andati insieme alla chiesa del convento. E se vi ricordate, quella mattina io

andavo mettendo mano ora una cosa ora un'altra per indugiare, tanto che passasse altra gente del paese avviata a quella volta e fare la strada in compagnia con loro, perché dopo quell'incontro le strade mi facevano tanta paura. E quindi tutte Renzo e Agnese chiedono: ma che cosa ti ha detto padre Cristoforo? Che cosa? E lei dice che le ha detto di affrettare il matrimonio, lo dice a Rossento dicendo: ecco perché ho fatto fretta e invece di sposarci più là come avevamo deciso ti ho detto di affrettare, chissà. Ecco, lei arrossisce perché pensa che chissà che abbia potuto pensare il suo fidanzato di lei, pensiamo quanto è pudica, insomma. Allora a un certo punto poi ricomincia a piangere e allora Renzo si arrabbia, dice: ah Birbone, ah dannato, questa è l'ultima che fa quell'assassino. E invece Lucia dice: ah no Renzo, pensando che possa fare qualcosa di male, per amor del cielo, no no, il Signore c'è anche per i poveri, e come volete che ci aiuti se facciamo del male? E quindi a un certo punto, a questo punto loro, Lucia continua a piangere, però a un certo punto Agnese dice: beh, tante volte, sa, il diavolo poi non è tanto brutto quando si dipinge. E lei le pensa tutte, Agnese è una donna di mondo, una donna pratica. Dice: ho sentito tanti che avevano problemi, sono andati dall'avvocato chiamata Zecca Garbugli e sono andata a questo avvocato che abita a Lecco e hanno risolto i loro problemi. Allora, vai pure tu, dice a Renzo, e anzi, sai che fai? Gli porti questi quattro capponi che avevo preparato per il pranzo di nozze e glieli porti, così chiedi che cosa si può fare. Allora, a mali estremi, estremi rimedi, Renzo, non avendo nessun'altra chance, diciamo, accetta questa possibilità e quindi va a casa di questo avvocato, a Zecca Garbugli, che avrebbe riconosciuto, dice, lo riconoscerai, perché basta cercare di quel dottore alto, asciutto, pelato, col naso rosso e una voglia di lampone sulla guancia. Abita a Lecco, chiedi di lui, ma non ti far sentire che lo chiamiamo a Zecca Garbugli. E quindi Renzo si avvia. Arriva finalmente con queste quattro bestie legate di zampe, chissà quando hanno sofferto queste bestie, dice Manzoni, per tutto il tragitto, perché lui era arrabbiatissimo, non poteva pensarci, era pieno di risentimento, di rancore, quindi sbatteva le bestie da tutte le parti e, dice Manzoni, questi quattro capponi facevano come le persone quando stanno in disgrazia, invece di aiutarsi ognuno becca l'altro e quindi invece, ecco, quindi vediamo come Manzoni proprio nota le sottigliezze per farci capire, proprio per cercare la verità anche nelle piccole cose e per darci un'educazione, per farci capire anche nelle piccole cose come invece si dovrebbe agire. Finalmente arriva a casa di Zecca Garbugli, logicamente è un personaggio, un nuovo personaggio che incontriamo, e purtroppo un personaggio molto negativo. Perché? Perché è un avvocato, vediamo subito la descrizione, diciamo, che fa Manzoni dell'ambiente in cui vive. Noi lo vediamo che Renzo arriva a casa di questo avvocato e combatte con la serva, con la cameriera dell'avvocato, perché non vuole dare i polli e la cameriera vuole prendere i polli, ma lui vuole farsi vedere dall'avvocato, quindi l'avvocato arriva che loro si stanno facendo questo battibecco, diciamo così, e una volta che ha visto che l'avvocato ha visto che lui pagava, che aveva portato questi capponi, allora va appresso all'avvocato e lo segue nello studio. Lo studio è descritto in modo tale da farci capire anche il carattere del personaggio, e su tre pareti ci sono tutti i quadri dei Cesari, proprio per far vedere l'ossequio che questo avvocato aveva verso il potere, quindi verso l'assolutismo, e un'altra parete era piena di libri tutti polverati e disordinati, quindi c'era un che di disordine e di trascuratezza che denota il disordine e la trascuratezza del personaggio. Aveva una toga vecchia, di quelle che indossava quando era giovane e adesso la usava come veste da camera, e quindi gli dice di parlare. Il povero Renzo, impacciato, accenna se c'era una pena a minacciare un curato per non fare matrimonio. A Zecca Garbugli l'avvocato dice di aver capito tutto, in realtà non ha capito niente,
è un superficialone, quindi si ferma senza le sue intuizioni, senza prima sentire i fatti. Quindi prende le sue, tra tutte le grida che ha sulla scrivania, mette la mano sotto, come se fosse uno quando porta il grano dallo staio sopra, dice Manzoni, e prende questa grida, dice, è dell'anno scorso, del 1627, è fresca, quindi ancora più efficace, e quindi legge, e Renzo gli va appresso con l'occhio, anche se non sapeva scrivere, un po' sapeva leggere, e quindi gli va appresso con l'occhio. Poi, dopo aver letto tutta la grida, dice la pena, dice: le pene sono la relegazione, la galera fino alla morte, all'arbitrio irremissibilmente, e sottolinea sillabando, dell'eccellenza e del senato. Guarda Renzo e lo vede tutto tranquillo, anzi abbastanza compiaciuto, e allora dice: bah, sarà un matricolato. Dice: ma ti sei tagliato il ciuffo? Renzo non capisce perché non sapeva che l'aveva preso per un bravo, e quindi Manzoni poi ci fa un elenco di grida fatte contro i bravi, e il povero Renzo resta interdetto, perché, e dice: tu al confessore, tu devi all'avvocato, devi essere come col confessore, devi dire tutta la verità, non devi nascondere niente, dimmi la persona, dimmi chi te l'ha dato l'incarico, se è una persona importante, se il prete è una persona che ha la testa, possiamo farlo calmare, perché le leggi basta interpretarle. E quindi a un certo punto vediamo come considera la legge questo avvocato.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Come la considera la legge? Si serve della legge solo per scovare gli argomenti più efficaci, i cavilli più astuti con cui sottrarre i delinquenti alla giustizia. Quindi una legge, una giustizia ingiusta, una giustizia che può essere manipolata, può essere trovato il cavillo per dimostrare una cosa che sia giusta, una cosa ingiusta. Il povero Renzo quindi lo guarda allibito, lo guarda, dice Manzoni, come un materialone, cioè come un contadino, un orozzo, sulla piazza, guarda il giocatore di Bussolotti, lo guarda allibito, dice ma non ha la bricconeria, dice Renzo, l'hanno fatta a me. E quindi racconta tutti i fatti fino a quando arriva a quel prepotente di Don Rodrigo. Quando azzecca Garbugli, sente il nome di Don Rodrigo, batte tutti in aria, le grida, tutto quello che ha, dice alla serva di dare i capponi a Renzo e lo manda via. Ma tutte queste fesserie, non voglio sentire niente. E Renzo non riesce a capire. Se ne va con la coda in mezzo alle gambe e la serva che lo guarda allibito, dice non era mai successo una cosa del genere, chissà che ha combinato. E quindi Renzo se ne torna, tutto con la coda in mezzo alle gambe, più che mai agitato, più che mai frustrato, proprio angosciato, povero ragazzo. Ma nel frattempo che Renzo era andato a Lecco, che cosa è successo a casa di Lucia? Lucia e Agnese, Lucia era rimasta che piangeva, Agnese stavano pensando che fare. A un certo punto sentono bussare e un cercatore, un frate cercatore cappuccino, un frate laico che cercava l'elemosina per il convento, Fra Galdino. Allora bussa, Lucia fa subito segno quando vede che il frate, alla mamma di non parlare, fa segno senza che il frate la veda e quindi vediamo anche questo carattere così tenero e affettuoso, però anche abbastanza autoritario, autorevole, diciamo, nei riguardi della mamma. Si fa rispettare, anche perché sapeva che sennò la mamma avrebbe cominciato a parlare, a raccontare tutte le minuzie. E quindi poi domanda Agnese come va la cerca e il frate dice che va malissimo. Intanto Lucia va a prendere le noci da dare in elemosina e lui racconta, si mette a raccontare un aneddoto per far dare l'elemosina e racconta un aneddoto del miracolo delle noci. Dice, sapete il miracolo delle noci che fece padre Macario? E così incomincia a raccontare, proprio con un tono favolistico e leggendario. Dice, tanto tempo fa c'era questo frate Macario che aveva il nome di essere un santo, passa di fronte, davanti a una grande masseria dove c'era il padrone che stava tagliando un albero di noci. E dice, come mai lo tagli? E lui dice, perché non faceva più frutto. Allora il padre Macario dice, non t'azzardare a tagliarlo perché quest'anno farà tantissimo frutto. E infatti

arriva la primavera, tantissimi, dice fiore a bizzeffe, racconta Fragaldino, e poi nella stagione del frutto, frutta a bizzeffe. Però che succede? Che il padrone muore e succede il figlio, cioè il figlio prende il possesso di tutta la terra. E quando va padre Macario per prendere le sue noci, perché aveva promesso che tutte le noci che fossero nate le avrebbe regalate al convento, quindi il padre Macario va con l'accordo che aveva fatto col padre, e il ragazzo dice: beh, che cosa volete? Dice: voglio le noci che mi aveva, perché avevo, e racconta il fatto. Il ragazzo dice: ma io non sapevo che i frati facessero noci, e quindi lo manda via in malo modo. Poi invita tutti i suoi amici e dopo la cena fa vedere, li porta nel magazzino per far vedere tutta la quantità, enorme quantità di noci, ma trovano solo foglie. Quindi si spande la voce e quindi tutte le persone fanno l'elemosina, questo per spingere la gente, ecco, con in modo, con questo miracolismo, diciamo così, a fare l'elemosina. Intanto arriva Lucia piena di noci e la mamma la guarda storta, ma lei poi fa un segno che spiegherà dopo. E quindi dice: per piacere, Fragaldino, avvisa subito Fra Cristoforo che venga al più presto qui. E il frate se ne va dicendo di sì, e poi spiega alla mamma che ha fatto così per evitare che andasse per altre case. Una volta che aveva riempito la bisaccia, doveva tornare solamente al convento, quindi era logico che non si sarebbe dimenticato dell'avviso che doveva fare a padre Cristoforo. E così finiamo questo momento di un po' favolistico, e arriva Renzo, proprio dopo poco che se n'è andato Fragaldino. Allora Renzo dice: mi avete dato un bel consiglio, un bel parere, mi avete mandato da un buon galantuomo che aiuta veramente i poveri. E la donna Agnese cerca di dire: ma forse lui voleva dire, eccetera. Poi Lucia li blocca dicendo: basta, io mi sono rivolta a Fra Cristoforo, adesso ci darà lui il consiglio. E Renzo dice: vabbè, se non lo troverà il frate, lo troverò io il modo di risolvere il problema. E sia Agnese che Lucia cercano di renderlo calmo e consigliano la pazienza, la prudenza e la pace. E Renzo, poverino, se ne va tristemente, come il capitolo era incominciato angosciosamente, se ne va tristemente a casa sua dicendo una cosa senza senso, perché dice: a questo mondo c'è giustizia finalmente. E quindi dice un'assurdità, perché in realtà, dice Manzoni, l'uomo addolorato non sa neanche lui quello che dice. Abbiamo visto che la giustizia non esiste per i poveri. La zecca Garbugli l'aveva mandato via, e solo al nominare il nostro Don Rodrigo, purtroppo vedremo che sono amici. Allora, il capitolo successivo si apre con una descrizione bellissima. Mentre noi abbiamo trovato il Don Abbondio nel pomeriggio, quindi era la sera, invece adesso vediamo che quando padre Cristoforo esce dal convento è la mattina presto, proprio in antitesi. Questi due personaggi sono proprio in antitesi, perché Don Abbondio è il mestierante, quello che non ha fede in Cristo, che pure semmai spiega il Vangelo ma senza averlo mai vissuto sulla sua pelle, senza averlo mai conosciuto veramente Cristo. Mentre padre Cristoforo è il contrario, uno che vive letteralmente Cristo e lo vive con tutte le sue forze. E allora Manzoni li mette uno al pomeriggio e l'altro al mattino. Al mattino, quando c'è il sole che sorge, il sole che è sempre stata metafora di Dio. E quindi veniva da Pescarenico, che era un villaggetto vicino al paese di Renzo e Lucia, e il cielo, Manzoni fa una descrizione stupenda del paesaggio, proprio per una poetica, adesso lo leggiamo insieme. Il cielo era tutto sereno, di mano in mano che il sole s'alzava dietro il monte, si vedeva la sua luce, dalle sommità dei monti opposti, scendere, come spiegandosi rapidamente, giù per i pendii e nella valle. Un venticello d'autunno, staccando dai rami le foglie appassite del gesso, le portava a cadere qualche passo distante dall'albero. A destra e a sinistra, nelle vigne, sui tralci ancora tesi, brillavano le foglie rosseggianti a varie tinte, e la terra,
lavorata di fresco, spiccava bruna e distinta nei campi di stoppie biancastre e luccicanti dalla guazza. La scena era lieta, ma ogni figura d'uomo che vi apparisse rattristava lo sguardo e il pensiero. Quindi abbiamo visto questa scena bellissima, un paesaggio autunnale pieno di colori che dà una pacatezza a tutto il racconto e è ravvivata dai colori, dal colore rosso delle foglie, della vite, il bruno della terra, il bianco delle stoppie, e su tutto domina questa luce e questo sereno del cielo. Però è solamente la natura che è serena, perché gli uomini sono purtroppo in una situazione di crisi, in quanto l'abbiamo detto che abbiamo già accennato che c'era la carestia. Quindi frate Cristoforo, vediamo adesso lo spettacolo con gli occhi di frate Cristoforo, anche questa descrizione è con l'occhio di fra Cristoforo. Quello che lo rattrista sono tutti i mendicanti che sono laceri e macilenti, che erano sparse, ne trovava in continuazione, che chiedevano l'elemosina, e anche i lavoratori della terra. Alcuni buttano i semi ma a malincuore, perché tolgono il pane ai figli, quel seme che poteva diventare farina, sperando in un'annata che purtroppo non si prevedeva tanto positiva. E qualche altro arava con lo stesso malessere. Addirittura c'era una, Manzoni descrive questa, una fanciulla magra, macilenta, che pascolava, che portava a pascolo una mucca ancora più macilenta di lei, a cui toglieva l'erba da sotto per mangiarla, per quanto la situazione era critica. Quindi tutte queste cose rattristano padre Cristoforo, il quale è già rattristato perché Lucia l'ha mandata a chiamare, quindi c'è qualcosa che non va. Quindi a un certo punto il Manzoni descrive perché questo frate cappuccino corre la mattina presto da una contadina che l'ha mandata a chiamare così. Qual era il suo carattere? Qual è l'esperienza che ha fatto per renderlo così partecipe dei problemi degli altri? E quindi ci incomincia a parlare di padre Cristoforo. E tutto questo è una digressione su di lui. Quindi padre Cristoforo dice era un uomo più vicino ai 60 che ai 50 anni, aveva il capo come si usava allora, con una corona come usavano i frati, cioè il capo raso però con i capelli a corona, e aveva uno sguardo che si alzava di tanto in tanto con uno sguardo vivace, però un atteggiamento che oscillava tra l'altero e l'umiltà, cioè mentre senza pensarci si raddrizzava, quando il pensiero andava, era consapevole, si abbassava. Quindi c'era una lotta in questa descrizione nel personaggio tra, diciamo, l'orgoglio di cui era stato pieno e l'umiltà che lui cercava con tutte le forze. Però questo sguardo così vivace ci mette davanti a un personaggio attivo, uno che non perde il tempo della sua vita, e quindi questo, e poi ci incomincia a raccontare la storia di questo fra Cristoforo. Dice Manzoni non si chiamava Fra Cristoforo, si chiamava Ludovico, ed era figlio di un ricco mercante che era diventato ricchissimo. Quando era diventato ricchissimo, a un certo punto si vergogna di essere mercante, si mette a fare il nobile e vuole competere con i nobili. Toglie tutte le cose di quando era stato mercante e cercava di uccidere il suo passato, come dice Manzoni, per farci ridere, come Macbeth di fronte all'ombra di Banco, che quando gli veniva in testa aveva il rimorso e quindi cerca di toglierlo sempre per davanti, come se avesse ucciso questo suo antico mestiere. E quindi faceva una vita da nababbo, feste continue, invitava gente, e però nessuno doveva mai parlare del suo antico mestiere. Una volta, ci racconta sempre per farci capire il carattere di questo mercante, arricchito, una volta aveva fatto un pranzo bellissimo e c'era uno dei parassiti, perché si invitavano anche tante persone così che non avevano nessun giusto amici così, e mangiava e beveva tranquillamente. A un certo punto tutti lo prendono in giro e lui dice: ah, io fo orecchie da mercanti. La parola
risuona, rimbomba, tutti stanno zitti. La parola rimbomba.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, diciamo, Ludovico, il figlio, questo ragazzo, fu educato da questo padre così particolare, fu educato come un nobile, logicamente, con precettori a casa, tutto quello che voleva, il massimo della ricchezza, il massimo dello sforzo, però lui era digno. Era pure abbastanza violento, forse perché era stato troppo viziato, troppo circondato da lusso e da sfarzo. E quindi era portato ad farsela con gli altri nobili come lui, no? Con quelli che della sua stessa ricchezza, che erano quasi tutti nobili, Però questi nobili lo trattavano dall'alto in basso e quindi lui era portato e nello stesso tempo ci aveva rancore verso di loro. E quindi comincia a fare una guerra, diciamo, una guerra psicologica, nel senso che si mette a competere con questi in ricchezza, in sfarzo, però il suo carattere onesto ha sempre la meglio, cioè cerca di aiutare i deboli. Se qualche nobile fa qualche prevaricazione o qualche sopruso, lui aiuta il debole e quindi si mette a competere. Logicamente, per competere con questi altri nobili doveva avere pure lui dei bravi. I bravi erano delle persone, dei delinquenti che si mettevano sotto la protezione di un nobile e diventavano loro servitori. Quindi Ludovico, per competere con questi altri nobili, doveva avere i peggiori delinquenti che esistevano e si circondava quindi di questi bravi, che erano dei delinquenti incalliti, quindi che erano violenti, cattivi, e doveva pure pagarli, ci spendeva un sacco di soldi per mantenerli e in più per fare tutte le azioni per aiutare i poveri che erano prevaricati da questi nobili. Tant'è vero che a un certo punto c'era proprio uno scontento dentro di lui, si sentiva di trascorrere una vita inutile, circondato da gente che non riusciva a capire, cattiva, disonesta, lui che era fondamentalmente onesto. Tant'è vero che tante volte gli era venuto il pensiero di farsi frate, cioè adesso mando tutto a quel paese, mi faccio frate, così non c'ho più tutti questi delinquenti, faccio una vita onesta come mi sento di farla. Però poi continuava così. Ebbene, fino a quando a un certo punto succede qualcosa. Cioè, un giorno camminava col suo servitore, che era Cristoforo, più i bravi che lo seguivano sempre, e questo Cristoforo era un vecchio che era vissuto in casa, l'aveva visto nascere e l'aveva allevato quasi come un figlio, quindi era affezionatissimo a Ludovico e Ludovico era affezionatissimo a Cristoforo. E camminavano, a un certo punto incontrano un nobile che lui odiava particolarmente. Dice Manzoni, dice, tante volte si odia, è così strano l'uomo che può odiare un altro senza averlo mai visto, ed era un cordiale nemico, dice Manzoni usando questo simoro, diciamo questo aggettivo, il contrario del nome. E quindi a un certo punto Ludovico aveva la destra e quindi aveva la precedenza, mentre il nobile stava a sinistra, doveva dare lui la precedenza, però lui era nobile e aveva secondo lui la precedenza e Ludovico era figlio di un mercante. Quindi si incomincia uno scontro verbale, un duello, che era il modo proprio di duellare, si chiamava mentita e contromentita. Allora incomincia il nobile, fate luogo, e l'altro è Cristoforo, dice fate luogo voi, perché aveva lui la precedenza. E risponde l'altro, se l'arroganza dei vostri padri fosse legge per i pari miei. E poi lui, il nobile, dice sempre, nel mezzo vile meccanico, offendendo il povero Ludovico, chiamandolo meccanico, gente del popolo, significava a quel tempo. E Ludovico risponde, voi mentite che io sia vile. E quindi in questo scontro verbale a un certo punto i bravi incominciano con le spade e incominciano a ferirsi l'uno con l'altro. Ludovico cerca di evitare di ferire mortalmente, mentre l'altro cerca proprio di mirare al cuore, di mirare negli organi importanti per uccidere. A un certo punto mira al cuore di Ludovico, il suo cameriere, il suo servo, il vecchio servo che lo amava, Cristoforo, si mette davanti per parare il colpo ed è ferito lui, è colpito a morte e cade morto subito. Ludovico non ci vede più, il suo vecchio servitore, quello che l'aveva allevato, morto sul colpo, prende e con la spada ferisce mortalmente quello che l'aveva ucciso. E quindi nello stesso momento cadono sia il vecchio Cristoforo sia il suo nemico, cordiale nemico. E
Ludovico resta interdetto, colpito, ferito anche lui a più parti. La gente incomincia a fare il tifo: dai, entra, nasconditi, che è successo? Ma quello era un prepotente. Quindi sappiamo come fa la folla, poi ognuno dice la sua. Dato che lì vicino c'era una chiesa con un convento di cappuccini, e noi sappiamo che c'era l'immunità, perché se uno, un delinquente, si nascondeva in una chiesa, nessuno lo poteva toccare. La gente, a forza, visto che lui era pure ferito ed interdetto, non capiva più niente, lo portano in questa chiesa, i frati lo prendono, lo curano e lo portano dentro. E Ludovico, diciamo, di fronte alla morte, ha visto la morte davanti ai suoi occhi, viene a sapere che l'altro, il nobile, è riuscito a confessarsi prima di morire, e invece il suo Cristoforo era morto di colpo, ma aveva dato la vita per lui. E noi sappiamo che chi dà la vita per l'altro ha la vita eterna, lo dice Cristo. Quindi Manzoni, rifacendosi a questo, salva anche il Cristoforo e salva anche il nobile, che è riuscito a confessarsi alla fine. E quindi vede, pensa all'uomo morto da lui e all'uomo morto per lui, e non riesce a capire la morte così improvvisa, arriva così, non senza manco che lo sai. E quindi lui, di fronte a questa, così, questa morte che arriva così improvvisa, è ancora più colpito. Quante volte aveva pensato tante volte di lasciare tutto, e finalmente capisce perché. La conversione non è una cosa che avviene all'improvviso per Manzoni, è qualcosa che si prepara nel tempo. Dio agisce sul cuore trasformandolo, però ha bisogno anche della partecipazione consapevole dell'uomo. E quindi a questo punto Dio gli aveva parlato tante volte, gli parla un'altra volta, e a questo punto Ludovico assente, dice il suo sì e decide di diventare frate. Tutte le sue ricchezze le dà alla famiglia di Cristoforo, prende lui il nome di Cristoforo, si chiamerà Fra Cristoforo, per ricordarsi per tutta la vita quell'uomo che era morto a causa sua. E poi finalmente mette pace, perché davanti alla chiesa c'erano stati sempre fissi i parenti dell'ucciso, che volevano giustizia, la giustizia umana. E quindi non se ne andavano di lì, i frati non sapevano come dovevano fare. Se lo facevano uscire sarebbe stato messo in prigione, se lo facevano, non lo potevano tenere vita naturale tutto il tempo da loro, e quindi erano interdetti. Quando Ludovico, ormai che ha deciso di farsi frate, dice di voler diventare frate, fa contenti tutti. Allora, quali erano stati? Erano tutto questo, appunto, tutti questi sentimenti contrastanti, il dolore per l'amico, lo sgomento, il rimorso per il colpo che gli era uscito, e la compassione poi anche per quell'ucciso che sera però aveva avuto la confessione alla fine, l'hanno portato a decidere quella decisione che gli era venuta tante volte, quel pensiero che gli era venuto tante volte nel tempo, e quindi diventa Fra Cristoforo. A questo punto furono tutti contenti, dice Manzoni. La famiglia dell'ucciso ebbe il massimo della vendetta, perché addirittura, ma questo farà penitenza tutta la vita, come se fosse una penitenza farsi frate. Per chi lo fa con amore è una gioia seguire Cristo. E quindi i cappuccini tutti felici, perché a un certo punto si toglievano il problema di far vedere chi era più potente, se i nobili o il clero, e i dilettanti di cavalleria, dice Manzoni, pure loro, perché si era risolto tutto nel migliore dei modi. E il più contento di tutti però era Ludovico, che finalmente poteva cominciare una vita di espiazione e rendere utile la sua vita, che gli era sembrata sempre tanto inutile e tanto una perdita di tempo e di denaro, di tempo e di tutto, perché in realtà non aveva fatto niente, anche se aveva aiutato tante persone, ma in quale modo e con quale gente. E quindi a 30 anni diventa Fra Cristoforo. A maggior ragione vuole fare un atto di umiltà. Lui sapeva di essere orgoglioso per natura, deve vincere il suo orgoglio, e quindi chiede di andare dal fratello dell'ucciso per chiedergli scusa in persona. Logicamente questo era un atto di degnazione per il fratello dell'ucciso. Avvisa tutti i parenti, tutti si vestono elegantissimi con con pennacchi, cappelli, mantelli eccetera, per far vedere la potenza della famiglia, perché era un atto di degnazione che questo andava a chiedere scusa a loro.
E quindi si vanno a trovare tutti a mezzogiorno, tutti pronti, e il frate arriva, fra Cristoforo, e vede tutta questa gente. C'è un momento di... però dice, l'ho ucciso davanti a tutti, devo davanti a tutti chiedere scusa. Quindi va verso il fratello, si inginocchia, il fratello stava col mento alto e con la fronte, cioè col mento in basso e con la fronte alta, che si vedeva tutta la sua alterigia, e il povero fra Cristoforo, in ginocchio, va verso di lui e si accosta e dice, io sono l'omicidio di suo fratello, sai Dio se vorrei restituirglielo a costo del mio sangue. E quindi supplica di accettare le sue scuse. Logicamente il fratello vede, non c'era assolutamente vigliaccheria, non c'era nessun segno di viltà in quest'uomo, vede il coraggio, vede quest'umiliazione, e vedere un uomo forte che si umilia è qualcosa di, ti cambia dentro. Il fratello dell'ucciso si sente tutto vibrare dentro, sente che è un'umiltà vera, sente che veramente c'è il dolore di fra Cristoforo, e incomincia a dire, si alzi padre, mio fratello, reticente, così non riesce neanche lui a parlare, non posso negare che era un uomo un po' impetuoso, un po' vivo. E il frate non si alza, non deve stare in cotesta positura, gli dice, e quindi lo prende per il braccio e lo solleva. Allora fra Cristoforo dice, posso sperare che m'abbia concesso il suo perdono? E se lo ottengo da lei, da chi non posso sperarlo? Perché se lo ottiene da un uomo, quanto più Dio, che misericordia, che perdono, che da, come fa Dio a non dare il perdono se un uomo stesso riesce a perdonarlo? Quindi gli dava la certezza che Dio lo perdonava anche lui. E logicamente il fratello dell'ucciso, commosso, dice, le perdono di cuore. E poi si rivolge a tutti, e tutti, e tutti quanti gridano, tutti, e tutti quanti, e poi padre Cristoforo si abbraccia col fratello dell'ucciso, e si ha un abbraccio reciproco, e il fratello vuole dare qualcosa, beva qualcosa, che posso dare? E lui dice, ma non ho bisogno di niente, cerca di resistere così cordialmente, questi ossimori che usa spesso Manzoni. E allora, per chiedere qualcosa, dice, chiedo un pane, per un pane che sia segno di aver goduto della sua carità, di aver mangiato il suo pane e di aver avuto un segno del suo perdono. Il fratello, commosso, chiama subito il cameriere e gli fa portare un pane, lo mettono su un piatto di argento e glielo portano. Padre Cristoforo si prende il suo pane, ringrazia e se ne va. Mentre tutti gioiosi, quella gioia del perdono si è riversata su tutti, ha riempito l'animo di tutti. E dice Manzoni, invece della triste gioia dell'orgoglio c'è la gioia serena del perdono, perché in comune c'hanno la gioia, però la triste gioia dell'orgoglio, l'orgoglio che dà risentimento, rancore e quindi rabbia, quello di volersi vendicare, e quindi crea un male. Anche se dà gioia questo orgoglio, ma è una gioia malvagia, una gioia di risentimento, di odio. Invece adesso c'è la gioia del perdono, quindi che uno si sente completamente svuotato da tutto il male che aveva dentro ed è disposto, cioè in un'altra completamente situazione. Ormai il perdono ha lavorato pure dentro la persona che ha perdonato. E quindi c'è questo, e che doveva dare il perdono, quindi c'è questa gioia serena che si diffonde su tutti, e tutti, invece di parlare del conte Muzio che era stato un prepotente che si era fatto rispettare, parlano tutti di fra Simone, che era stato uno della famiglia, che era diventato frate e che era stato umile. E quindi vediamo la bellezza del perdono. E segue i compiti che assegnano i superiori a Padre Cristoforo, cioè predicare e assistere i moribondi, a cui lui aggiungerà
altri due compiti personali che riguardano il suo carattere già di prima: accomodare le differenze e proteggere gli oppressi. Quindi vediamo che anche il convertito, è vero che è convertito, ma resta sempre con le sue caratteristiche che userà poi per il bene. E quindi diciamo che questo spirito antico, questa lotta che noi abbiamo visto quando Manzoni ce lo presenta con questo aspetto così contrastante, questa lotta tra l'alterigia e l'umiltà, continua, è sempre una lotta continua in Padre Cristoforo. E però questa, diciamo, di solito vinceva sempre l'umiltà, perché di solito vinceva Cristo che lui cercava di vivere in se stesso. Quindi appena Lucia l'ha chiamato, lui è corsa. E appena arriva, Lucia e Agnese dicono: oh, Padre Cristoforo, sia benedetto. Ecco la benedizione. L'uomo di Dio diventa una benedizione. E noi sappiamo dalla Genesi che Abramo, anzi dal quando Abramo è chiamato, che Abramo, se lascia tutto, dice Dio, sarai una benedizione. Perché l'uomo che lascia tutto e mette Dio al primo posto diventa una benedizione per tutti.

Siamo all'interno del santuario della Santa Casa di Loreto, dedicato alla Santa Vergine, che custodisce all'interno del prezioso rivestimento marmoreo la reliquia della casa nazarettana della Vergine Maria. Attorno alla Santa Casa vi sono 9 cappelle absidali che, come i petali attorno al bocciolo di una rosa, attorniano la sacra reliquia. Oggi continuiamo la nostra carrellata all'interno delle cappelle absidali e andiamo a vedere più da vicino la meravigliosa cappella slava dedicata al culto dei santi Cirillo e Metodio, compatroni d'Europa. Siamo all'interno della splendida cappella dedicata ai popoli slavi e ai santi compatroni d'Europa, insieme a San Benedetto, i santi fratelli Cirillo e Metodio. Questa è un particolare significato, appunto, proprio a voler testimoniare e ricordare le radici cristiane d'Europa. Ora andremo più da vicino a conoscere i superbi dipinti a fresco realizzati dal pittore Biagio Biagetti tra il 1912 e il 1912.

1913. Nella vetrata della Cappella Slava sono rappresentati santi cari alle popolazioni dei popoli orientali e che noi ora ricordiamo. Vediamo appunto San Nicola di Bari, le cui spoglie sono custodite proprio nel capoluogo pugliese, e San Giorgio, il quale è particolarmente caro alle popolazioni slave per il fatto che egli simboleggia la lotta all'inverno, l'inverno che è simboleggiato appunto dal drago contro il quale egli combatte e che vince. San Giovanni Nepostacemo, che appunto importante patrono dei ponti, delle acque e delle alluvioni, e la sua storia è una storia poco nota forse, ma interessante. Egli infatti è patrono delle acque perché morì martire dal momento che il re lo fece gettare appunto sulle acque del fiume a Praga per appunto punirlo del fatto che egli ha voluto mantenere, secondo una tradizione devota, il segreto sulle confessioni appunto della regina. Il re era ossessionato dalla presunta infedeltà della moglie, ma egli era in torto, la moglie gli era fedele e voleva costringere appunto San Giovanni a rivelare i particolari sulle confessioni sui presunti amanti della moglie. E il santo martire rifiutò di tradire il segreto confessionale e quindi venne fatto assassinare dal re. E nella notte, appunto, per evitare che la popolazione di Praga potesse insorgere e potesse dare luogo ad una sommossa, tanto il santo era amato anche in vita. E quindi vediamo una santa particolarmente cara che è alle popolazioni slave, Santa Ludmilla, che è la patrona delle mamme, delle partorienti, Santa Ludmilla di Boemia, e delle educatrici. Continuando la nostra spiegazione, il nostro viaggio all'interno delle immagini e dei simboli della Cappella Slava dedicata al culto dei santi Cirillo e Metodio, osserviamo sui timpani superiori la presenza di tre figure femminili che simboleggiano le tre virtù teologali: fede, la speranza, la carità. Esse appunto sono il simbolo e sono la sintesi della particolare virtù dei santi Cirillo e Metodio. Iniziamo con la parete di sinistra, c'è la predica di San Cirillo alle popolazioni slave. Lui dal pulpito appunto catechizza i popoli cazari. Poi abbiamo il battesimo del principe di Moravia, appunto San Metodio, che impartisce il sacramento del battesimo al principe di Moravia, aiutato da San Cirillo. Sulla parete di destra abbiamo all'estrema destra l'approvazione della liturgia paleoslava da parte del pontefice Adriano II e la scena successiva è la traduzione da parte di San Cirillo della Bibbia nei caratteri cosiddetti glagolitici, ovvero sono l'alfabeto slavo antico, che è appunto un'opera molto importante per l'evangelizzazione delle popolazioni slave. Impreziosisce la Cappella Slava questo superbo trittico realizzato dal De Witten e rappresentante la Madonna con il Bambino, affiancata dai santi Cirillo e Metodio, e esaltato da una superba cornice in stile gotico fiammingo. Abbiamo oggi presentato la splendida Cappella Slava dedicata al culto dei santi Cirillo e Metodio, con patronato

d'Europa con San Benedetto. È importante per affermare, ricordare le radici cristiane d'Europa. Ricordiamo che questa cappella è stata finanziata in gran parte con il contributo e le offerte dei cattolici croati. Noi ci fermiamo qui, io saluto il pubblico di Maria Vision e ci vedremo la prossima volta per scoprire un altro dei tesori del santuario di Loreto.

Pace e gioia a tutti, sono Sor Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È Lui il Re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù.
l'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori e qui nella presenza di Dio chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente.

0: sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: preghiamo. Padre Santo, che inviti tutti i fedeli alla carità perfetta e non ti stanchi di esortare molti a seguire più da vicino le orme del tuo Figlio, concedi a coloro che hai chiamato di essere interamente tuoi, di mostrare alla Chiesa, al mondo, con la loro vita, un chiaro segno del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso. Orbene, sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché il tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Parola di Dio.
2: Ricercate sempre il volto del Signore.
3: Ricercate sempre il volto del Signore.
2: Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Ricercate sempre il volto del Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Ricercate sempre il volto del Signore. Voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, e lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Ricercate sempre il volto del Signore.

e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore.

Iniziamo così il capitolo sulla chiamata, sulle vocazioni. E qui dobbiamo imparare cose di Dio e cose anche di noi. Allora, cosa interessante in questa pagina, come il Signore chiama per andare a fare grandi cose, ma li invia con niente. Se continui, lo sentiremo domani, dirà, e quando andate senza niente, né denaro, né cinture, né sacchi di viaggio, né tuniche, né sandali, né bastoni, niente. Eppure con potenze incredibili, guarite, cacciate i demoni, risuscitate i morti, ma con niente. Se dovessi dire Gerardo, vai, c'è che è un morto là fuori, tiralo su. Tiralo su. Immediatamente l'impossibilità, ma come? Per poter fare tutto ciò, risuscitare i morti, cacciare i demoni, noi dobbiamo essere così convinti che è Lui in me. Ma io sarò convinto che è Lui in me solo quando non ci sono troppo me in me, perché sono io. No, io devo far spazio al Signore in me, perché Lui possa attraversarmi. E perciò Gesù li invia per predicare, per tirare i suoi morti, ma anche per imparare l'umiltà, imparare la vulnerabilità, imparare quella terribile fragilità dove non hai controllo della realtà. Devono imparare quello, perché sono inutili se devono controllare, sapere, organizzare, fare e essere dominare la realtà. Sono inutili nelle mani di Dio. E anche i discorsi che devono fare, noi non sappiamo molto dei discorsi che fanno. Dicono predicate il regno dei cieli, ma che cos'è questo predicare? Ma che parole devono uscire dalla bocca? Evidentemente non è tanto importante che esci dalla bocca, quanto è importante loro. Come sono loro? Svuotati di se stesso, umiliati, totalmente vulnerabili e senza controllo. Possono lasciare Dio improvvisare la giornata. Entrano nelle case degli altri, significa mangiano il loro cibo, dormono i loro letti, o patate a terra, non lo so. Ma neanche questo, no, non è una missionarietà che dal mio palco, venite da me. E io che vado e mi occupo di loro, assumo loro. Che straordinaria questa educazione che Gesù dà alla Chiesa iniziale, che non è una grande istituzione che attira, è loro nella loro povertà che raggiunge e accetta la cultura degli altri, perché sono svuotati di sé. È straordinaria questa logica che oggi è difficile per noi assumere, eppure è ancora il Vangelo, è

0: Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede. Di Dio Padre Onnipotente, di là avrà giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Eleviamo le nostre preghiere, pregando insieme, Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per la Santa Chiesa, per la sua missionarietà, preghiamo che possa sempre uscire da se stessa, andare nelle periferie dell'esistenza delle persone. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Ci affidiamo il Santo Padre, ci affidiamo il suo collaboratore Cristo, ci affidiamo il resto, ci affidiamo per una maggiore comunione con lui, anche preghiamo per la preparazione del suo viaggio in Francia per questo tutto.
0: Padre, buono, ascoltaci.
3: Preghiamo per tutti i pellegrini, i principali e di tutti i paesi del Est, soprattutto in questi giorni. Preghiamo perché lo Spirito Santo possa continuare a toccare i cuori qui e a cambiare le nostre vite. Preghiamo.
0: Padre, buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per tutte le persone che sono perseguitate a causa della mancanza della pace. Preghiamo anche per la pace nel mondo e la pace nel nostro cuore. Preghiamo.
0: Padre, buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per Padre Jean-Paul, la sua famiglia, e preghiamo per la tua provvidenza di reperire una soluzione per queste fragilità. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Preghiamo anche per questa ragazza Noemi, di 15 anni, che ha un cancro e deve essere operata. Preghiamo per la sua famiglia e per
0: Padre
4: buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per gli ospitali di e per tutti gli animi del purgatorio, preghiamo.
0: Padre buono, invia lo Spirito Santo sulla Chiesa, suscita nella Chiesa nuovi missionari per questo mondo. E anche noi rinnova il nostro spirito missionario, perché anche noi, dopo anni di vita religiosa, siamo ancora capaci di uscire da noi stessi per risuscitare i morti, cacciare i demoni, guarire i cuori e i corpi. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. Accogli con amore, Padre Santo, i doni che ti offriamo e a tutti coloro che scelgono con animo lieto di seguire il tuo Figlio per la via stretta del Vangelo, concedi fraterna comunione e libertà di spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione, di lode, Signore Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano, da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno e risplenda quale segno della tua fedeltà promessa per tutte le generazioni, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra, ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa, a una sola voce, cantiamo.

Veramente, santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal tuo suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto la tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa, rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo. In unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter e Aldo e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplende come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammetteli a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Peace to you.
3: Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, io sono segno di pace e di gioia della tua presenza. Maria.

0: Preghiamo.
1: Sostieni, o Signore, i tuoi servi con il cibo e la bevanda spirituale, perché sempre fedeli alla vocazione evangelica rendono presenti in ogni luogo l'immagine viva del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Non c'è la messa qui domani mattina. There will be no mass tomorrow morning here. Again on Friday. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andate in pace.
2: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore. Nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita. Amen.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù. L'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare.

0: simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
1: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
0: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sane.

0: Dante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: O Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Della Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque Mora, protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore. E riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe, tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio, per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

prendete e mangiate. Questo è